me, free us, free yourself. Help to free me, free us. Free us.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: listening to Extra, the freshest hits.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

step out for a fresher breath air after that.

0: Not AM, not FM.
1: Chiodo nella testa cronico, che se non mi guardi è logico che poi finisce che alzo il gomito.

0: Sono io. Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Now, Top 40. 3,

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fondamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
16: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
17: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
18: Mi sento già molto più grande.
19: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today.

0: change the way you listen to music. Top of the hour.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast?

0: today. Change the way you listen to music.
1: Sono le 12:00 su Poliradio.
2: E eccoci quindi arrivati in questa bellissima ora di Fuori Corsa.
1: Hello, io sono Michelle.
2: Io sono Gabriel e saremo due bellissime persone che vi accompagneranno, due speaker radiofonici che vi accompagneranno per le prossime paio d'ore in questo bellissimo Polimi Village che si è insediato nei giardini del rettorato in tutto il Politecnico di Milano.
1: Dovreste averlo visto, se non siete riusciti ad entrare finora è perché stavano montando le cose, che adesso invece potete iniziare a breve, potrete iniziare a visitare perché sta per arrivare la Polimi Run. 3 giorni di attesa, più o meno, che sono però deliziati da queste tantissime attività che proveremo a spiegarvi un po'.
2: Da questo fantastico villaggio, ma ovviamente questa attesa andrà ad un evento fantasmagorico, quale sarà ovviamente la...
1: Non lo so, dimmi, no, la Polimi Run.
2: La Polimi Run, certo, è un evento organizzato dal Politecnico, da sport.polimi, che è stato mega sponsorizzato e, per chi non lo sapesse, è un fantastico viaggio, una corsa, ovviamente, di 10 km che collega appunto i due campus del Politecnico di Milano, quello a Bovisa e quello in Piazza Leonardo.
1: Dove si taglierà il traguardo.
2: Esatto.
1: E questo domenica.
2: Esatto, intanto avremo questi 3 bellissimi giorni di attesa in cui parleremo e vi delizieremo con Fuori Corsa, un programma che vi parlerà dello sport in qualunque sua sfaccettatura. Parleremo di corsa, parleremo di superstizioni, parleremo di tante altre cose che appunto scoprirete solo in questi giorni solo ascoltandoci su poliradio.it. Se volete entrare in contatto con noi ci sono i nostri contatti di Telegram su @poliradiobot oppure su WhatsApp al 320-320-5652 telefonandoci lo 0223-99-2475 o 76 oppure a breve vedendoci su Twitch al tag poliradio.it.
1: E adesso però io penso che vi delizieremo non solo parlando, non solo spiegandovi con le cose, ma anche con la prima canzone di oggi.

0: Questi erano gli Arctic Monkeys con Are You Mine? Grandissima canzone per iniziare questo Polemi Village nei giardini del rettorato del Politecnico di Milano.
1: Gassa parecchio, insomma.
0: Esatto.
1: Però,
0: esatto.
1: Tu, diciamo, sei un gran corridore, magari hai una playlist con tutte le tue canzoni per correre?
0: Non sono sicuramente a quel livello di corsa, e anzi diciamo che sono a livello di corsa estremamente basso, perché io proprio non ce la faccio, sono più una persona da sprint se proprio devo fare attività fisica di questo livello. L'attività fisica che mi piace più fare, che diciamo si collega un pochettino alla corsa, è appunto diciamo la camminata un po' tranquilla, quasi mezza corsetta, che io naturalmente cammino un pochettino veloce, però...
1: Ma sei in città?
0: No, io abito in un paesino sperduto nel mondo.
1: Ti piace fare le cose in città, in paesino, oppure in campagna, fare un po' le escursioni? Cioè, quanta inclinazione massima hai?
0: Allora, inclinazione... iniziamo benissimo. Allora, perché di solito faccio la bellissima cosa comoda, perché esco di casa e vado direttamente in mezzo ai campi, abitando in un paesino sperduto per il mondo. Fare delle camminate di trekking, comunque, è una cosa molto bella, te lo consiglio. Dislivello massimo che si può fare, ma tipo, in un giorno? Quanto vuoi camminare in un giorno?
1: Il minimo possibile.
0: Il minimo possibile, ok. Sì, sì, allora sì. Tipo un dislivello di meno 200 metri. Proprio che vai in basso, altrimenti... In realtà i dislivelli massimi che ho fatto, avrò fatto un 1500 metri, dai.
1: No, io non ne ho idea, onestamente credo livelli massimi probabilmente dal divano al pavimento. Però insomma non sono un grandissimo... Corridore per nulla, camminatore è un po' sì, cioè anch'io condivido questa passione, camminata molto lenta, molto rilassata nei parchi, più quelli della città, quelli mi piace tanto stare tipo al Parco Sempione, bellissimo, cioè io adoro camminare al Parco Sempione.
0: Parco Sempione sì, ci sono stato, io sono lì più per, se vado al Parco Sempione proprio per mettermi su una panchina e tipo morire lì sdraiato sulla panchina o sul prato se c'è un meteo e una umidità terriccia abbastanza confortabile.
1: No, e guarda che è bello, specialmente adesso d'autunno, con tutte quante le foglie che si avvicinano, che iniziano a cadere, cioè gli alberi sono un minimo secchi, ma non troppo. È veramente bello. Lì sono le vere camminate, però noi non dovremmo in realtà camminare, cioè dovranno fare una bellissima corsa.
0: Corsa,
1: e dovranno
0: sì, certo.
1: Gasarsi particolarmente, penso, con della musica che noi speriamo di poter offrire.
0: Con della musica che noi offriremo e con appunto anche a noi, Quali Radio, avremo un bellissimo punto di tifo direttamente domenica.
1: Esatto.
0: In cui potremo tifare, appunto mettere della musica che carichi a bestia i grandissimi corridori della Polimi Run.
1: Speriamo che riusciamo a gasare al massimo, perché io personalmente anche quando cammino ormai sono diventato completamente dipendente dalle canzoni, e quindi è tempo appunto di sentire un'altra, a gasarci per il prossimo talk, che è Nice to Each Other di Olivia Dean.

0: basso, le chitarre, insomma, forte, oppure queste canzoni un po' più chill che però ti fanno entrare un po' nel mindset di concentrarti bene sulla corsa, sul rilassarti.
1: Allora, ma dipende che cosa sto facendo in quel momento. Se
0: no, ma proprio per correre, proprio per correre.
1: Per correre, allora, partiamo dal presupposto che io non corro dalle superiori.
0: Ok.
1: Sono all'ultimo anno di magistrale e non corro quindi da almeno 5 anni, per fortuna. Corro in modi relativi, figurati, ma...
0: Quando sei in ritardo, immagino.
1: Esatto. No, no, no, ma figurate proprio mentalmente, cioè che siamo sempre lì a correre per fare le cose.
0: Vabbè, quello è Milano, non è la corsa. No, no,
1: Fisicamente io ti direi che no, preferisco le canzoni che proprio ti spingono di brutto, metal e robe varie.
0: Allora, sono d'accordo. Io avevo tentato, ma proprio... Cioè,
1: provato.
0: Tentato è proprio vuol dire singolo tentativo, a fare un po' di attività fisica l'anno scorso. Non era corsa, era in casa, sai. Una flessione seguita da forse un'altra, se ci riuscivo. E avevo fatto, ovviamente, prima ancora di tutto questo, una playlist di attività fisica, perché era più importante la playlist che non l'attività fisica.
1: Certo,
0: e lì avevo messo tutte le canzoni tipo super mega epiche, quelle proprio da trailer del film fantasy, capito, per gasarmi. Però ho scoperto che sentire le canzoni tristi, ma proprio tristi, di quelle che tu insomma non puoi sopravvivere se le senti per più di mezz'ora, ti gasano un sacco ad andare a correre. Cioè, mi hanno fatto entrare una volta, dovevo, era appunto, ho provato quest'altro tentativo con le canzoni tristissime, e quello sfogo catartico di stare appunto facendo lo sforzo mi ha fatto concentrare più sulle canzoni, che tipo volevo distrarmi dalle canzoni, e quindi correvo oppure facevo l'attività fisica più intensa. Cioè, consiglio.
1: Fine. Penso che questi applausi possano essere la risposta, perché è una cosa assurda.
0: No, no, consiglio veramente, cioè nel senso, non lo farei tutte le settimane. Questo in generale, però non correrei tutte le settimane, no, scherzo. Però dico, non sentirei canzoni tristi di quel tipo tutti i giorni per allenarsi, però una volta quando devi proprio, insomma, metabolizzare qualcosa, no, è un'attività simpatica.
1: Quindi ascoltare musica triste ti aiuta a correre meglio.
0: Sì, ma perché, cioè, cosa... Tu, quando ascolti musica triste, in qualche modo stai già scappando dai tuoi problemi. Se tu corri anche, è...
1: Corri via dai tuoi problemi.
0: Esatto, è proprio...
1: Figuratamente veramente.
0: E quindi è la catarsi, secondo me, massima. Poi però ho avuto... ho avuto l'acido lattico i giorni dopo, quindi non c'è stato nulla di positivo. No, ma la catarsi è durata, forse mentalmente mi sono anche sentito meglio, ma ho capito che non fa per me. Però mi ha fatto capire che dovrei, insomma, affrontare di più spesso i miei problemi, così non solo sento, cioè li affronto, ma non ho anche più l'acido lattico correndo, cioè dovrei unire un sacco di cose. Però questa esperienza mi è durata tipo due volte, poi ho perso l'ispirazione.

0: questi erano The Vaccines con Headphones Baby, che questa qua è appunto, mi sembra proprio una bella canzone, di quelle cariche che ti possono caricare, sì, a correre, a camminare, a fare quello che devi fare con la tua, con la grinta più potente che tu possa avere.
1: Poi, altra cosa, cioè, domanda sincera, si può fare, vabbè, tutto nella vita, ma specialmente attività fisica senza le cuffie?
0: Cioè, io...
1: c'è uno studio che dice impossibile, necessarie cuffie per muoversi.
0: Bisognerebbe cercare se ci sia effettivamente uno studio che ci dice se è possibile o non possibile. Io so solo che io conosco persone che sono andate, che vanno in palestra di loro volontà senza cuffie. E quindi sentono la musica che della mettono palestra. Delle palestre.
1: La famosissima musica delle palestre.
0: Che mentre stai facendo una panca piana da 200 kg, magari non 200 kg, no, stavo pensando in pounds, scusami, da 60 kg, che cavolo, non so, anche poco, vabbè, fa niente, ti senti le canzoni che hanno all'incirca il mood di Barbie.
1: Questo è un'esibizione, no, vabbè. Però io non ce la faccio se non avessi la mia playlist curata in ogni momento della mia vita, ma parlando in generale, cioè c'è la playlist per la palestra, per l'autobus. Cioè, secondo me è impossibile vivere senza avere una colonna sonora super mega adatta a ogni cosa.
0: Io ti dico che invece ci sto vivendo, ma perché banalmente non ho la voglia di mettermi lì a fare una playlist per ogni occasione. Quindi io cerco una canzone, poi lascio fare a Spotify o a YouTube, che qualche canzone che ascolto non c'è su Spotify.
1: Addirittura, sei così di nicchia, capito?
0: Sì, sono così
1: underground.
0: Di nicchia, preparati. E poi lascio fare a YouTube o Spotify o qualunque music provider che scelgo. Di solito ci sbaglia e quindi devo cambiare ogni singola cavolo di canzone? Certo, ovviamente, però almeno dai, ho all'incirca alla fine le stesse canzoni le faccio girare un pochettino per tutte, tranne quando magari per studiare ti metti la musichetta da lunga un'ora per di sottofondo, lo-fi, cose del genere.
1: Tipo canti gregoriani per sentirti un filosofo che sta scoprendo l'ego nel 1500?
0: Esattamente quelli.
1: O quelli li ascolto solo io? No, okay,
0: no, non esattamente quelli. Quello lì magari lo ascolterai solo esclusivamente te. Vedi che anche se tipo 200.000 riproduzioni sei, ma solo tu che lo ascolti.
1: No, ti giuro, nei commenti ci sono persone che hanno scoperto tutto sulla propria vita e io voglio sentirmi come loro, e quindi ogni tanto li metto. O quello, oppure sei intrappolato nel castello di Dracula e questa è tipo la tua colonna sonora per sfuggire. Anche questo è un grande...

0: la motivazione. Forse dovrei smetterla di entrare così tanto nel... cioè dover per forza fantasticare sulle cose. Secondo me c'è tipo qualcosa chiamato come maladaptive daydreaming, che è stato discusso.
1: Sì, oddio, sì, sono stato anch'io in questa discussione e me lo sono anche autodiagnosticato senza avere una reale voglia, cioè una reale diagnosi, perché appunto non so neanche se ci sia la diagnosi per l'MDD.
0: Ti devi... No, vabbè, ma questo, cioè, è più un quello specifico aspetto, se lo fai, lo fai, o non lo fai, non lo fai. Poi vabbè, per forza deve essere per forza portato a, diciamo, sintomo di qualcosa di più serio. Però dover sentire i canti gregoriani per studiare inizia a capire che forse stai cercando delle realtà un po' alternative alla tua, insomma.
1: Diciamo di sì, un pochettino sia, si può avere questo pensiero, che appunto, secondo me, lo sai una cosa che fai quando ascolti appunto i canti gregoriani? Pensi alla tua vita.
0: Sì, ma...
1: Oddio. E quindi, giustamente, visto che pensi alla tua vita, Brunori Sas ci regala La vita pensata. Ti è piaciuto questo aggancio, eh?
0: Eh sì, dai.

0: c'è qualcuno che mi aspetta e finalmente sorriderà.
1: Questa era una bellissima canzone, molto tranquilla, magari questo qua proprio me l'aspetto, che descrive la vita di un monaco che magari sta camminando nel suo...
2: Dici.
1: È proprio quella, è perfetta.
2: Sì, sì, sì, ma allora, ci sono tantissimi soundscape, sono veramente belli, mettersi, cioè doversi calare nei panni di qualcun altro per tipo un'oretta. E adesso ho fatto il passo successivo e ho comprato le luci colorate, così non solo metto lo sfondo con la musica, metto anche le luci abbinate, tipo se c'è il fuoco metti il rosso, se c'è...
1: Fantastico.
2: Sì, no,
1: anch'io,
2: ma...
1: anch'io le luci non le ho mai usate così e ti devo dire che le inizierò a usare effettivamente così. Beh, anche se sfortunatamente sono abbastanza...
2: No.
1: Rotte?
2: No,
1: cioè,
2: no.
1: Il tre quarti delle luci non vanno, però fanno ancora abbastanza ambience.
2: Sì, no, no, no, immaginavo. Io sono nuove, tipo, mi godo questo mese di durata dei LED perché tra un
1: sì.
2: po' svaniranno. Però sarà sarà questo, cioè il momento clou di sentire. Adesso ho provato solo il fuoco come, come ambience. Devo provare assolutamente qualcosa con la pioggia, quindi mettere le luci blu. Mi manca
1: sì,
2: ancora
1: questo l'oceano. Tipo sei un pesciolino che viene inseguito da un piranha. No, vabbè.
2: No, no, questo magari mi metterebbe ansia. No, e poi non vedo l'ora che arriva la primavera per mettere tipo qualcosa un po' tipo fatato, così posso accendere luci verdi. Per ora è autunno.
1: Stupendo.
2: Quindi solo luci arancioni per il prossimo mese. Purtroppo non l'ho deciso io.
1: Sarà così, esatto. Le stagioni le decide un pochettino il tempo, ovviamente.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma parlando un pochettino più di corse, camminate e tutto, tu vai a perché vai a fare una camminata?
2: Io, allora, non mi piace molto camminare da solo, quindi però mi piace tantissimo camminare con gli amici e chiacchierare in mezzo a un paesaggio possibilmente carino, però tipo stare uno accanto all'altro e chiacchierare, girarsi, dire, poi poter vedere una cosa, indicare, tipo c'è un gattino, oh guarda ho trovato una moneta, trovi una cosa per strada, oppure notare le lettere, non lo so, è troppo divertente stare in giro, perché quando stai fermo più o meno, cioè i discorsi ristagnano un po', quando sei in giro c'è sempre una cosa da vedere, non lo so, o sono io che sono sempre a indicare le cose, cioè non mi hanno insegnato di non indicare.
1: No vabbè, quello lì fa niente. No, io più che altro vedo che anche i discorsi, più che altro quando, il mio problema è quando cammino, troppo potere del mio cervello va effettivamente nell'azione camminare e meno va nell'azione pensare ad avere un discorso coerente, e quindi quando mi siedo quella parte del cervello è libera e quindi esplodo in discorsi nei disparati.
2: No, beh, diciamo, non c'è un momento nel mio cervello in cui non sto parlando, quindi il mio è abituato, è tipo un'abilità di sottofondo. Tranne quando, e questo è importantissimo, è il vero motivo,
1: certo,
2: perché è bello camminare, tranne quando stai camminando per strada e senti un discorso di qualcuno che sta passando e tu inizi a rallentare tantissimo perché devi origliare tutto quello
1: tutto
2: che dicono.
1: Devi.
2: E poi finito, fai sì, no, ma io sono d'accordo, no, ma c'aveva ragione, no, c'aveva ragione.
1: Mi fa venire in mente un sacco il meme, non so se è presente, che c'è una persona seduta su tipo una scala e passa di fianco questa ragazza che stava, che era al telefono, e gli dice "And they were roommates", e l'altro dice "Oh my god, they were roommates".
2: No, no, ma
1: origliare i discorsi degli altri senza sapere neanche minimamente il contesto è una cosa estremamente bella.
2: Devi provare poi, se tu hai sentito tipo solo 5-6 parole, a provare a ricostruire tutto il discorso intorno e creare una lore su questa persona che mettere tradimenti, furti, disgrazie, magari anche cose belle ogni tanto possono venire, e crearci tutta una lore intorno. Però

0: E ciao a tutti ragazzi e ragazze di Poliradio, dal Politecnico di Milano. Vi salutiamo da Poliradio. Esatto. Io sono Gabriel.
1: E io sono Michelle. Quanto sarebbe stato divertente vederci prima lì e poi venire qua. Avremmo fatto una corsa pazzesca, ma noi non avremmo fatto in tempo. E quindi ci avete visto sdoppiati.
0: Ci avete visto sdoppiati, avete avuto un nostro bellissimo inviato, Samuele, che appunto ha fatto il bellissimo messaggio di ingresso al villaggio della Polimi Run, che sarà qui appunto oggi, domani e dopodomani, fino a sabato, sarà qui per deliziarvi con tutte le sue grandissime attività.
1: Esatto, perché non mi sentite un po' con questo benvenuto, un po' in un parco pieno di attività, di cose da vedere, da fare, perché ce ne sono effettivamente un sacco. Cioè, adesso...
0: un sacco, ma veramente un sacco. La cosa più importante per tutte le persone che faranno la Polimi Run domenica, potete appunto ritirare il vostro kit gara degli stand che sono davanti all'edificio 6, se siete parte della corsa non competitiva, che è quella più appunto gettonata, oppure se siete iscritti alla Polimi Run Kids oppure a quella competitiva, dovete andare più verso 9, quindi verrete più vicino a noi, che siamo situati nell'edificio 9A.
1: E poi vi ricordiamo comunque che tutto quanto questo potete vedere, tutte queste attività, fino alle 8 di questa sera, ma cerchiamo un po' di elencarne qualcuna di quello, certo, che potete bazzicare in giro. Perché allora, la cosa più bella di tutta, più bella, tra le cose più belle che dovete iniziare adesso, perché appunto dovete farlo prima della gara possibilmente o anche dopo, è quello di decorare le vostre magliette.
0: Esatto, abbiamo uno stand con la roba del fumetto,
1: La scuola del fumetto.
0: La scuola del fumetto, grazie.
1: Che
0: potete personalizzare la vostra maglia direttamente in quel bellissimo stand.
1: Esatto.
0: Fra le altre attività troverete una parete di arrampicata, i playground. Poi ci saranno anche gli stand delle Mele Kanzi e il Village Brooks.
1: E poi tutte queste cose potete farle a partire da adesso fino appunto questa sera alle 8 e sono presenti anche delle cose che potete insomma ritirare, dei gadget se andando ai vari stand. Quindi noi vi consigliamo di esplorare tutti quanti gli stand degli sponsor e delle attività facendo tutto un bel giro qui intorno. Però mentre voi vi fate un po' idea di che cosa avete intorno, sentiamo Mitomani di Fulminacci.

0: chi si stesse domandando che cosa sta succedendo al Politecnico, perché magari, non lo so, è sorpreso da tutto quanto questo, quello che dobbiamo fare è, stiamo attendendo con ansia la Poli Miran di domenica, che adesso, Gabriel, dici un po' che cos'è, dammi qualche informazione.
1: Allora, vediamo qualche info. Bene. La Poli Miran è quello che fa una persona tipica che ha due lezioni, una a Bovise e l'altra a qua a Leonardo.
0: È un rischio, non succede.
1: No, vabbè, scherzi a parte, questa qua è l'undicesima edizione della Poli Miran, quindi c'è da 11 anni, complimenti, cavolo. È una corsa di 10 km che è sia aperta a chi vuole competere e a chi non vuole competere. È stata organizzata dal Politecnico ed è aperta a tutta la cittadinanza. Quindi anche se tu conosci un amico magari non del Politecnico che va all'università qua vicino o che magari già lavora, si può comunque iscrivere e correre assieme a tutti noi. È una delle principali corse da 10 km di Milano, quindi è comunque molto conosciuta. Sì.
0: E io consiglio come sfida aggiuntiva, siccome è l'undicesima edizione, se qualcuno vuole fare un chilometro in più ce lo dica, io farò una gara alternativa per chi vuole competere. Questa cosa vi aspetto al traguardo, dall'inizio alla fine non vi troverò, non farò un chilometro in più, però
1: fantastico, quindi farai
0: secondo me è una sfida, aggiungo questa sfida.
1: Sì, sto pensando un pochettino dove potresti arrivare fino con un chilometro, però so il range a piedi, puoi arrivare magari al 32, meno di un chilometro penso.
0: No, non lo so, però secondo me farsi tutte le aree intorno al Politecnico, arrivare a fare tipo Lambrate, Loreto, che è un po' le aree che io insomma frequento quando magari devo perdermi le lezioni, quando vuoi fare un pranzo fuori, questo puoi aggiungerlo e quindi fai il percorso che io faccio di solito per correre tra una lezione e l'altra quando voglio andare a mangiare da qualche altra parte che è più lontana, quando ho 2 ore di pausa magari.
1: Giustamente il percorso parte appunto da Bovisa e arriva Leonardo con arrivo specificatamente al centro sportivo Giuriati, che è quello davanti all'edificio 20, che si vede una grandissima pista da corsa, esatto. Ci sono le palestre, ci sono i corsi di qualunque cosa, grandissima palestra quella del Giuriati.
0: E magari voi vi sarete allenati anche lì per questa corsa, anzi mi auguro, perché così sarete belli carichi. E se volete dirci dove vi siete allenati, come vi siete preparati, potete farlo contattandoci su Telegram a @PoliRadioBot, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamandoci addirittura al telefono allo 02-2399-2475 oppure 76, o vedendoci addirittura su Twitch a PoliRadio It. Ma adesso godiamoci un po' di musica.

0: e abbiamo appena sentito Mondo Panico di Ex Otago
1: assieme al grandissimo Fabri Fibra.
0: Sì. E però adesso, tra le tante attività, una appunto delle cose che io ho consigliato di fare prima è andarsi a far decorare la maglietta. Tu che cosa ti faresti disegnare se ce l'avessi adesso davanti?
1: Per prima cosa ringraziamo veramente la scuola del fumetto per averci dato questa opportunità, perché secondo me è una roba veramente bella che si può fare.
0: Sì, ma poi è una tradizione ormai, cioè sono anni che succede questa cosa, è bellissimo, ho visto dei disegni molto molto carini e quindi, cioè, senso, è una cosa che non vi va assolutamente persa.
1: Assolutamente fatta. Allora, io sono in realtà indeciso fra due design di magliette, magari voi messaggiandomi potete aiutarmi a scegliere cosa farmi mettere sulla maglietta. Stavo pensando o di chiamare tutte le persone che passano e riempirla completamente di firme di persone che parteciperanno, che stanno passando per appunto per il villaggio della Polimiran. Mm-hmm. Oppure di farmi qualche design tipo una scritta con tipo scappo dai miei problemi e tipo dietro un problema che rincorre appunto qualcuno.
0: Ok.
1: Devi appunto capire come disegnare un problema. Può essere banalmente un punto di domanda grandissimo oppure un agglomerato di cose molto strane. Appunto, io mi farei consigliare appunto dai grandissimi esperti che sono lì, perché
0: magari fanno corso disegno di concetti astratti. Immagino, non mi stupisco se ci siano.
1: Non mi stupisco se loro lo fanno veramente.
0: Credo che debbano comunque sapere rappresentare. Io in realtà vorrei fare qualcosa di, cioè, un po', cioè voglio comunque un disegno molto figo e quindi farei tipo una cosa un po' stile mi piacerebbe quasi uno stile tatuaggio, che ne so, un drago, una cosa divertente, capito? Tipo molto molto unica. Se no, se devo fare una cosa più divertente, mi piace l'idea che hai detto tu, e però mi farei disegnare tipo un quaderno, devo, o magari qualcosa con tutte le righe, così poi possono fare tipo la firma, che c'ho tipo le firme di qualcosa, oppure...
1: Ah, bello, bello, bello.
0: No, e quindi qualcosa...
1: Scusami, lo pensavo molto riferito ai problemi e pensavo che tu stessi essendo in corso da analisi 1, mi dispiace.
0: No, assolutamente no. Per fortuna l'ho lasciata alle mie spalle, questo esame è andata, però... sì, grazie. Anche analisi 2, ne voglio anche un altro. Perfetto. Non farò analisi 3. Quindi, per questo, non ho...
1: Come tutte le persone sane, mi dispiace matematica.
0: Però, quindi, questo è il disegno. C'è qualcosa di molto figo, ma potete dare spazio a tutte quante le vostre idee. Insomma, non venite sudati, però, con la maglietta sporca. Ce l'avete la pulita, così possono disegnarvela per bene. Dai,
1: allora, pirata, l'avete appena ritirata. Quindi, io voglio sapere veramente se qualcuno riesce ad arrivare veramente con la maglietta già sporca.
0: Guarda, allora,
1: è una sfida.
0: Mi sono successi incidenti molto spiacevoli, cose che mi sono cadute addosso, anche con le cose ancora non messe, quindi io non giudico nessuno, però insomma, questa è una raccomandazione importante. E se no, insomma, vabbè, altri disegni, io ripeto, potete sbizzarrirvi completamente. Tanto alla fine, cioè, lo scopo comunque della gara è quello di essere, sì, correre tutto quanto, ma lo scopo è divertirsi. Cioè, ho visto foto bellissime degli anni scorsi, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa succederà quest'anno, ma ne parliamo più tardi.
1: Sì, soprattutto lasciateci un messaggio su Telegram dicendo qual è il motivo per cui voi partecipate alla Polimiran.

0: E Michael Jackson ci regala questa grandissima perla, Wannabe Starting Something.
1: E abbiamo iniziato qualcosa di particolarmente divertente oggi, no? Cioè abbiamo dato il via, ma non ci abbandonate, perché avremo
0: assolutamente il nostro compagno. Noi saremo in onda tutto oggi fino alla chiusura del villaggio della Pony Miran, che appunto sarà alle 8.
1: Sì, e questo, e non sentirete però appunto
0: solo noi, ovviamente
1: solo noi,
0: saranno altre persone che ci daranno il cambio fra un pochettino,
1: anche se piccolo spoiler, ci avete un'altra ora di compagnia con noi, quindi insomma
0: con noi, con un nuovo grandissimo programma che sarà domani a luna.
1: Sì sì sì, ma questo ne parliamo più tardi, manca ancora qualche minuto prima di iniziare.
0: Esatto,
1: niente spoiler, niente spoiler,
0: niente spoiler, ovviamente vi diciamo, vi spoileriamo invece come sarà la Pony Miran a livello organizzativo, perché siete in così tanti che farvi partire tutti assieme penso che causerebbe una cosa simile a quando ci sono state le Stanley Cup per la prima volta nei supermercati americani. Hai presente la gente che si distruggeva per andare,
1: sì,
0: a prendere?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Penso che fa partire tutti assieme alla Pony Miran abbia un effetto molto simile. Quindi si partirà tutti in diverse wave. Quando vi siete iscritti, penso che abbiate segnalato che chi indica di correre entro i 45 minuti, entro i 50, 55, entro i 60. Partiranno appunto prima, ovviamente, quelle che fanno la corsa competitiva. Mentre invece poi in chiusura partiranno quelli che dicono di partire dai 60 minuti in su. Questo gruppo è appunto il più numeroso e si
1: di
0: può
1: capiamo.
0: Dire anche il più rumoroso, perché ovviamente lì puoi andare un pochettino con più calma e
1: sì.
0: più parte del tuo cervello può essere impegnata a pensare cosa dire.
1: Parlare,
0: e più fiato può andare. Può andare appunto alla voce piuttosto che andare ai muscoli.
1: Ma sì, ma poi comunque una maratona bisogna fare il passo insomma più o meno lento, poi non bisogna partire subito in quinta, quindi avete tutto il tempo per fare le foto, perché ho visto l'album dell'anno scorso, è divertentissimo, ci sono un sacco di costumi che ho visto, quindi c'è gente...
0: Ma do, fare la corsa in costume sarebbe simpaticissimo.
1: No, bellissimo, dinosauri, cose.
0: I dinosauri!
1: È pazzesco, capito? Quindi, cioè nel senso, è sì c'è la corsa, ma insomma ne vedremo di tutti i colori, e noi speriamo di vederne anche in questi giorni, di potervi accompagnare ad essere un po' un momento divertente mentre camminate qui per il Politecnico e esplorate il village.
0: E magari anche per gli studenti, magari che sono anche qui, magari in pausa pranzo, speriamo che questo pranzo vi stia, che vi abbiamo accompagnato in questo bellissimo pranzo.
1: Sì, sì, sì, con le nostre tantissime informazioni, ma adesso parleremo, non daremo solo informazioni, qui non siamo un punto di un punto info, abbiamo
0: il
1: anche
0: punto info è davanti al rettorato, quindi se
1: bravissimo.
0: Avete qualsiasi domanda potete andare da loro, che sapranno dirvi tutte le informazioni del caso
1: meglio di noi forse, e
0: esatto.
1: Saranno sicuramente più preparati, e noi adesso vi salutiamo.
0: No, non ci salutiamo, abbiamo ancora una piccola canzone dove avremo un piccolo momento di saluti. Per adesso vi lasciamo però con Clyra, che ha scritto Yuna.

0: Fortunatamente questa ora è finita. Sono le 12.56, quindi dobbiamo lasciare lo spazio appunto al prossimo programma e a un po' di pubblicità. Però vi ricordiamo che l'ascolto qui su Poliradio e nel Polimi Village non smette mai, perché dalle 13 alle 14, quest'ora dopo, cioè domani all'una, dalle 14 alle 15 ci sarà Poli Opposti, dalle 16 alle 17 ci sarà RPG, dalle 17 alle 18 solo sono canzonette, dalle 18 alle 19 Radio Pompa e dalle 19 alle 20 The Night Beat. Quindi avrete una giornata veramente piena di programmi. E nelle ore in cui non ci sono programmi, appunto, ci sarà il grandissimo Fuori Corsa, programma di sport fatto da Poliradio.
1: Come quello che avete appena sentito.
0: Ascoltato.
1: E allora adesso spero che vi siate divertiti in quest'ora che vi avete iniziato a vedere tutto ciò che il Village ha da offrire, ma ne avrete ancora per un po', secondo me, se avete iniziato solo un'oretta fa. E adesso io penso che possiamo
0: darci possiamo
1: un saluto,
0: salutare.
1: Un piccolo a dopo in realtà.
0: Un piccolo, esatto, ci facciamo un piccolo saluto e ci diciamo a dopo. Ciao!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire. Sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
20: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
21: Investi in radio, la radio rende.
20: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.
23: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
22: The best music in town.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 13 in punto, qui su Poly Radio nel villaggio della Poly Milan.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poly Radio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: Cioè, domani a luna!
5: Ma quindi domani?
1: No, adesso!
3: Da luna alle due!
1: E da luna alle due ci saremo sempre noi, Poly Radio, qui che dà una voce a questo Polymi Village dedicato alla Polymi Run.
6: Ciao di nuovo, sono Michelle, per chi non si fosse contattato prima, con i suoi...
1: E io sono Gabriel.
6: E mamma mia, quelli di prima lasciano sporco con questo studio tutto incasinato.
1: Sì, no, infatti non so chi è andato in onda prima di noi.
6: Chi era?
1: Non,
6: mamma mia, non
1: ha
6: fatto
1: il
6: niente.
1: Disordine. No, no, esatto.
6: Ma oggi di che cosa parliamo? Perché finora abbiamo parlato un po' di sport, però non è che cambiamo tanto argomento, ma andiamo un po' più sulle lunghe. Perché abbiamo parlato di cose pratiche, andiamo un po' sull'astratto più assoluto, ovvero prima di correre e andare, bisogna sempre essere un po' pronti a tutto ciò che la sfortuna può portarci addosso. Quindi, quanto sei scaramantico? Domanda di oggi a cui risponderemo durante questa puntata.
1: Quanto si è scaramantici? È una domanda veramente difficile, perché si può dire, magari in certi aspetti si può essere molto scaramantici, mentre nell'altro non lo si è affatto.
6: Crederci, non crederci in tutto, però uno, anche se non ci crede, non è che poi può sempre dire fare sempre lo scettico, ogni tanto ci cadono tutti. Però, se esatto, volete dircelo, magari, quanto siete scaramantici voi, iniziamo subito con i nostri contatti. Voglio sapere quanti sono i vostri rituali, cosa fate di strano, in cosa credete, in cosa non credete, qual è la cosa più strana che avete fatto, e fatelo contattandoci a @PolyRadioBot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamandoci al telefono allo 02-2399-2475-76 o vedendoci su Twitch a PolyRadioIt.
1: Fantastico, fantastico, fantastico. Grazie mille di questa bellissima intro, Michelle, che... Quindi la domanda a cui bisogna rispondere, vi ricordiamo che è molto semplice: quanto siete scaramantici?
6: Pensateci bene.
1: Pensateci bene, ma può essere legato allo sport, può essere legato a un sacco di cose. Principalmente alla corsa. Qual è il rito che voi fate prima di andare a correre, andare a camminare o andare a fare qualunque tipo di escursione?

0: e abbiamo sentito Lovesick Lullaby di Youngblood.
1: Come ci ricorda anche la canzone stessa, ripetendo la stessa cosa per mille volte.
0: Sì, esatto, se non si fosse capito io lo dico a scanso di equivoci.
1: Giustamente.
0: Come a scanso di equivoci si fanno un sacco di cose per scaramanzia. Cioè nel senso, uno, ora, la domanda prima l'abbiamo fatta ai nostri spettatori, ma rispondiamo prima noi. Tu, Gabriel, quanto sei scaramantico?
1: In realtà non troppo, mi voglio definire non troppo scaramantico, non ho dei riti effettivamente che faccio prima di determinate attività. L'unico ambito della vita in cui è arrivata la scaramanzia per adesso è stato quello degli esami.
0: Mm.
1: Io sono andato ad un esame con i pantaloni corti. Quell'esame è andato male.
0: Mm.
1: Quindi da allora i pantaloni lunghi sono assolutamente la cosa che devo portare ad un esame, perché altrimenti va male. È scritto nella pietra ormai.
0: Ok. No, io ti sorprenderò poi per questa
1: cosa. Penso, fantastico. E io penso di aver trovato la mia maglietta che sia effettivamente quella più fortunata. Perché durante un paio di sessioni di esame ho girato un pochettino le magliette, anche le felpe, se erano in sessione invernale. E penso di aver trovato veramente la maglietta più fortunata. Era una maglietta bianca della Guess. Quindi le magliette bianche portano fortuna.
0: La famosa teoria del vestirsi bianco tipo alla maturità. Mi ricordo quando l'ho fatta io c'era questo trend. No vabbè, meno male che non
1: io
0: eri scaramantico.
1: Io questo non me lo ricordo assolutamente niente. E invece tu sei scaramantico?
0: No, allora io ti sorprendo. Per gli esami soprattutto non sono molto scaramantico, ma ho una mia diciamo sorta di abitudine completamente contraria. Ovvero, un esame, se mi va bene o mi va male, cioè nel senso a prescindere, io cerco di non ripetere mai l'outfit per non creare nella mia testa il pensiero di questo non va bene, questo va bene. Quindi dico, lo cambio sempre, così non mi faccio suggestionare da cose stupide. Cose, vabbè, ovviamente sì, che non hanno molto molto senso. Solo una volta mi è andato un esame, cioè nel senso che non mi era piaciuto. E l'ho
1: quindi hai rifiutato un voto.
0: Esatto.
1: Hai infranto la prima regola del Politecnico di Milano: non rifiutare mai nessun voto che ti viene dato.
0: E io invece ho fatto questa cosa. E la volta che l'ho ridato, ho deciso di vestirmi uguale. Perché ho detto, così io, cioè per una volta, cioè avevo rifiutato per la prima volta un voto, ho detto ora mi rivesto uguale, così proprio smonto la teoria.
1: Smonti lo schema, smonti la teoria. Quell'esame com'è andato?
0: Guarda, è andato bene, poi l'ho accettato, okay. Però insomma magari potevo anche non fare tutta questa cosa, magari ho portato sfortuna pure lì, non lo so. Però io appunto non ci credo, questo faccio il contrario, quindi bisogna sempre cambiare.
1: Sempre cambi, ma la vera domanda è: se hai un esame, se hai due esami lo stesso giorno, vai a casa, ti cambi e poi ritorni all'esame?
0: No, è più, cioè, la giornata. Non condanno la giornata, anche perché non mi è mai successo, per fortuna.
1: Per ora. Hai ancora degli esami da dare?
0: Sì, sì.
1: Quindi non puoi mai immaginarti che cosa ti ha il poli in serbo per te.
0: Vabbè, spero di no. Ora un rito scaramantico per questa cosa, ma ne parleremo dopo.

0: Wolfpack, Simple Step, assieme al grandissimo Stanley Antoine.
1: E alla fine la scaramanzia è, può essere anche una cosa molto molto semplice, no?
0: Sì, ma infatti è molto semplice e ti dico anche di più, dal punto di vista psicologico aiuta effettivamente a essere scaramantici. Perché soprattutto magari quando ci sono gli atleti che sono appena prima di una gara, sai che c'è una determinata ansia che, sì, che cresce dentro di te. E dal punto di vista, gli psicologi dicono che avere dei riti, dei gesti scaramantici che si fanno prima aiutano a gestire l'ansia, perché appunto ripeti sempre le stesse azioni, quindi dici, cioè sono cose che a te vengono naturali, quindi vedi, magari riesco a fare il mio rito scaramantico, quindi ho controllo di quella cosa, ho controllo anche della gara.
1: Ci sta, ma poi penso che sia anche un po' psicologicamente, insomma, con l'effetto placebo, se tu sai, ti metti nella condizione di essere nel tuo massimo, diciamo, stato mentale, di dire ho fatto tutto quello che mi fa andare di solito bene, sai, cioè se ci credi in una cosa, che una cosa ti porta fortuna, l'effetto placebo in qualche modo te la fa andare bene. Certo, dipende da quanto è sotto il tuo controllo che vada bene. Se presentarsi solo con i riti scaramantici a un esame, non aver studiato, con tutto l'effetto placebo del mondo, neanche la maieutica di Socrate ti salverebbe, insomma.
0: No, quindi, diciamo che lì, vabbè. Qua stiamo parlando invece di sport in cui magari qualcuno comunque si è allenato prima.
1: Sì, e deve appunto entrare nel mindset, no? E ha bisogno, sì, di quel passo. Io ne ho lette parecchie di, diciamo, di riti scaramantici che fa qualche atleta. Per esempio, ho letto una cosa strana che io, vabbè, non seguo il tennis, ammetto, però di Federer, che beveva otto, portava, poi non so se le beveva tutte, forse sì, otto bottigliette d'acqua, che a parte portarsele, e anche otto racchette, cioè quindi aveva questo, questa coppia, cioè queste due cose,
0: set di racchetta, esatto, esatto, e bottigliata d'acqua,
1: e che non credo le usasse tutte, beh, le racchette sicuramente, le bottigliette magari se le versava anche addosso, non lo so, però quindi il numero 8 era il suo numero fortunato e lo faceva con queste cose. Mi ha fatto, cioè nel senso, chissà perché poi come nascono certe cose. Magari se le sarà portate una volta, 8 bottigliette, ma mi fa strano, scusa, 8 bottigliette sono
0: 4 litri, sì,
1: 4 litri d'acqua, non, cioè,
0: durante una partita te ne devi, diciamo, versare la buona quantità addosso, spero, perché sì, se tu bevi 4 litri d'acqua non penso che duri tutta una partita di tennis senza dover scappare nel bagno.
1: Saranno anche brevi set, però insomma, fino a, sì, fino a un certo, sì, punto non credo possano fare tutte queste pause.
0: No, però, esatto. Un altro rito che viene dal tennis però è quello di Rafael Nadal, spero di non aver distrutto assolutamente il nome.
1: Credo Nadal.
0: Nadal, grazie.
1: Ma non lo so,
0: Che appunto lui invece con le bottigliette d'acqua non se ne porta un numero predefinito, però lui le allinea tutte con le etichette rivolte verso il campo, perché così almeno le etichette riescono a vedere la sua partita e lo riescono un pochettino ad aiutare, penso.
1: Cioè come sponsor la Sant'Anna,
0: non lo so. E lui non calpesta mai le linee bianche del campo. Penso che durante il set attivo penso che le calpesti, perché altrimenti non è che sta lì a non calpestarle mentre sta rincorrendo la palla.
1: Non so se è una regola, cioè nel senso,
0: No, non è una regola di non calpestare le linee bianche, no, sono anche interna al campo.
1: Sì, sì, ok, però di tennis so tutto. Ci ho giocato per 3 anni, però non mi ricordo niente. Non so se quante linee ci sono, com'è la rete, quali sono le regole, qual è l'obiettivo, quanto dura una partita. Insomma, ci sono tante cose che non so, però magari mi sono fermato solo ai riti di Federer, cioè che ci vuoi,
0: esatto,
1: ci vuoi fare. E però non sono i più strani che ho sentito. E soprattutto la cosa strana, non sono solo degli famosi che ne ho sentiti, ne ho sentiti alcuni dei miei amici che fanno cose completamente assurde. Però prima,
0: sono estremamente curioso di sentire cosa fanno i tuoi amici. Però prima, Coez con Wu Tang.

E con la giusta suspense è giunto il momento di dirlo. Io, c'è questa mia amica che fa una cosa in realtà abbastanza normale, cioè detta così, lei cucina prima di ogni esame, perché poi vabbè, ormai si tratta sempre di quello, cucina lo stesso tipo di pasta. Il che, cioè, alla fine detta così non è stranissima, però curiosamente ho chiesto, lei fa pasta e lenticchie sempre, cioè, prima di ogni esame. E

0: lenticchie come è il periodo giusto.
1: Perché avere lenticchie magari anche avanzate da capodanno.
0: Sì, ma varie. Arrivata all'estate, pasta e lenticchie per ogni esame. Cioè, e lei lo fa, mi dice no, porta bene. Ma
1: sì, le lenticchie diciamo che sono abbastanza comuni come rito scaramantico, sì, soprattutto vero, che si mangiano a capodanno per augurarsi buona fortuna.
0: Sì, sì, ma non credo sia nato da quello, io credo che semplicemente è successo una volta e poi ha detto oddio è andato bene, facciamolo sempre. Però ormai si, è si sta per laureare, quindi ha finito tutti gli esami e mi ha detto no, io come sempre ieri pasta e lenticchie, era l'ultimo esame quindi della triennale, cioè,
1: complimenti cavolo.
0: E guarda, io faccio solo pasta in bianco il giorno prima dell'esame, ma perché non ho il tempo di studiare, non c'è niente di, cioè non c'è
1: non hai tempo di cucinare, certo,
0: esatto, perché quindi non so. Poi anche quello, fare le lenticchie mi sembra una cosa comunque un po', cioè, che prende tempo. Non lo so.
1: Cioè, in realtà dipende da come le prendi. Se prendi quelle che devi già far, cioè quelle piccolissime che le devi poi mettere lì a, a prendere acqua, poi le devi mettere in un padellino, far andare tutto, ma...
0: Confesso, non ho mai cucinato delle lenticchie. Potrebbe...
1: Ci sono quelle in scatola che sono molto più veloci, che mi immagino che lei faccia proprio un mini soffritto. Se è una persona molto appassionata della cucina, gli faccio un soffritto e le lanci e poi le mette dentro la pasta. Non è... così difficile, è più difficile di una pasta al pomodoro, è più facile di una carbonara, diciamo il range è quello.
0: Ah ok, allora io l'ho sempre mangiata come una cosa più, allora un po' meno assurdo magari, però comunque d'estate pasta e lenticchie io personalmente non la vorrei mangiare, cioè tipo metà luglio.
1: A metà luglio diciamo che sarebbe un pochettino pesante la...
0: No, ma è interessante, però ognuno...
1: Ognuno ha i suoi riti scaramantici, sì, sì. Come appunto una grande figura del calcio italiano, Filippo Inzaghi. Ti dice qualcosa questo nome?
0: Sì, il nome è basta.
1: Il nome basta. Lui mangiava sempre i biscotti prima della partita. Che lo posso capire, cioè, sai, di solito gli atleti mangiano tanti carboidrati prima perché sono... Perché cioè, i carboidrati sono quelli che poi ti danno effettivamente tanta energia, sì, a lungo periodo, a quel periodo che ti serve per la gara e tutto. Però i biscotti...
0: Ma
1: sono... E poi, inoltre, lui si faceva un bel piatto, appunto, e lasciava sempre due bignè.
0: Scusa, non... biscotti o bignè? Non...
1: No, lui si mangia i biscotti e nel piatto si metteva anche due bignè e quei bignè li lasciava lì.
0: Ah, per dopo.
1: Li lasciava lì per dopo.
0: Se prima, cioè, mangiare i bignè prima di una gara, non lo so, cioè...
1: penso che la crema che c'è dentro i bignè penso che mi si pianterebbe sullo stomaco in tempo 0-2.
0: Ma sì, insomma.
1: Considerando, cioè, che io sono morto, stando fermo e bevendo un bicchiere di acqua ghiacciata, sono morto. Vabbè, immagino i bignè prima di una partita di calcio, guarda.
0: Beh, no, guarda, non ho mai fatto una partita di calcio per giudicare, però su base empirica posso dire che non lo farei. Però i biscotti prima dell'esame li consiglio, cioè fate colazione prima degli esami, se no non ragionate.
1: Assolutamente, mi raccomando, tanti zuccheri, tanta caffeina, ma non troppa.

0: Questa era Hipsteria dai Cani.
1: Sì, e ho sentito nominare una cosa che ora mi viene in mente. Ma parlando di maturità, un po' di liceo all'inizio.
0: Sì.
1: E questa è una domanda, non lo so, mi è venuta adesso. Ma il fatto di fare prima della maturità, notte prima degli esami, prima sì, che iniziano le prove scritte, si fa ovunque?
0: Sì. Spero di sì, almeno qua al nord sicuramente si fa.
1: Ok, no, beh.
0: Tu mi puoi dare qualche, sì, no, qualche voce da sud?
1: Diciamo, centro-sud più o meno, okay, anche lo fanno, almeno anche in una città sperduta, quindi immagino sia un po' comune. Quello per esempio è un rito scaramante a cui ho partecipato molto molto volentieri, cioè è bellissima come cosa.
0: Io, allora, sinceramente non mi ricordo molto, secondo me l'ho ascoltata prima degli esami di terza media.
1: Addirittura.
0: Penso che alla maturità non l'ho fatta, ma secondo me perché io sono uno di quei mistici laureati col Covid.
1: Ah, ok, no.
0: E quindi non magari il periodo non c'erano le prove scritte, c'era solo la prova orale, ah, quindi si è sentita molto meno la cosa, quindi okay, non si è sentito, non mi sono sentito in necessità di ascoltare le notte prima degli esami, ho ottenuto questo potere. Però questo potere il giorno prima della discussione della mia bellissima tesi.
1: Ah no, bellissima, no, ma cioè, vabbè, a parte la canzone, però quella è una cosa simpatica. Poi chiaramente non credo porti fortuna o sfortuna, però insomma, cioè è un momento bellissimo presentarsi prima, stare in cerchio, vedere quella cosa. Adesso, vabbè, sono passati un po' di tempo, non l'ho ascoltato io prima della laurea, invece c'era ancora un'altra.
0: C'era un'altra
1: per rimediare. Per rimediare no, lo farò perché effettivamente è bellissima. Però no, altri rischi romantici, insomma, della maturità io non ne ho fatti. Non so tu, che magari un po' più piccoli uno può cadere in vaghi errori.
0: No, non mi sembra. No, non ho fatto particolari rischi romantici per la maturità perché, ripeto, era una barzelletta.
1: E vabbè, a te era più semplice. No, vabbè, io avevo tutte le prove. Due, non so, beh, forse non ce l'ho, è cambiata di nuovo. Però a me era finito il Covid, quindi la sfortuna mi ha... No, non scherzo, è stata una grande fortuna che è finito il Covid. Con la maturità, vabbè, un po' di meno, con ogni... Cioè, non tutti i mali vengono per nuocere, dai, diciamocelo.
0: Il Covid è venuto molto per nuocere.
1: Sì, è vero. Però io poi, appunto, di altri... gli altri ritiri non l'ho fatti, sto cercando tipo di vagare nella mia testa e mi viene in mente solo una cosa, che è un po' ridicola. Io non ho mai... Ho sempre avuto grande libertà tipo nel dire alle persone quando facevo gli esami, come andavano, quando lo dovevo fare, l'ora, l'esame. Cioè non me ne è mai fregato.
0: Sì, perché
1: nulla.
0: C'è molta gente che magari mi
1: non
0: dice,
1: lo dice.
0: Magari dice ho fatto un esame, non quale, non dice... Cioè oppure... dice molti, pochissimi dettagli.
1: Esatto. Per esempio una mia amica mi aveva fatto troppo ridere che alle superiori, quando doveva prendere la patente, ha detto no ragazzi, sto male, è una visita medica importante, e poi ha detto mi sono patentato. Cioè queste cose, no, comunque,
0: assolutamente.
1: Anche per l'università solo una volta avevo litigato pesantemente con una persona e non potevo, dovevo tipo salutarla perché non dovevo andare a studiare per un esame, però ho detto io ho appena litigato con questa persona, non le dico
0: io che vado.
1: E lì è l'unica volta che mi sono sentito catturato da questa cosa. Però adesso, dopo questa cosa triste, mi sono ricordato, facciamo una bella immersione con The Cure di Olivia Rodrigo nei litigi, nel fatto che anche l'amore non può salvarti e la sfortuna neanche.

0: Ma ovviamente, un pochettino come tutti, anche Poliradio ha le sue scaramanzie. Ma più che scaramanzie, diciamo che abbiamo i nostri bellissimi riti.
1: Sì, tradizioni.
0: Una tradizione, esatto. E la grande tradizione del Domani a Luna è questa. All'una e mezza di ogni giorno, qualche minuto più, qualche minuto meno, noi mettiamo il Rock Classic, che è appunto un pezzo di rock fantastico, un pochettino vecchiotto. Questo qua di oggi sarà del 2009.
1: Sì.
0: E ci ascoltiamo ogni mezz'ora. Penso che sia è stato autospiegativo e adesso ce lo ascoltiamo in compagnia.
2: And now, Rock Classic.

0: con Wild Horses dei Rolling Stones. Adesso diamo il benvenuto a questa nuova ultima metà del nostro programma e la iniziamo con un po' di annunci, perché la giornata di oggi ormai nel Village è iniziata, però c'è ancora domani, dopodomani, poi c'è la corsa, ci sono ancora un sacco di cose da fare, quindi...
1: E soprattutto anche prima della corsa ci sono un sacco di cose da fare.
0: Esatto, esatto.
1: Vi ricordiamo domani, venerdì 25, che si terranno due fantastiche attività che sono aperte a tutti, studenti e non. Alle 17 ci sarà una sessione di yoga presso il cortile dell'edificio 3, sarà proprio qua in piazza Leonardo comunque.
0: Sì.
1: È a registrazione gratuita. Mentre invece alle 18 ci sarà una shakeout run dei Brooks. Sarà una corsa di attivazione con la prova con la prova delle loro grandissime scarpe. E per i primi 100 partecipanti ci sarà una golosa, una t-shirt per i primi 100. E per tutti una golosissima sorpresa finale. Se vi volete iscrivere a questi eventi, potete trovare il link sulla pagina della Polimi Run sul sito sport.polimi.it.
0: E quindi sono cose che non perdetevi assolutamente. Registratevi prima che appunto ci inseriscono i posti e i primi 100 partecipanti anche.
1: Link con una t-shirt, ragazzi, esatto. Stupenda. Che poi potete portare alla scuola del fumetto, che vi possono anche... Sì, dai.
0: Sì, sì, ma vi fanno un favore.
1: Sì, sì. Fanno un favore.
0: Basta che non la portate sudata, come ho detto prima, non sporcatela, così li fate lavorare bene.
1: Certamente.
0: E se invece vedete qualcuno che gira per la... con una maglietta di Poliradio, invece siamo noi, e questi non ce l'hanno date gli altri, però siamo noi, potete dirci stare zitti quando siamo in giro, così noi però non abbiamo il controllo di chi sta dentro lo studio e quindi adesso nessuno non ci verrà a dire stare zitti, quindi provateci, ma non ci riuscirete comunque a farci stare zitti, a meno che non...
1: Io ti ricordo che ho il potere di farti stare
0: c'è zitto, una persona in questa stanza con questo potere e purtroppo non sono io, ma potrò vendicarmi prima o poi. Adesso
1: lo vedremo, dai.
0: Vengo di là, facciamo scambio posto, tempo di una canzone e non ti sentirà più nessuno per la prossima
1: fantastico
0: perché parlo solo io.
1: Sarebbe una cosa molto simpatica da vederti fare.
0: Sì, sì, sì. No, però diciamo che ho bisogno di un interlocutore, perché voglio farti un quiz dopo. E quindi
1: Ok. Quindi sì. Ti serve una seconda voce, ok?
0: Mi serve una seconda voce che possa sbagliare, così io poi posso vantarmi. Ah, hai visto, io la sapevo, tu no. Poi ora le devo fare un po' più difficili le domande, però magari. E tu...
1: Stai sopravvalutando la mia conoscenza di trivia generale. La mia conoscenza di trivia generale è molto bassa, ti avviso.
0: No, no, infatti io appunto lo scopo è quello di farti le domande al fine di farti sbagliare.
1: Ah,
0: però appunto ci devo ancora pensare un po' meglio, perché prima di fare qualsiasi prestazione importante bisogna faccio l'unica cosa che ha effettivamente senso, piuttosto della scaramanzia, che è prepararsi a qualcosa. Però adesso mi prendo questo tempo della prossima canzone, che sono Just Two Girls di Wolf Alice, per fare questa preparazione. E tu, mi raccomando, vatti a spulciare qualche fatto interessante che magari becchi gli stessi che c'ho io. Non userò Gemini.

0: posso dire che sono prontissimo a fare questo quiz, Michelle.
1: Il quiz è molto breve, però prima di tutto una petizione importantissima. Torniamo ad usare il secondo risultato delle ricerche di Google.
0: La seconda pagina?
1: No, la seconda pagina. Cioè, adesso c'è Gemini e poi c'è il primo risultato. Però un tempo uno leggeva il primo risultato. Io invece dico, tolto Gemini, neanche il primo risultato.
0: Il secondo.
1: Torniamo ad usare questa cosa. Io l'ho sempre trovato il modo per trovare informazioni più interessanti, solitamente sbagliate. Infatti, facciamo un quiz su cose sbagliate che ho trovato nei secondi link e non su Gemini.
0: Ok, mi raccomando, se volete partecipare anche voi da casa oppure dal bellissimo Polimi Village qui alla Politecnica di Milano, potete scriverci su Telegram a @PolimiRadioBot. Scriverci su WhatsApp al 320-320-5652, telefonarci allo 0223-99-2475 o 76, oppure scriverci su Twitch a Poliradio It. Michelle, la parola va a te.
1: Allora, la prima domanda è semplice, ma proprio tanto. Allora,
0: ok, ho paura. Sono
1: vero o falso? Rompere uno specchio causa 6 anni di sfortuna.
0: Falso, ne causa 7.
1: Bravo, questa era semplice, per scaldarsi.
0: Ok, fantastico.
1: Poi, seconda domanda. Puoi, diciamo, annullare l'effetto sfortunato del, anche questo è semplice, del versare il sale buttandotelo alle spalle.
0: Sì, certo.
1: Bene, bravo.
0: Ok,
1: questa
0: fantastico.
1: Te ne faccio un'altra adesso. Il che un po' gioca sullo stesso, è sullo stesso concetto di quello di prima.
0: Sì.
1: Rompere la tradizione di rompere gli specchi che porta sfortuna ha origine greca.
0: Greca?
1: Un po' più trivia.
0: Io non ho assolutamente idea da dove nasce questa cosa, sinceramente. Non me lo sono neanche mai chiesto, quindi io ti dico falso, non viene dalla Grecia.
1: No, c'ero andato vicino, sempre mondo antico, è romana, quindi è un po' più dopo, ma comunque lo stesso discorso, è sempre per una questione di il riflesso, che è una parte della tua anima che viene riflessa, viene intrappolata. E te ne faccio un'altra molto simile, poi sempre romano, ma perché? Poi ti dico perché, sto in questo mood. Te ne faccio un'altra. Alzarsi col piede destro la mattina è segno di sfortuna.
0: Di sfortuna? No, è segno fortunato, perché il piede sfortunato è quello sinistro.
1: Esatto.
0: Perché essere mancini nell'antichità era considerato tipo essere toccato dal demonio, cose molto brutte.
1: Anche però apparentemente, cioè era un po'. Cioè veniva anche dal concetto proprio di sinistro in generale, che era tutto. Anche ad oggi sinistro è un concetto.
0: Sì, anche ad oggi
1: sbagliato.
0: Sinistro è molto brutto.
1: E infatti. Io sono d'accordo, scherzo, però era sempre una questione di origine romana. E ora te ne faccio un'ultima, sempre romana, ma questa ti farà capire che
0: ma
1: c'è
0: un problema.
1: Ma è
0: romana di Roma o...?
1: No, romana
0: dell'antica Roma.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì. Chi tra, questo non è un vero o falso, chi tra gli auguri e gli aruspici leggevano l'interiore degli animali per dire il futuro? Per leggere la fortuna e la sfortuna, il futuro non lo potevamo dire.
0: Allora, io ti dico solo che non lo so.
1: No, dai, uno e due, 50%.
0: Cioè, non so neanche chi siano loro.
1: No.
0: Le mie capacità di storia sono ancora peggiori di quelle di trivia, a quanto pare.
1: Auguri aruspici.
0: Gli auguri?
1: No, loro leggevano il volo degli uccelli. Perché queste cose oggi?
0: Okay.
1: Oggi ho passato la pausa della lezione, non altro, a leggere tutta la sfortuna dell'antica Roma. E non per la per il fatto che devo fare una puntata, ma perché sto scrivendo un racconto su dei maghi dell'antica Roma, e che quindi mi serviva sapere questo. È stata una delle ricerche più ridicole, penso, degli ultimi 6 mesi, perché mi sono ritrovato ad avere una foto sul telefono di un coltello che ho usato dagli auguri e dagli aruspici, scusa.
0: Dagli aruspici, ovviamente.
1: E quindi me l'ero dimenticato. A fine lezione apro al massimo l'università e dico... Ah,
0: c'è un coltello. Allora, sinceramente, fra le cose che possono essere sullo schermo di un telefono, vedere un coltello è una delle cose meno preoccupanti, penso.
1: Sì.
0: A metà?
1: Insomma, era un coltello molto molto grosso, molto molto strano, molto molto antico, quindi chissà che cosa stavo cercando.
0: E chissà cosa hanno pensato le persone che erano sedute di fianco a te in quella bellissima lezione.

0: E abbiamo appena sentito Sail Away di Caroline Loeb. E qualcuno dalla mia pronuncia potrebbe aver scoperto segretamente che il mio nome, Michel, non porta ad alcuna conoscenza del francese.
1: Però questo, ci speravo proprio che fosse una...
0: Ho segretamente un certificato d'eccellenza in francese che non so perché mi sia stato dato alle medie. Credo ero l'unica persona in classe mia a cui... credo, sarà stato
1: avevi,
0: uno...
1: il nome, avevi il nome francese, quindi ti hanno assegnato
0: si
1: così
0: saranno
1: per...
0: confusi. No, no, è una delle cose più divertenti che racconto, perché sono stato premiato per non aver mai fatto... Però facevo francese alle medie, cioè nel senso non era proprio un errore completo. Però
1: sì, vabbè, diciamo che anch'io facevo tedesco alle medie, ma non so assolutamente nulla di tedesco al momento.
0: Sì, vabbè, comunque sono chissà, vabbè, è uno dei miei grandi dubbi. Però ne vado molto fiero, cioè nel senso comunque è sempre un certificato d'eccellenza. E non ho fatto alcun rito scaramantico per averlo. Cioè mi è caduto in testa questo premio, perché talvolta la fortuna, cioè non te la devi, secondo me. E questa è la mia riflessione filosofica finale di tutta questa puntata. Cercarsi la fortuna non ha molto senso. La fortuna, secondo me, non esiste.
1: Ti trova, la fortuna ti
0: al
1: trova di per sé.
0: Ti trova, ma non è tanto questo. Secondo me non c'è un modo sfortunato o fortunato di fare le cose. Cioè non è che se una cosa non la devi fare e allora non ti succederà. Oppure se succede qualche fatto di che ti togli chakra, allora non potrai andare bene in una cosa. Secondo me l'importante è quanto noi crediamo in quello che stiamo facendo. E quindi se siamo sicuri di noi stessi senza un rito, però non c'è bisogno di fare, di mettersi il cornetto nella tasca. Cioè se tu credi in quello che stai facendo, secondo me le cose belle succedono a chi le attende. Io dico sempre questo.
1: Scusami, il cornetto o la brioche?
0: No, aspetta, aspetta. Io dicevo, allora, prima di tutto, cornetto, e chi mi contraddice non è andato nel mare bello.
1: Chiamo, ok, va bene.
0: E soprattutto cornetto mi riferivo a quello che è proprio il cornetto, che non si può chiamare in altri modi, ovvero quello rosso napoletano con che ti devi mettere in tasca, in braccio, e ti devi far attivare quelle cose.
1: Ok, ok, ok, capito,
0: quello,
1: capito.
0: Quello è il cornetto importante. Oddio, non l'ho mai usato, però insomma lì non si può chiamare altrimenti. Se qualcuno si permette di chiamare il cornetto napoletano brioche, credo venga esiliato dalla zona partenopea intera.
1: Ma penso anche da tutta l'Italia, guarda, sì, sinceramente.
0: Mi auguro di sì. Quindi questo era il mio messaggio di augurio. Le cose, ripeto, le cose succedono a chi le sa attendere. Quindi per questa gara, chi per si aspetta di fare un tempo record, ci riuscirà.
1: Ci riuscirà, perché è quello che lui vuole. Quindi la sua, sì, sì, il rito scaramantico migliore di tutti è credere in se stessi.
0: Sì, questa è la mia riflessione. Ma che ottimismo.
1: È abbastanza difficile. Ma adesso sfortunatamente è arrivata l'ora di salutarci per davvero questa volta. E siamo da 2 ore qui, quindi chiederemo il cambio delle bellissime persone che ci sono qui in studio. E appunto la prossima ora ci sarà Poli Opposti, un grandissimo programma. Dalle 15 alle 16 ci sarà ancora Fuori Corsa. Dalle 16 alle 17 ci sarà RPG. Dalle 17 alle 18 solo canzonette. Dalle 18 alle 19 Radio Pompa. E dalle 19 alle 20 The Nightbeat, in chiusura del Polimi Village per oggi.
0: Mamma mia, quante cose, cioè non finisce mai.
1: Non finisce mai questa giornata, no. come sempre. E però adesso quello che finisce domani a luna, e il rito finale di domani a luna qual è? Me lo ricordi qual è?
0: Sentire una canzone che non ci lascia la testa, ovvero quello che noi chiamiamo
1: il
0: perfetto disco merda. Disco merda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Onde che girano e girando cambian faccia.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Questi erano i Blossoms, la loro canzone Joke About Divorce, nuovissima, bellissima, almeno a me sta piacendo un sacco. Ringraziamo Michelle e Gabriel che ci hanno accompagnato finora qua negli studi Poliradio e per tutto il village della Polimiran. Però adesso è l'ora del, diciamo, di poli opposti, è l'ora di un programma. E infatti sono le
1: 14.06 dal Politecnico di Milano.
2: Per poli opposti!
3: E attualmente, caro Enrico, dato che è poli opposti, dobbiamo appunto onorare la tradizione, sono le 14.05, non le 14.06. Quindi.
1: Falso.
3: Sì, no.
1: Il tuo dice 05, il mio dice 06. Quindi
3: chi avrà ragione?
1: Fatecelo sapere scrivendoci al 320-320-5652. Non vedo il foglio, aiuto. Sono andato.
0: Ce l'abbiamo. Su WhatsApp 320-320-5652.
1: E questo era giusto.
0: E questo ce l'abbiamo.
3: Ci siamo.
0: Telegram chiocciola Poliradio Bot. E questo,
3: esatto,
0: lo abbiamo. Ci potete vedere su Twitch, twitch.tv/poliradioit.
1: Ricordiamo sempre la sub con Amazon Prime.
3: Ovviamente dobbiamo riprendere.
1: Tra l'altro, se volete regalarlo in questo momento, c'è pure il Subtember, quindi costa meno. Quindi mi raccomando, inondateci di sub.
0: Ne abbiamo fatti 3 su 4. Ci manca l'ultimo, che
3: è un bonus. Il telefono.
0: Cioè, chiamateci direttamente, diteci perché Enrico fa schifo. No,
3: grazie. No, è giusto.
0: Teresa invece ha ragione.
3: Esatto. Grazie. Ludo, cominciamo molto bene.
0: Lo potete fare allo 02 23 99 24 75, quindi mi raccomando, chiamateci.
3: Direi che vergogna che non ci siamo presentati ai nostri amatissimi compagni studenti del Politecnico, che appunto ci ascoltano quest'oggi in tutto il Politecnico, in tutto nei giardini del rettorato. Appunto è sulle 14, quindi qualcuno di voi sarà pranzando.
0: Il Politecnico è grande,
3: il Politecnico è molto grande.
0: Dall'edificio 26 all'edificio 1 ce ne stanno gli edifici.
1: Esatto.
0: 25 più o meno,
3: esatto,
0: ce ne stanno.
3: E in tutto il nostro amato Politecnico, appunto, in questi giorni si svolge che cosa? La Polimiran Village.
0: Sì.
3: La Polimiran appunto si svolgerà la domenica, ma appunto noi vi accompagniamo in questi giorni per anticipare appunto la gara tanto attesa. Io sono Teresa.
1: A fianco a lei c'è il buon Enrico.
3: Purtroppo a fianco a lei, perché per arrivare qua appunto in tema corsa ha corso, e quindi
1: sì,
3: è molto
1: sono
3: pezzato.
1: Sudato, non, esatto. Spero che non mi vediate dalla
0: telecamera.
1: Meno male
0: che sei lontanissimo da me,
1: esatto,
0: Enrico.
1: Esatto.
0: Non puzzi.
3: E alla regia di questo bellissimo programma che ci vedrà scontrare appunto sui temi della corsa. Cioè...
0: Ciao, ci sono Ludo. Tra l'altro io ho appena preso la maglietta. Quindi
3: potremmo fare spacchettamento maglietta.
0: Sì, numero 10.526. Quindi questo è un appello agli studenti del Politecnico. Se mi state ascoltando e siete il 10.525, vi prego, mandatemi un messaggio, perché io vi devo conoscere.
3: Cioè, esatto,
0: siete
3: perché...
0: quello prima di me.
3: Esatto.
0: Dobbiamo avere un po' di relazione,
3: interazione.
0: In qualche modo ci dobbiamo conoscere.
3: Esatto. Quindi scriveteci su Poliradio in modo da conoscere il vostro carissimo Ludovico, che appunto sarà il numero prima, o anche perché no, dopo di voi.
0: Allora, il numero dopo purtroppo la conosco.
3: La conosci?
0: Sì. Però, se siete il numero prima, ma voi scriveteci in generale il vostro numero, perché magari sono anche dei numeri interessanti, possiamo capirne qualcosa o vedere.
1: Io posso dire che sono 3.000 numeri dopo di te.
0: Tu sei 3.000 numeri, ma esatti?
1: Più o meno, perché io sono il 13, no, dov'è, l'ho perso, 13.327.
0: Vicinissimo.
1: Sì. Oddio, sono 3.000.
3: Comunque tanta gente che partecipa alla corsa.
1: Sono 15.000 in totale.
0: 15.000,
1: cioè, 3.000 su 15.000 è un quinto.
0: È un'opinione.
3: Qui al Politecnico di Milano, sede di ingegneria. E quindi mentre voi appunto ci scrivete i vostri numeri di maglia, ci scrivete quali sono le vostre impressioni per questo Polimiran Village, per la Polimiran, quale aspettative avete nei confronti di questa corsa, noi ci ascoltiamo una canzone che è Disco dei Surfcurs.

0: E come Surf Girls non può aspettare, anche noi siamo molto emozionati, molto contenti appunto di essere coinvolti in questa occasione in filo di fusione in tutto il Politecnico di Milano. E dato che siamo qui alla Polimiran, al Polimiran Village, quale migliore occasione se non dedicare la nostra puntata di Poliopossi alla corsa,
1: certo,
0: allo sport.
1: Purtroppo raga, vi tocca ascoltarci da qualsiasi angolo del Politecnico, cioè
0: la vostra
1: voce non scappa,
0: voi non scapperete da Poliradio quest'oggi, ci ascolterete
1: purtroppo
0: dappertutto.
1: Mi spiace.
0: Oppure potete venirci anche a trovare, siamo all'edificio, sì, 9A, quindi vi aspettiamo per ricevere i vostri complimenti o le vostre critiche, insomma, tipo state zitti, non vi vogliamo sentire più. Detto ciò, allora, caro Enrico, io ti pongo il primo quesito di oggi.
2: Dimmi tutto.
0: Allora, secondo te, correre è uno sport effettivo o è solo un modo di tenersi in forma? Un po' come ad esempio qualcuno può pensare della palestra, qualcuno può pensare di altre attività che non coinvolgono effettivamente una competizione in senso di squadra, una competizione in senso di singola. Poi ovviamente ci sono, le vedremo, però la domanda che ti voglio fare è proprio questa: correre è uno sport o un modo per tenersi in forma?
2: Allora, se vogliamo creare il dissing e partire subito piccanti, per come lo fanno tutti è un modo per tenersi in forma. Cioè non è uno sport nel momento in cui lo fai soltanto per dire: no, sai, io stamattina mi sono svegliata alle 6 perché io devo andare a correre, perché se non vado a correre prima di andare a lavorare, basta, la mia giornata non parte. Quindi in quel caso ti stai tenendo in forma, non stai facendo uno sport.
0: Quindi tu dici la corsa prima del lavoro non è effettivamente sport, ma è un passatempo per dire sono andato a correre.
1: Esatto,
0: per
1: prima dire di andare a lavoro con storia Instagram.
2: Con storia Instagram.
0: Ma infatti poi affrontiamo questo.
2: Ci arriviamo.
0: Ma a mio parere invece no, perché effettivamente è uno sport perché prima di tutto ci sono le competizioni differenti, e quindi nel momento in cui ci sono le competizioni, ma ok che no, tu non ci partecipi perché magari corri prima di andare a lavoro, però esistono le competizioni, in quanto esistono le competizioni per me è definizione di sport.
2: Certamente, ma infatti io sto dicendo che fatto in un certo modo è uno sport, fatto la mattina così tanto per dire sono andato a correre è un modo per dire che si tiene in forma. Nel momento in cui però comincia a diventare quasi agonistico, quindi vai su un centro di atleti che non in giro per la strada come un idiota, perché lo faccio anch'io però una persona normale che corre tutti i giorni, in quel modo è un modo per tenersi in forma,
0: però,
2: secondo me.
0: Però caro Ludo, tu devi sapere che Enrico c'ha questo vizio nelle nostre puntate appunto di Poliopossi di non rispondere alla domanda.
2: Non risponde
0: perché dice in quel caso è così, nell'altro caso è così. La domanda è molto semplice. Vabbè, la corsa è uno sport, sì o no?
2: Allora sì.
0: Allora ti stai contraddicendo con quello che hai detto all'inizio.
2: Però se mi permetti di fare un minimo di dibattito, io ho detto sì è uno sport, però si è affrontato come tale, non come un'attività complementare che tu dici vabbè vado a farmi una corsetta. Quello non è sport, secondo me.
0: Ok.
2: È un modo per tenersi in forma. Alto là, non stiamo dicendo grazie per questo momento di silenzio che con l'alto là è stato bellissimo.
0: Perfetto.
2: Non è che sto dicendo che voi non state facendo sport o non vi state muovendo, però non vi potete definire degli atleti praticamente.
0: Ma se stai correndo e stai praticando uno sport, cioè quando tu vai a giocare, che ne so, a ok, ho capito quello che dici tu, ma io non è che mi definisco atleta, io sto definendo la corsa in quanto sport. Oppure no? Non è che sto dicendo io corro, sono un atleta oppure no? È diverso. Cioè,
2: vabbè, io quando corro
0: dicendo
2: penso a fare il prossimo passo e a non morire piegato.
0: Tu
2: a metà.
0: Ad esempio corri per piacere o perché per sport?
2: Per piacere.
0: Ok.
2: Cioè in questo momento non corre, basta.
0: Però magari una persona può giocare a pallavolo perché si diverte, ma la pallavolo resta comunque uno sport.
2: Certo.
0: Anche se io lo pratico nel modo un pochino più piacevole, quindi per me la corsa è uno sport, punto.
2: Sì, va bene, sì, ok, cioè, ma sulla definizione di sport siamo d'accordo, cioè.
0: Ma questa è stata la domanda.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: ma se dobbiamo fare una risposta diplomatica seguendo soltanto la definizione di sport, qualsiasi cosa che implica del movimento è uno sport, anche le gare di schiaffi è uno sport, allora.
1: Bello.
0: Bello.
1: Io quello parteciperei.
2: Parteciperesti?
1: Sì, quello
0: io
1: mi
0: farei
1: piace.
0: Partecipare Enrico,
2: no,
0: con
2: passo,
0: me dall'altra parte. Così
2: guarda,
0: almeno
2: sono incentivato in questo modo.
1: Partecipare a una gara di schiaffi, sentite qua ragazzi, partecipare a una gara di schiaffi è una bad idea, right? Come la canzone di Olivia Rodrigo che stiamo per sentire. L'avete capita?
0: L'abbiamo capita perché non è effettivamente una buona idea partecipare ad una gara di schiaffi.

0: Ragazzi, io stavo facendo un giro per il campus, ho detto ma che belle voci che sto ascoltando, persone competenti.
1: Ecco la prima persona del Politecnico che è venuta a farci i complimenti direttamente nel nostro edificio.
0: Ho detto, ma è questa Poliradio? Poi mi sono ricordato di avere le cuffie in testa e stavo ascoltando una canzone. Però poi le ho tolte le cuffie e ho detto, ah vabbè, ma c'è Poli Opposti.
1: C'è Poli Opposti e quindi è il momento di ascoltare Poliradio. Ma in realtà rimanete con noi perché abbiamo un palinsesto pienissimo in questi tre giorni, appunto per accompagnarvi nel miglior modo possibile nel Polimiran Village.
2: Attenzione, perché ho la prossima domanda. Quick,
1: pronti?
2: Dici
1: siamo
2: tutto.
1: Pronti, siamo pronti.
2: Strava e i social sono motivazione o esibizionismo?
1: Ok, chi comincia a rispondere?
3: Vai tu.
1: Vado io.
2: Prego
1: io
2: la parola a Teresa.
1: Per me è motivazione. Perché nel momento sì, perché comunque tu stai condividendo un tuo traguardo, quindi in qualche modo stai mostrando alle persone quanto sei bravo, ma perché è un po' come il bambino con la mamma che dice guarda mamma che bel disegno. A me sembra questo, pure perché tra l'altro nel momento in cui pubblico magari una storia con Strava mi sento anch'io diciamo brava nel proseguire l'obiettivo che sto perseguendo, no?
3: No. Strava per me è
2: attenzione,
3: puro
2: Enrico prende la parola.
3: Per me Strava è puro esibizionismo. Allora, è puro esibizionismo nel momento in cui tu utilizzi Strava per fare tutte le grafiche che tanto vedi i reel fatti con CapCut di quelli che tipo fanno lo slide sulla porta del vetro del frigo dopo aver preso una cheesecake grassissima.
2: Enrico,
3: dica.
2: Si calmi.
1: Non ci agitiamo.
2: Objection. Allora, intanto, Strava ha le sue utilità. Come tutte le altre applicazioni, Nike Running Club,
3: Ranna.
1: Sì.
2: Ranna, un sacco. Perché ti serve capire il passo
1: per
2: a cui stai andando, dove sei andato, quanti chilometri stai facendo, i battiti del cuore,
1: esatto,
2: che sono tutte informazioni utilissime che tra l'altro se voi correte senza misurarvi strumenti, ve lo consiglio di farlo.
3: No,
2: però vi consiglio di farlo perché sono estremamente utili e migliorerete molto più velocemente.
1: Sì, infatti, pure perché appunto tracchi il tuo percorso, il tuo progresso e quindi diciamo che sei più attento anche a come sta andando e a come migliorare.
2: Riesci a collegare le sensazioni che hai nel tuo corpo, che ovviamente correndo ne hai, con dati veri e robe. A noi ingegneri ci piacciono queste cose. Però sono un po' d'accordo sul fatto che Sai, il mettere la storia Instagram con il percorso che hai fatto, i chilometri. Allora, io l'ho fatto una volta.
1: Ecco.
2: Sono stato preso troppo preso bene dal momento.
1: Capito,
2: no?
1: Però è proprio quello che intendo. Perché uno è preso bene e allora la pubblica, no?
2: Avevo ancora l'adrenalina nel sangue. Però...
1: Io ho capito. Enrico si sta riferendo in particolare ad una persona
3: Non una persona, a più persone che conosco.
1: A più persone che conosce. Io ho in mente una persona
3: quella
1: in particolare.
3: Sì.
1: Però in ogni caso. Secondo me anche quella persona lo pubblica perché dice sono felice di quello che ho fatto e quindi vado e la pubblico di getto un po'.

0: come ha fatto il nostro amico Ludovico.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì.
0: Quindi chi vince questo dibattito?
1: Allora, secondo me l'ha vinto Enrico.
0: No.
1: Ha vinto il fatto che è un po' esibizionismo. Però mi aspetto dopo la Polimiran tantissime storie.
2: Ah, con beh, classico.
1: Percorso,
2: sì,
1: anche perché il percorso della Polimiran è molto bello.
3: Sì, questo. Sono d'accordo.
1: Quindi, secondo me ci sta a mettere la storia che hai
0: capito,
1: passato.
0: Capito, pure perché cioè, la Polimiran, raga, non è
1: poi
0: che.
1: Poi guarda che fa sociale. Io, quando quell'una volta che ho messo la storia col percorso, una persona mi ha scritto e mi fa: ma hai passato davanti a casa mia? Ero tipo: sì, ho passato davanti a casa mia.
0: Capito.
1: Poi ci siamo beccati.
0: È anche un modo per approcciare, no? Sì. Perché magari ti scrive
3: su
0: la tipa.
3: Ci arriviamo dopo.
0: Ti scrive la tipa che dice: sei passato davanti a casa mia, la prossima volta ferma.
3: Ma io guarda che su quello ci farei un bel approfondimento. Perché ormai la corsa e Strava in generale stanno diventando più popolari delle dating app. E vengono utilizzate
0: e
3: al
0: vengono
3: posto
0: utilizzate
3: delle, delle dating
0: mamma
3: app.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
3: Tra l'altro,
0: mia.
3: Prima di passare avanti, io volevo dire una piccola cosa per togliere abbonamenti a Ranna. Lo sapete che con Ranna voi potete farvi fare il planning personalizzato del vostro
1: sì.
3: percorso. Però dopo due settimane c'è il blocco del pagamento di un abbonamento. Se voi però sincronizzate con il calendario di Google, Ranna ti mette in automatico tutti gli eventi da qui ai prossimi 4 mesi e tu hai tutta la tabella degli allenamenti senza aver pagato l'abbonamento.
0: Ma non è sempre la stessa che si ripete, tipo?
3: No, perché in teoria è già programmato tutto, quindi un saluto a Ranna e con questo modo perderete un botto di abbonamenti.
0: E quindi non utilizzate Ranna in questa Polimiran. Mi raccomando, se siete iscritti passate a ritirare la vostra maglietta, appunto la Polimiran è ufficialmente aperta.

0: ti parlo più. Che i missili di cui Fra Quintale e Giorgio Poi sono quelli che utilizzeranno tutti i vari studenti iscritti alla Polimiran sarà una domanda che faccio a tutti quelli che partecipano effettivamente a questa corsa. Io ne ho bisogno perché se no mi dovete raccogliere col cucchiaino al terzo chilometro.
1: Quindi ti metterai i missili ai piedi.
0: Sì, esatto.
1: E fateci sapere chi altro si metterà effettivamente i missili ai piedi tramite il telefono 0223 99 24 75 o 76, su Telegram a @PoliRadioBot, su WhatsApp al 320 320 5652, e potete anche vederci su Twitch su Poliradio IT. Quindi non dimenticatevi di farci sapere le vostre opinioni su questo Polimiran Village, sulla Polimiran, su come correrete, sul vostro numero di maglia, su tutto quello che vi va di parlarci, insomma.
2: Attenzione, perché ho la prossima domanda.
1: Attenzione.
0: Mi dica.
2: Sono
0: dica.
2: Qui pronto.
1: Egocentrico comunque. Mi certo, dica, sempre. Siamo sempre in due.
2: Cioè Objection.
1: Non... Objection.
2: È la
1: Objection.
2: Mia parola preferita ormai. Durante questo Objection.
1: Objection.
2: Objection. Allora. La corsa, talento o allenamento? Chiunque può diventare un buon corridore?
1: E allora, pronti? Secondo me... Allora, no, c'è da ragionarci. Però la prima, insomma, impressione che mi verrebbe da dire è che è allenamento.
2: Sì. No,
1: perché, allora, sì, bisogna essere predisposti per correre. Però effettivamente non è una cosa necessaria quanto ad esempio il talento in altre discipline, perché appunto, come abbiamo detto, la corsa la possono praticare tutti quanti quelli che vogliono appunto partecipare alla disciplina, allo sport. E infatti la Polimiran proprio vuole lanciare questo messaggio, il fatto che tutti quanti possano partecipare, sì, alla corsa. Quindi io sono una sostenitrice del fatto che sia allenamento.
2: Attenzione, Enrico,
0: posso dire che mi trovi d'accordo in questo caso? Cioè,
1: no,
0: non
2: ti
0: posso.
2: Trovi d'accordo?
1: No.
0: C'è da dire che però alcune volte la genetica serve,
1: sì.
0: Perché
1: allora, sì.
0: Io
1: sì,
0: ho visto questo video, perché nell'ultimo periodo devo dire mi sono un po' fissato con la corsa, nel senso che mi piace vedere gli altri correre, io no. Però mi sono visto questo video di un atleta che praticamente è diventato secondo in tutte le competizioni a cui ha partecipato alle Olimpiadi.
2: Attenzione.
0: Ha fatto 200 metri, 400, mezza maratona e maratona alle Olimpiadi, e in tutte le competizioni è sempre arrivato secondo. Il che fa vedere come lui sembra il primo degli sconfitti, ma questo qua è... Vabbè, addirittura.
2: Il primo degli sconfitti.
0: Però questo qua ha una genetica tale che gli permette di competere a livelli altissimi, perché secondo alle Olimpiadi in tutte le categorie, e non è una cosa da poco. E soprattutto, cioè, è una cosa che bisogna avere il fisico, perché 400 metri e una maratona sono due allenamenti completamente diversi.
2: Poi, però Enrico, io sono della teoria
0: objection.
2: Allenandosi qualsiasi cosa si può fare, correndo,
0: esatto,
2: laurearsi,
1: tantissime cose,
2: basta
1: quindi
2: studiare, basta mettersi giù,
1: quindi
0: io cuoto alla grandissima questa cosa qua.
1: Mai arrendersi.
2: Agli studenti del Politecno, non facciamo discorso.
1: Non ci crediamo neanche noi, in realtà, dobbiamo dircelo. Però noi vi diciamo appunto che non dovete mollare nessuno degli obiettivi che appunto vi ponete, tra i quali potrebbe esserci anche la corsa. È solo questione di allenamento.
0: Duke Ellington diceva che ci sono due regole nella vita, e la prima è non mollare mai, la seconda è non scordarsi della regola numero uno.
2: Bella
1: wow,
2: questa,
1: bravo
2: Enrico.
1: Lo dice Duke Ellington, appunto uno dei maestri della musica veramente del secolo, che appunto la musica è una delle prime cose che viene detta essere un talento più che un allenamento, e invece Duke Ellington dice di no. Duke Ellington dice di provarci.
2: Come non bisogna scordarsi di non mollare mai, non ci dobbiamo anche scordare del nostro grandissimo e classicissimo rock classic, perché è classico.
1: E quindi è
2: classicissimo.
1: Grande, Ludo.
2: Perché no, non fanno ridere le mie battute. E mi scuso agli studenti del Politecnico, perché siamo in filo diffusione e stanno tutti sentendo queste bruttissime battute.
1: Come scusarsi meglio se non lanciando un bellissimo,
2: certo,
1: rock classic?
2: Mi scuso,
1: direi.
2: Ci scusiamo. Vedete il...
0: Che mani avanti, mamma mia.
2: Se vedete il pettorale 10.526 alla Polimiran, ignoratemi, sono io.
1: Non venite.
2: Vabbè, sono le 14.30 e quindi c'è il nostro rock classic.
3: And now the best rock music experience. Rock classic.

0: Ed era Hard Times dei Paramore. Saranno tempi duri anche per voi quando parteciperete alla Polimiran domenica, se parteciperete, ma non mollate, come abbiamo detto prima, non mollate, e non mollate neanche le attività appunto che ci saranno in questo Polimiran Village, tant'è vero che domani si terranno appunto due fantastiche attività aperte a tutti. Alle 17 c'è la sessione di yoga presso il cortile dell'edificio 3, ricordatevelo, il cortile dell'edificio 3. Registrazione è gratuita, dovete però iscrivervi sul sito, quindi accorrete perché appunto è gratuita. E alle 18 invece c'è lo Shakeout Run by Brooks, una corsa di attivazione con Brava Scarpe Brooks, ed era, c'è la t-shirt addirittura per i primi 100 partecipanti, è una golosa sorpresa finale, quindi vi consiglio di partecipare tutti quanti. Trovate il link per l'iscrizione sulla pagina della Polimiran Milano e del sito sport.polimi.it, quindi accorrete in tanti.
1: Allora, prossima domanda.
0: Pronti?
1: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Poli opposti?
0: Eccoci. Siamo i poli e
1: studente
0: siamo
1: del Politecnico.
0: Siamo gli opposti poli.
1: Gli opposti poli. Siamo gli opposti.
0: Esatto.
1: Allora, la maratona è un'impresa personale o moda da checklist?
0: Questa volta però faccio partire te, perché è la prima volta, cioè le altre due volte sono partita io.
2: Hai ragione, e io qua la dirò proprio diretta, è una moda da checklist.
0: Spieghiamo, parliamo.
2: Nel senso che secondo me ormai la corsa sta diventando sempre di più un'ostentazione di quanto si è bravi nel correre, eccetera, eccetera. E le 10 km, che già comunque sono un ottimo traguardo, ricordo a tutti.
1: Sono un traguardo incredibile.
2: Un traguardo incredibile, sì, in verità. Sì. Le 10 km sono già un ottimo traguardo. Le mezze maratone, eccelso praticamente. Le maratone sembrano ormai che sono diventate, no vabbè, ma se tu non corri almeno una maratona nella vita non sei nessuno. E si sta spingendo sempre di più in oltre, quindi c'è l'ultramaratona, l'Ironman, il triathlon, sì, norvegese, tipo una cosa del genere.
1: Ah, perché in Norvegia
2: c'è un triathlon particolare, che è quello che prevede 2 chilometri nell'acque del mar norvegese, quindi
1: Enrico
2: a meno 20.
1: Esperto di triathlon norvegese.
0: Esatto. Hai partecipato, Enrico?
2: No, non ho il fisico, mi devono raccogliere il cucchiaino dopo un mese.
1: Objection, non è parte del discorso, Enrico.
0: Non ce ne frega
1: Teresa,
0: nulla di te.
1: La parola,
0: oh, grazie, grazie mille, Ludo. Meno male che ci sei tu. Allora, invece,
2: beh, scusate,
0: secondo me,
2: me ne vado.
0: Secondo me, invece, sempre sul filone del fatto che la corsa sia basata sull'allenamento e non sul talento, secondo me è un'impresa personale che appunto tu ti puoi porre come obiettivo e dici, oh, io mi alleno per la maratona. E quindi riuscire a fare una maratona effettivamente può farti sentire realizzato in qualche modo, ma unicamente perché, appunto, come abbiamo detto, è un risultato. E cioè veramente grandioso, e quindi il fatto che tu ti ponga quell'obiettivo secondo me è un'impresa personale, sì, che si può percorrere. Sì, Ludo dice sì.
1: Sì, io sono d'accordo con Teresa, mi spiace.
0: Però dai, parliamone.
2: Io sono d'accordo. Allora, lo capisco che qualcuno può avere quello come obiettivo personale. Il discorso che secondo me, e qua rientriamo nel tema che, se volete, è il tema conduttore di tutto Poli Opposti, sono sti cazzo di social che hanno reso qualsiasi tipo di attività. Perché parliamoci chiaro, la corsa è un'attività fantastica, cioè ti permette di allenarti, di mantenerti in salute, sano, ed è ottimo da questo punto di vista. Però il fatto che ormai la 10 km non basta più, c'è bisogno di spingersi sempre oltre, quindi se è come se si entrasse in un'elite. Io ho fatto questa maratona, io ne ho fatte 10 in un mese, io ne ho fatte 300.
0: A te dà fastidio la competizione in generale.
2: Il fatto che ormai tutto è diventato un'ostentazione dei propri risultati, e che se tu non ne hai fatto almeno uno non sei considerato un corridore di serie A, ma no vabbè, ma tu corri così tanto per... No, corro, punto.
1: Sì, è vero.
0: È chiaro, è chiaro. Enrico, sì, lo è.
2: Come
0: purtroppo
2: si ribalta? Objection sull'objection.
0: È allo stesso tempo, oltre a essere forte, è anche un po' anziano, perché ogni volta ricorda questa cosa dei social, ci stanno rovinando la vita.
1: È un po' vecchio, Enrico.
0: Allora,
1: a me invece, secondo me, la maratona è un'impresa personale. Ecco. Anche se Enrico sei fortissimo a discutere,
0: però
1: comunque
0: fondatore di Poli Opposti, giustamente. Sì. Giustamente.
1: Comunque
2: anni
1: è
2: di
1: un'impresa
2: pratica,
1: personale, perché non puoi dire che, anche se le persone lo fanno per i social, lo fanno per dire di poterlo fare, sono comunque 42 chilometri.
2: Io
0: se voglio fare una cosa tanto per dire che l'ho fatta, non vado a fare la maratona di 42 km.
1: Cioè, diciamo, non ti basta come motivazione quella di voler postarlo ovunque. Devi comunque avere un certo cioè, un certo senso, una preparazione, sì, che lo vuoi fare tu per altre
0: emozioni. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi,
0: sì,
1: secondo me, è un'impresa personale.
0: Perché non può essere quello l'unico obiettivo. Cioè,
1: secondo me,
0: addirittura
1: sarebbe ancora di più un'impresa personale fare 41 km che 42.
0: Perché?
1: Dici, perché non l'hai neanche fatta la maratona, però hai comunque fatto 41 km.
0: Oddio, ti dico, se arrivo al 41esimo, forse l'ultimo
1: chilometro
0: lo faccio.
1: Dici, vabbè,
0: a questo punto, diciamo, siamo qua. Però ho capito quello che intendi. Effettivamente è un ottimo punto di vista. Potremmo anche parlarne. E tra l'altro, secondo me, quello che sta dicendo Enrico, il fatto che bisogna sempre superarsi e tutto quanto, va in parallelo con un altro discorso che affronteremo dopo questa canzone, che è il doping. Quindi tutte le innovazioni che stanno facendo riguardo al progresso, riguardo le scarpe e altro.

0: Days Over, una canzone incredibile. Questa è nella mia playlist per correre, quindi non potevamo non mettere.
1: Come certo. Torto, cioè. Infatti, Run Fast for Your. Cosa dice? Cosa
0: run
1: dice?
0: Fast for your life. Your mother dice.
1: Mia madre, per la mamma. Corri veloce per la mamma, corri veloce per la famiglia, corri veloce per te stesso. Corri veloce per te stesso.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Corriamo veloce.
1: Corriamo veloci, corriamo veloci. Anche noi dobbiamo correre veloci perché in realtà noi ci stiamo divertendo tantissimo in questa puntata e speriamo di far diventare. Di divertire anche voi. Però appunto siamo quasi al termine.
0: Infatti,
1: quindi
0: ci scrive Mattia che ci dice: Ciao Mattia.
1: Come stai andando? Stai facendo la corsa? Se la farai la corsa?
0: Che numero hai? È importantissimo.
1: Scrivici. Che bello ricevere messaggi.
0: Noi ti cacciamo domenica, andiamo a trovarti.
1: Scriveteci anche voi su WhatsApp, come ha fatto il nostro amico Mattia, sul 320-320-56-52. Dai, vi aspettiamo. Aspettiamo i vostri messaggi.
0: Esatto. Ma tra l'altro, parlando di Run Faster, non per la madre, ma Run Faster in generale,
1: esatto.
0: Ci sono queste competizioni adesso che stanno nascendo in giro per il mondo, in cui accettano chiunque. In che senso accettano chiunque? Accettano persone che si dopano, che è una roba.
1: Ma in che senso? Ma davvero?
2: Sì. Ci sono queste competizioni che nascono, indovinate in quale suolo?
1: Viva gli Stati Uniti d'America.
2: Negli Stati Uniti, dove praticamente sono accetti, anzi è quasi richiesto e invogliato a gareggiare per atleti che hanno utilizzato steroidi oppure agenti dopanti, perché vogliono vedere fino a che punto il corpo umano può spingersi.
1: Ma che pazzia. Cioè, il doping così veramente è inammissibile. Cioè, un conto è, ad esempio, le evoluzioni tecnologiche che stanno avvenendo nei confronti appunto dell'ambito, che ne so, della corsa, come ad esempio le scarpe con piastra in fibra di carbonio. E quelle, ok, sono delle innovazioni, a mio parere, si tratta di progresso. Ma il doping in quel senso, cioè, come è vietato in tutte le discipline, dovrebbe essere vietato anche nella corsa.
0: Beh, ma però, cioè, è un po' una domanda, nel senso, dove poni il limite? Dov'è dici che una cosa è barare o ti sta aiutando troppo, o dove una cosa è innovazione, quindi ci sta facendo del bene per lo sport?
2: Perché a questo punto noi dovremmo anche fare la domanda su: ma allora, se noi confrontiamo il tipo di corsa che c'era tipo negli anni 90 o inizio 2000 con quella che c'è adesso, quindi con la differenza che si ha nelle diete, nei valori nutrizionali, anche negli stessi scarponcini che vengono utilizzati. Io mi ricordo una frase che aveva detto Usain Bolt commentando la vittoria di Marcel Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020, fatto in 2021, che aveva detto: io non capisco come siano perché adesso sono accettate le scarpe che utilizza Jacobs, che contengono all'interno delle molle che quindi aiutano la performance degli atleti. Lui, se avesse corso ai miei stessi tempi, dove non c'era quella tecnologia, probabilmente la finale neanche la vedeva. Quindi anche questa cosa qui, perché poi bisogna dirlo, le scarpe moderne aiutano tanto, però è anche vero che leggo da molti molti dicono che se tu hai delle scarpe che sono molto ammortizzate, molto morbide tra virgolette, che quindi non senti fatica, non costruisci mai un piede forte capace di correre, non ti dico in tutte le situazioni, ma capace di resistere agli urti, agli infortuni.
1: Però a mio parere vi posso dire, ad esempio, mi ricordo questo dettaglio riguardo al pattinaggio di velocità, in cui ad esempio il primo che aveva utilizzato un determinato tipo di pattini, poi effettivamente quel tipo di pattini è stato inserito come non obbligatori ma usati praticamente da tutti gli atleti di alto livello. Quindi secondo me stiamo andando un po' verso quella direzione, no? Cioè, è stata scoperta un nuovo tipo di scarpa che, ok, magari non ti forma il piede adatto da corridore, però in ogni caso è un aiuto, però non è che sta facendo tutto la scarpa. Non so se mi sono spiegata.
2: No, certo. Ovviamente l'atleta ha bisogno di metterci il suo, perché non
1: sta muovendo le gambe.
2: Vabbè, no. Certo, fino a qui ci siamo. No. Cioè.
0: Come c'è anche innovazione nelle tecnologie di scuola, ci sono anche innovazioni nei metodi di allenamento.
1: Esatto.
0: Quindi, diciamo, l'innovazione in generale nello sport è una cosa, secondo me, positivissima.
1: Sì.
0: Anche per noi che siamo ingegneri o anche architetti, ma tendenzialmente ingegneri, qual polis sono un sacco di cose riguardo lo sport e innovazione nello sport. E sono cose interessanti, perché poi, come scopo ultimo, hanno il fare bene alle persone. Un sacco di tecnologie patologie che nascono per lo sport poi hanno conseguenze in ambiti medicinali per aiutare persone che hanno
2: certo.
0: più difficoltà.
2: Sì, sì, sì,
1: quindi
2: sì.
1: Cioè, secondo me anche questo tipo di scarpe può rientrare in, questo, in questa tipologia di progresso, no?
2: Io vi lancio una critica a questo punto, visto che ultimamente stanno nascendo tantissimi esoscheletri che danno una mano e che in teoria per persone invalide è una grande mano, ma voi li mettereste a disposizione anche per gli atleti facendo gare solo con gli esoscheletri?
0: È una domanda interessante, una domanda
2: ci riflettiamo.
0: Se ci riflettiamo, se voi avete la risposta ci potete scrivere ovviamente su WhatsApp,
1: esatto,
0: fateci sapere.
1: Sei un po' pazzo però per porre questa
0: così.
2: Domanda
1: questa
2: così.
1: Domanda, sì sì sì,
0: sei un po' psycho,
1: esatto,
2: un po' pazzo.

0: proprio come il nostro Enrico è uno psycho, i Kasabian cantano You're in love with a psycho.
1: Oh, mi piace Ludovico alla regia, sta... mi piace il fatto che sia...
2: Sarà l'ultima volta.
1: No,
2: ti si vuole bene. Anzi, dobbiamo fargli un applauso perché innanzitutto ci ha fatto una regia magistrale.
1: Grazie.
2: Ha moderato come un vero giudice di corte.
0: Objection. Basta. È la mia parola preferita. Objection.
2: No, non mi stesse beccando, è troppo lecchino.
1: Objection.
2: Ho peccato di lecchinaggine.
1: Sì, hai
2: lecchitudine.
1: Fatto,
2: che schifo,
1: fatto.
2: Che parola.
0: Intanto ci sta scrivendo il nostro caro amico Mattia, che dice: lui non corre, ma lui vorrebbe fare una polimi swim. Quindi fa un appello generale per fare la polimi swim.
2: Prossimo anno
1: polimi sport.
2: Da noci. Pensando un percorso, ma non c'è nelle.
0: No, ma lui si immagina 20.000 persone che nuotano 5 km in una piscina qualunque, cioè tipo una piscina piccola.
2: No, oddio.
0: Così, sì, appena fuori Milano, di una casa qualunque.
2: Così, bello,
0: sì, sarebbe bello. Polimi swim.
1: Lo facciamo noi, facciamo Poliradio.
2: Donatella, assoluto, se ci stai ascoltando, prendi nota.
1: Prendi appunti, che appunto gli studenti vogliono la Polimi Swim.
2: Facciamo nel Naviglio Pavese.
0: Bello.
2: E così lo devono pure riqualificare come la Senna.
1: Ci pensiamo. Interessante. Ottima idea.
0: Però
1: ottima
0: idea. Domenica c'è la Polimi Run. Quindi torniamo sempre lì. Perché potete andare a prendere i vostri pettorali in giro il Politecnico Leonardo.
1: Dato che stai accennando un po' alle cose che ci sono da fare, non solo potete appunto ritirare la vostra maglietta, dovete farlo, ritirate il kit di gara. Ci sarà anche la parete di arrampicata che parte appunto, è partita già alle 12 a mezzogiorno e finirà alle 8 di questa sera, ma ci sarà per tutti questi altri giorni. Potete personalizzare la vostra maglia della Polimi Run, ci sarà l'official merchandise proprio di fianco all'edificio 6 e noi ovviamente siamo qui a parlare con voi e torneremo appunto, ci faremo anche vedere nei prossimi giorni all'interno del village. C'è il playground, c'è il Brooks Park Village, c'è Seiko che fa appunto devi fare la corsa, devi metterti alla prova, devi mettere alla prova il tuo tempo e puoi portare a casa anche una foto ricordo. Poi c'è Kanzi, Seidor, University Box, Ventura che danno un sacco di attività e tra l'altro Ventura dà anche la frutta secca per incentivare l'alimentazione sana. Quindi tutte attività che trovate all'interno del Polimi Run Village, vi invitiamo a partecipare a tutte queste attività.
2: Ventura, anche la frutta disidratata, grazie, visto che per quella secca si può morire.
0: Grazie mille.
1: Vero, perché Enrico, il nostro amico Enrico è allergico alla frutta
0: secca.
1: Grazie
0: mille Enrico e Teresa che mi avete invitato al vostro programma Poli Opposti, è stato molto divertente, mi sono divertito.
1: Noi siamo felici di averti accolto perché veramente è stato, cioè, a parte il fatto che hai moderato e hai gestito i talk che di solito sono infiniti, li hai gestiti nel modo perfetto proprio, è stato
0: objection.
1: Un piacere. Objection.
0: Perché è finito il programma, dobbiamo purtroppo salutarci.
1: È l'objection peggiore che tu abbia fatto quest'oggi.
0: Si va avanti perché dopo di noi ci saranno Michelle, ci sarà credo Enrico,
2: sì, esatto.
0: Ci sono un sacco di cose di cui parlare.
1: Enrico resterà quindi
0: andatevene
1: via, insomma.
2: Purtroppo.
1: Dai, rimanete ad ascoltarci, rimanete perché abbiamo un palinsesto pieno fino alle 8 di questa sera. E niente, questo
0: è abbiamo finito. Vi lasciamo ovviamente con un'ultima canzone
1: tema
0: qua.
1: Tema corsa,
0: perché i Foster the People hanno una canzone iconica che si chiama Pumped Up Kicks e che parla anche di corsa.
1: Sì, ascoltate bene, cercate di cogliere le parole del testo che vi inviteranno appunto a correre, così come le canzoni che abbiamo ascoltato in questa bella puntata. È stato un piacere, ragazzi. E quindi qui da Poliradio io Teresa vi saluto.
2: Vi saluto anche Enrico.
0: Io Ludo vi saluto e
2: ci sentiamo presto.
1: Correte.
2: Correte.
1: Ciao.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti
0: series.
1: Sono?
0: Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Bali Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 15.02 sta per iniziare una nuovissima ora qui su Bali Radio.
2: Ed eccoci qui a Fuori Corsa.
1: Fuori Corsa, benissimo, benissimo.
2: Programma adatto a quello che sta per succedere in questi
1: tre giorni più uno bonus, la domenica, in preparazione della Polimiran. Io sono Enrico e qui con me, mi avete già sentito prima blaterare per troppo, e qui con me c'è il buon
2: Michel, che se qualcuno purtroppo è qui da mezzogiorno mi ha già sentito.
1: No, vabbè, no, scherzo, purtroppo no, no,
2: cioè... no. Se era a lezione mi dispiace, se era al village buon per voi. Però mi è stato detto che sono sentito da una lezione, quindi...
1: Ah, sei stato sentito a lezione, vabbè, sì, quindi sì. Se state facendo lezione, mi raccomando, seguite, non vi distraete con quello che diciamo noi, anche se so che le nostre voci sono molto ammalianti. Altrimenti, se state mangiando, buon appetito e godetevi l'ombra dei giardini del rettorato o di qualunque altro edificio in cui voi vi trovate, cari amici del Politecnico, perché sappiate che Poliradio in questi giorni sarà in filo di fusione, quindi saremo il vostro tormento, ci sentirete in qualsiasi momento della giornata fino alle 8, finché direte basta, staccate questa radio. Ma detto ciò, se volete invece avere un modo anche simpatico per dirci che non ce la facete più ad ascoltarci, potete farcelo sapere in qualche modo. Come?
2: Scrivendoci su Telegram a @PoliRadioBot, oppure su WhatsApp al 320-320-5652, o chiamandoci al telefono allo 02-2399-2475 oppure 7076, oppure vedendoci su Twitch a PoliRadioIt. Questi sono tutti i modi in cui potete contattarci per dirci se partecipate alla Polimiran, se avete scelto il disegno, che io prima ho fatto un appello per... Pensate a che cosa farvi disegnare, perché dovete ragionarci,
1: certo,
2: bene, che non ve ne fanno 100 i disegni, insomma, quindi ragionateci bene se avete queste, se avete voglia di non correre, se avete preparato uno scherzo per qualcuno che corre, cosa che fate bene, perché comunque bisogna movimentarla, cioè già, certo, stanno soffrendo troppo poco correndo 10 km, non devono avere
1: come
2: un momento...
1: correndo troppo poco? Aspetta, stava passando in sordina questa cosa.
2: No, cioè meritano di... chi fa queste scelte merita anche di essere poi accompagnato.
1: Punito, cioè cos'è?
2: No, non punito, merita di essere accompagnato con... qualche modo, poi se qualcuno prende con divertimento, no, fateli più male. No.
1: Correrai tu?
2: No, per questo mi sono scagliato con tanto entusiasmo. Okay. Cioè, nel senso, a me è come quando sei sulle giostre, no? Ti sparano l'acqua.
1: Sì, tu dici.
2: Beh, finché non sei lì, è divertente. Se ci sei sotto, ti preoccupi, ma finché non succede, che me ne frega.
1: Beh, no, non capisco. Quando si è dall'altra parte sembra tutto più facile, quindi dice, ah, stupidi che correte, e adesso dovete beccare pure le pene, perché
2: esatto,
1: non solo vi siete iscritti, non solo avete pagato per scrivere, ma dovete pure essere bagnati, schizzati, quello che
2: esatto.
1: In verità dico, da uno che l'ha fatta l'anno scorso, però a maggio, quindi faceva terribilmente più caldo, la fontana d'acqua è una manna dal cielo.
2: Allora, visto, cioè io in realtà sono altruista anche quando non voglio, anche quando voglio causare solo danni e impicci, però vabbè, nel senso, non, quando una persona è buona, cosa ci puoi fare?
1: No,
2: va oltre le mie capacità essere cattivo.
1: Non ce la potrei mai fare. Signori, c'è chi dice che... Allora, io adesso farò una domanda che in verità non è una domanda, ma è un modo brutto per introdurre la prossima canzone.
2: Che è il modo migliore per introdurre.
1: Esattamente, perché la domanda che vi pongo è: voi con quale piede partite? Perché c'è chi dice che partire col... cioè, sai che si dice che
2: sì,
1: si scende...
2: Abbiamo fatto l'episodio sulla
1: piede.
2: Scaramanzia, ed era proprio questa la domanda.
1: Perché su con quale piede partire?
2: Ed era il destro.
1: Il destro,
2: sì,
1: ok.
2: Ma il sinistro.
1: Beh, se qualcuno è mancino, con i piedi.
2: Non può. Non può
1: essere
2: come
1: mancino.
2: Dovrebbe smettere di scrivere con la sinistra con le mani, dovrebbe smettere di partire con la sinistra con i piedi.
1: Dobbiamo, io direi che la mano sinistra dobbiamo liberarla.

0: Yal J, che è una delle canzoni con cui li ho scoperti nel lontano 2014 all'album All This Is All Yours, ci hanno tenuto compagnia per capire con quale piede, vabbè basta, non lo diciamo più,
1: sì, no.
0: È una battuta che ha fatto il suo corso ed è stata pessima. Avevi delle domande? Penso, non lo so, c'era qualcosa che volevi chiedere, che volevi anche porre come quesito a tutti, mettiamola così.
1: Sì. Allora, se potessi togliere da... cioè, qual è una delle gare di corsa che proprio non hai alcun motivo di vedere? E perché la Polipirana? No, scherzo.
0: No, no, no, un saluto a tutti gli iscritti.
1: No, no, dico, se dovessi, tipo, alle Olimpiadi, no? Ci sono le gare di atletica.
0: Okay.
1: Sì,
0: no,
1: ci sono le gare atletica.
0: Sì.
1: E quindi... sono interessanti, sì, tutte. No, ma una
0: certo,
1: magari un po' di meno. Qual è la meglio e qual è la peggio?
0: La migliore e la peggiore. Ma tu stai parlando di corse e basta o di atletica nel completo? Perché nella,
1: no,
0: atletica nel completo
1: atletica,
0: ti potrei dire,
1: però tipo, che ne so, i 100,
0: cioè tipo
1: 500,
0: lancio del martello
1: piano.
0: Non lo consideriamo.
1: No, no, no,
0: okay,
1: no, non quell'atletica. Cioè corsa in qualche modo. Cioè qualcuno deve essere punto A, punto B, camminato.
0: Adesso non mi ricordo come si chiama, però è quella dove a un certo punto devi saltare, c'è, cioè, tipo una vasca.
1: Sì, ma quella,
0: come si chiama?
1: È campo.
0: È la campestre, se
1: penso
0: non sbaglio.
1: Sì. Top 1 momenti della televisione ogni 4 anni. Io devo attendere per vedere persone saltare in quella vasca.
0: Però
1: con tutta la mia gioia.
0: Io ti dico che la toglierei. Perché non capisco il senso. Perché a un certo punto devi buttare nell'acqua così.
1: Ogni
0: che
1: anno...
0: probabilmente è acqua piovana, quindi sport.
1: No, ogni 4 anni chiedo a i miei, insomma, chi lo vede con me, dico: che cos'è questa cosa? Perché è nata e chi si specializza in questo? E nessuno mi ha mai dato una risposta. E questo l'ha resa la mia cosa preferita. Cioè, nel senso, contrariamente a tutto il resto, che tu dici: sì, posso capire perché è nata. Sai, uno doveva correre velocemente da qualche parte. Cioè, anche la maratona, no? Storia antichissima di...
0: sì.
1: Dire Maradona, no?
0: No, di... non di Maradona.
1: No, di Maratona, che era... la città, però.
0: Esatto, la città da cui è arrivato. No, lui partito da Maratona, è arrivato,
1: esatto,
0: ad Atene per consegnare un messaggio in tempo. Questo qua se ha fatto, da così si dice, dalla leggenda, 42,2 chilometri di corsa. E poi è arrivato lì stremato e morto dopo aver,
1: sì,
0: consegnato il messaggio.
1: Che, sì, è il motivo per cui io non partecipo a...
0: perché non vuoi morire, cioè.
1: No, no, nel senso, io rispetto tantissimo i miti antichi e se li devo rivivere, li vorrei rivivere completamente e non voglio morire alla fine.
0: Cosa vuol dire?
1: No, cioè, tipo, se io dovessi... cioè, vabbè, ok, uno festeggia la Pasqua e non ho mai crocifisso nessuno, effettivamente, però nei momenti... cioè, se tu devi rivivere una cosa, devi fare un revival, secondo me va fatto fino alla fine, cioè le cose non vanno iniziate a metà, quindi se devi fare una maratona vera, poi devi ucciderti.
0: No, vabbè, vabbè, però tu sei un pochino...
1: no, secondo me è così. Io penso che una persona coerente dovrebbe...
0: alla fine della maratona sei buco di tutti.
1: Sì, sì, sì, sì, però cioè deve essere naturale. Comunque non bisogna mai mentire. Se tu sei, resisti e...
0: allora non hai fatto veramente
1: era,
0: la maratona.
1: Apparentemente, no, esatto. Cioè tu non puoi dire ho corso una maratona
0: se non sei morto. E come fai a dire però che hai corso una maratona se poi sei morto?
1: Tu mi stai dicendo questo, tu correresti una maratona per la gloria e non per il rispetto degli antichi. No, vabbè, comunque fai queste
0: allora,
1: affermazioni. No, no, tranquillo.
0: Io, no, non è tanto per una cosa del genere, ma è che... cioè, per un attimo per non stare a impazzire. Io capisco quello che tu hai detto, però... è un po' estremo perché,
1: sì,
0: non penso che tu tutte le cose che le fai con il ricordo di un antico che l'ha fatto la prima volta.
1: Ti sorprenderebbe, no, effettivamente.
0: Cioè tu per, non so, suoni qualche strumento?
1: Suonavo, sì.
0: Cosa? Se posso chiedere.
1: Suonavo il pianoforte, infatti, quando suonavo...
0: quando tu suonavi Chopin, tu facevi tutto in memoria di Chopin?
1: No, se
0: come
1: suonavo Beethoven,
0: lui?
1: Ho avuto...
0: l'hai suonato a occhi chiusi?
1: Esatto.
0: No, lui era sordo,
1: esatto.
0: Vabbè.
1: Oh, poi è diventato anche cieco, però,
0: non è... allora, è diventato anche cieco?
1: Io mi ricordo che alla fine sì. Però sì, lo suonavo con gli occhi, con le orecchie chiuse. E per la gioia di tutta la mia famiglia, perché chiaramente davo il meglio di me in quei momenti. Quindi no, scherzo.
0: Lo suonavi con le orecchie chiuse? Sono curioso su questo momento.
1: Ma ovviamente con le mie mani che mi tappavano le orecchie.
0: Come suonavi, scusa? Cioè avevi le mani per tapparti le orecchie,
1: sì,
0: e poi il pianoforte... col pensiero?
1: Sì, vabbè, è ovvio. No, scherzo. Non ho mai fatto queste cose, ma non è un mito. Io parlavo di miti classici. Cioè, io durante...
0: non... cioè, tu per esempio non hai mai sorretto il peso del cielo,
1: no,
0: sulla tua schiena,
1: ma
0: come ha fatto
1: Ercole. Ma non c'è una festa, nessuno fa il revival di questa cosa.
0: No, però Ercole l'ha fatto, che cosa vuol dire?
1: E io... allora,
0: Se per questo, allora, non vorrei dire tutte le Olimpiadi nascono perché è un revival delle Olimpiadi antiche.
1: Sì, esatto. E quelle, infatti, vengono, la fiamma olimpica viene portata, quindi sì, lì si mantiene. Sì. Nessuno però è mai morto. Cioè, nel senso, ok, ora io non dico che dobbiamo andare sempre ad Olimpia tutti gli anni, però si potrebbe.
0: Una volta ogni tanto.
1: Si dovrebbe fare. È stato fatto.
0: Nel 2000 è stato fatto.
1: Sì.
0: Per il duecentenario.
1: Esatto, quindi lì sono d'accordo. Unica vera Olimpia mai fatta. Questa è l'idea. No, allora, ci sono delle falle nella mia logica, però ho tutta
0: no,
1: la vita.
0: No, giusto qualcuna.
1: Comunque è peggio dire non corro la maratona perché sono pigro o non corro la maratona perché rispetto i miti antichi. Cioè,
0: perché sono pigro, guarda.
1: Cosa mi dà più aura?
0: No, hai detto pure aura, quindi per me questa frase adesso ha smesso di avere significato.
1: Ah, quando dovevo morire era sensata. No, ci sta.
0: Ma non lo so, cioè piuttosto... Non so, corri la maratona adesso anche con gli occhi di diamante, che ti devo dire?
2: Giorno un

0: ci ripeto.
1: Vabbè, non penso che Fra Quintale abbia miti, non è una divinità greca.
0: No,
1: non era come Zeus. Che non...
0: Ci sono cantanti che hanno qualche nome tipo... Ma perché mi metto in mezzo a queste cose? Che
1: vabbè, sorvoliamo, andiamo oltre, dai.
0: E allora, quindi abbiamo detto corsa campestre, la migliore di sempre, dicevamo cosa...
1: No, la peggiore per me, per te è la migliore, perché...
0: Lo so, ma contava la mia affermazione. E poi la domanda era rivolta
1: a me. Una che piace molto a me, che è molto sottovalutata, è la marcia. Che praticamente è quella corsa, non è proprio una corsa, è una camminata veloce, dove però la regola è che tu devi mantenere sempre un piede a terra. Quindi non puoi avere tutti e due i piedi staccati dal suolo.
0: Ma non è alle Olimpiadi?
1: Sì.
0: Ah, vabbè, non le guardo.
1: Francesco Tortu aveva vinto le ultime due medaglie. Gli italiani, mi ricordo che a Tokyo 2020 avevano vinto sia la maschile che la femminile della marcia.
0: Non li conosco queste glorie italiane.
1: Beh, io ogni tanto mi faccio tipo un throwback del 2021 con un video su YouTube bellissimo che si chiama Italia Stupor Mundis.
0: Ah, è vero, perché
1: che
0: era...
1: nel 2021 praticamente vincemmo qualsiasi cosa. Gli europei, abbiamo vinto un sacco di gare alle Olimpiadi, tra cui 100 metri, che è praticamente una delle competizioni, delle gare più seguite delle Olimpiadi. Abbiamo vinto l'Eurovision con i Maneskin, tanti siti UNESCO, abbiamo vinto anche il mondiale di Pokémon. Un saluto.
0: Oddio, no, sì, questa sì, non la sì, sapevo. Sì. Le altre, stranamente, sì, ma questa forse è la più importante.
1: Anche quello di Magic e di Yu-Gi-Oh! Se non sbaglio, con le carte, però. Quindi, quell'anno abbiamo veramente dato il culo a qualsiasi nazione.
0: Sì.
1: Nel senso che abbiamo. Anzi, abbiamo fatto il culo, perché sennò suonava male. Esatto. Però stavamo dicendo, visto che dobbiamo continuare anche con qualche domanda per metterci in difficoltà. Ah, no, aspetta, io non ti ho chiesto la tua. Vabbè, la tua preferita, sì, ma la tua sfavorita.
0: Quella,
1: come competizione?
0: Penso quella ad ostacoli.
1: 100 metri a ostacoli o
0: non
1: 200?
0: Non so quanti ce ne siano, quanti metri ci siano.
1: 100,
0: però
1: 200, 400. Non so se c'è anche il chilometro ad ostacoli, però.
0: Ma guarda, no, non lo so. E io l'ho fatta alle quando facevo.
1: Ok, atletica. Alle medie, sì.
0: Io avevo il CONI, quindi proprio c'è cioè un posto. Io facevo atletica lì e ho fatto cadere tutti. Nella gara finale dell'anno.
1: Mi hai fatto cadere tutti i concorrenti?
0: No,
1: o
0: tutti li ho presi tutti coi piedi. Mm-hmm. Non so perché effettivamente. Cioè, oddio, no, non ero capace, questo è il primo motivo. E da lì vedere mi dà un po' di riflesso. Mi fa pensare a io che faccio uno e cade, due e cade, tre e cade. Penso fossero cinque, perché non era molto lunga.
1: Ti dico, per me è una bellissima gara da vedere. Da fare sarei completamente negato.
0: No, ma io lo ero, però farla di fronte agli occhi di altre persone mi ha fatto nascere anche un odio per la visione. Cioè,
1: classico,
0: è una cosa da
1: sì,
0: voler
1: sì.
0: Che voglio proprio evitare di non voglio esperire questa cosa, ecco. Quindi non evito. Però, insomma, cioè, è una corsa un po' strana poi, perché
1: beh,
0: c'è un
1: sì,
0: po' di
1: certo.
0: Salto. Non lo so, non mi ispira a prescindere.
1: Allora, io da quello che so, a un certo punto devi arrivare a contare i passi che fai tra un ostacolo e l'altro.
0: E già questo supera.
1: Follia.
0: Cioè contare mentre si corre.
1: No, vabbè, a un certo punto. Allora, diciamo che lo fai all'inizio. Poi in teoria deve arrivare il momento in cui qualsiasi cosa l'hai fatta talmente tante cose che diventa un automatismo. E quindi non stai più a contare i passi. Ma in teoria tu devi contare i passi soprattutto all'inizio, perché devi arrivare con la gamba forte per il salto. Perché ovviamente hai una delle due gambe con cui tu preferisci saltare, e quindi a seconda della gamba tu devi arrivare con quella per poi portare l'altra, e non viceversa, perché sennò ti trovi con che cosa devo fare. È come tipo aprire sempre le chiavi nello stesso modo. Il giorno in cui lo chiavi con sì, in cui tu apri la porta con l'altra mano, dici come si fa.
0: Sì, vabbè, io uso
1: tutte e due.
0: Una trick. No, però non so se funziona.
1: Lo fai con i piedi, così direttamente.
0: No, però funziona solo a casa mia, penso. Cioè, tipo che se tu vai verso la porta, vuol dire che stai immaginando che il cosetto dentro entra.
1: Sì.
0: Quindi io ho questa immagine mentale per aiutarmi.
1: No, io sto parlando di con quale mano chiudi la porta.
0: No, lo so, però dico, quando tu cambi non sai da che lato girare. Niente.
1: No, non è quello. È che metti una forza diversa che ti sembra più dura da girare, perché non sei abituato.
0: Ah,
1: no, non che non sai fare il gesto, dai.
0: No, vabbè, mi è successo recentemente di assistere a delle persone che cambiavano la ruota di una macchina, degli amici, e stavano girando, diciamo, quanto sono morbidi questi bulloni, perché stavano svitando
1: i bulloni, fantastico.
0: Cioè, no, non li avevamo proprio presi, e quindi...
1: stavano girando a vuoto.

0: vuoto.
1: Stiamo girando a vuoto, ma la cosa divertente è che stiamo girando a vuoto nel senso di abitando. Quindi hanno detto, senza un bullone preso, che canto è morbido, e stavano abitando.
0: Bello.
1: Quindi, si può fare di tutto, cioè capisci, non bisogna mai sopravvalutare le persone che hai di fronte.
0: Avrei voluto assistere a questa scena. Guarda, perché da come me la racconti
1: è durata 2 ore, tutta la mia città che è passata per questa cosa ci ha visto. Quindi questa non è stata una delle nostre corse più veloci, insomma si può essere lenti in tutto nella vita, questa è la cosa importante.
0: Ma tanto, come dice un vecchio detto, visto che a te piacciono i detti, sì, queste cose qua, tu e i tuoi 258 anni di età, chi va piano va sano e va lontano.
1: Ma,
0: c'è un posto, esatto, c'è un posto dove se vai piano però ti tamponano in una maniera che fai un botto incredibile, che sono le autostrade. Come cantano i Greta Van Fleet nella canzone che stiamo per andare ad ascoltare, ovvero Highway Tune.

0: Allora, adesso ho una domanda abbastanza importante da farti, ovvero se tu hai mai corso nella tua vita?
1: Che c'è un dubbio da prima.
0: C'è un dubbio. Vabbè, nel momento in cui tu mi dici, vabbè, no, hai corso perché mi hai detto che hai fatto questa scuola in collaborazione col CONI? Cioè che era...
1: Sì, c'è...
0: Cioè, era il CONIC. Sì,
1: dove si è allenato Mennea. E lo dico perché formi a poche cose a suo nome, quindi tutte quelle che c'è da fin da piccoli, tipo... l'inno, no, d'America ogni mattina.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: c'è,
0: sì,
1: stato Mennea, la città dove è morto Cicerone. Tutte, cioè, tu le devi,
0: Nola,
1: sapere. No, Formio.
0: No, oddio, aspetta. Qual... Ah no, Augusto è morto a Nola, scusa, mi sono,
1: sì,
0: confuso tra imperatori,
1: no, no,
0: romani.
1: No, c'è morto Cicerone, quindi bisogna dirlo. Non importa dove sia nato, l'importante è dove è morto.
0: Dove è morto, certo, sì, sì.
1: E non il fatto che stesse semplicemente fuggendo ed è stato preso perché è l'unica città prima dell'acqua. Vabbè, non questo non si può dire, si deve dire solo Mennea. Cicerone e un altro, non mi ricordo. Ah, Enea, sì.
0: Enea, vabbè.
1: Anche che c'è Prodato, c'era anche Circe. E in qualche modo c'era anche, c'erano tutti. Però questo non torna, capisci? Perché se c'era Circe, c'era Enea. E c'erano anche le strigoni. Non è che Ulisse stava sempre fermo su quella strada. Però vabbè, questo è un dubbio di forma e nessuno lo potrà aprire.
0: Chiederemo al signor Christopher Nolan,
1: sì,
0: dove era ambientata l'Odissea. No, vabbè.
1: E non è passato. No,
0: non è passato da Formio.
1: Stranissimo, non possiamo reclamarlo. Comunque, vabbè, la domanda è: sì, ho mai corso nella vita.
0: Bene, e quando hai corso, hai utilizzato degli strumenti per vedere quanto andavi veloce oppure a cazzo di cane? E
1: allora, io avevo un si chiama pedometri da piccolo.
0: Ok.
1: Comunque, cosa ti
0: tieni? Contapassi.
1: Contapassi, sì.
0: Ok. Quello dei Pokémon, no.
1: No, era proprio a mano. E. Ed era bellissimo perché aveva la torcia. E quindi,
0: okay,
1: io correvo e
0: vedevo... Con la torcia in mano.
1: Sì, perché era molto divertente. Quindi è l'unico strumento che abbiamo mai utilizzato.
0: Ok, minzia, proprio all'antica. Cioè, c'era l'acqua da,
1: sì,
0: da te oppure, sì, è arrivata,
1: sì,
0: dopo?
1: Sì, è arrivata un po' dopo. Non c'era in tutte le zone nella mia città.
0: Ah, bene, bene, bene. Capisco. No, perché ti dico, ormai tutte queste applicazioni che vengono utilizzate per monitorare i propri dati e quanto sta andando veloci, quando si corre, quanto è il consumo calorico, tutte queste cose qui sono utili perché sicuramente aiutano a migliorare tanto l'essere consapevoli di come si sta correndo, ma allo stesso tempo c'è il rischio che si vada sempre a ridurre tutto, e noi ingegneri in questo siamo bravissimi, a un singolo numero, ovvero tu vai a paragonare quello che hai fatto tu con un numerino che è la tua velocità al chilometro, il numero di quantitativo di chilocalorie che hai utilizzato o, non so, il consumo di CO2, di ossigeno che tu hai nei polmoni facendoti i vari test, che alla fine tu dici, ma io sto facendo un esame di matematica in cui sto studiando per ottimizzare questi parametri o devo correre?
1: Sì, tipo con l'Apple Watch, cioè con
0: l'Apple Watch,
1: smartwatch in generale,
0: quello, com'è che si chiama quello famoso?
1: Fitbit, no.
0: No, non il Fitbit.
1: Un'altra cosa.
0: Il Garmin, ecco. Il Garmin è praticamente il non plus ultra degli orologi per fare queste attività, che a momenti ti fa anche un caffè mentre stai correndo.
1: Ah, no, e secondo me... Ma questo in generale, cioè per tutte le attività,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: sei,
0: sì,
1: troppo... fai i grafici, ma io dico anche... Per dire, per fare un esempio stupido che fa capire anche perché non corre il maratone, tipo GitHub, no? Che c'ha il grafico della heatmap.
0: Di quanto hai postato su GitHub, sì?
1: Sì, esatto, quello è orrendo. Io odio tutte quante quelle cose così, perché poi, cioè, vedi sempre la X non fatta, cioè nel senso se c'è una barra,
0: ah,
1: vedi,
0: sì,
1: sempre il millimetro non fatto e non quello invece riempito.
0: Certo, tu ti focalizzi su quanto non hai fatto rispetto a quello che hai fatto.
1: E secondo me, cioè da un lato è positivo perché appunto se hai messo un obiettivo lo vuoi raggiungere, però dall'altro ti crea un po' quella mentalità di, cioè ti rende le cose negative ed è più probabile che migliori facendo una cosa, cioè facendoti piacere una cosa per tanto tempo, che non voler fare subito al massimo seguendo le statistiche e paragonarti costantemente alle statistiche, far tenere quel senso che ti allontana da un argomento e poi appunto non lo fai più, quindi è meglio un po' seguire l'andamento naturale, secondo me, delle proprie passioni, interessi, obiettivi, che non ho questo. Cioè, io penso...
0: È tipo Duolingo, sì, in pratica.
1: Anche, no, tipo quello che ti manda le mail, sono tristissimo.
0: No, ma...
1: Cioè, Duolingo ti dice, sto morendo.
0: Certo, c'è l'applicazione che cambia icona con il gufo che sembra che stia morendo.
1: Sì, no, e queste cose non mi piacciono, perché comunque ti mettono ansia. Poi magari un giorno sbagli e tipo perdi lo streak, perdi le cose.
0: Mamma mia. Il fatto, allora, è che è il concetto della gamificazione di qualsiasi cosa. Ormai siamo arrivati a un certo punto dove tutte le applicazioni applicazioni hanno un qualcosa di gamification, ovvero quel rendertelo quasi un giochino che ti permette di fartelo vivere un pochino meglio perché hai quello da completare, sì, ma allo stesso tempo ti obbliga anche un po' a rimanere sempre incollato a quello, non essere più tu padrone di voler imparare un qualcosa, ma l'essere quasi schiavo di dover mantenere quello perché perdo la streak.
1: Sì, sì, sì.
0: Io infatti ho lasciato morire il mio gufo. Dopo un anno, lo so, dalla redazione, ho ricevuto insulti per questo, però il mio gufetto verde è morto. Godo.
1: Bisogna abbandonarle le persone una volta quando diventano tossiche, come il gufo verde di Duolingo.
0: È una relazione tossica a un certo punto, andare. Quindi vanno lasciate andare. Chiudiamo con un detto giapponese: se una cosa a un certo punto è una relazione tossica e non entra più a far parte nella tua vita, è perché deve lasciare lo spazio per qualcosa di bello che deve accadere. Vogliamo chiudere con questa frase filosofica?
1: Sì, sì, sì, mi va bene.
0: Ti piace?
1: No, sì,
0: va no. Bene. Puoi dire di no, non è che
1: no,
0: ti meno.
1: Va bene, va bene.
0: Sei meno? Le diamo come valutazione
1: sì,
0: a questa frase?
1: Va bene, va bene.
0: Beh, però sei meno basso.

0: Il buon Marco Castello, con la sua pompe derivante dall'ultimo album, ovvero Quaglia Sovversiva, ci ha accompagnato in questi ultimi 4 minuti per farvi prendere un attimo di stacco dopo un rush di 6 minuti di nostri talk in dove parliamo a vanvera.
1: Poliradio è bello.
0: È bello, sì.
1: Rimanere fermi ti permette di
0: parlare tanto. E l'obiettivo è parlare tanto mentre corri.
1: Sì, ma se tu rimani anche fermo, può essere che becchi qualcuno che ti viene a trovare. Tipo, adesso.
0: Ah, perché?
1: Introduzione,
0: abbiamo due volti nuovi.
1: E presentati,
0: cioè nel senso.
2: Ciao. Aspettavo una presentazione più.
0: Ah, vi devo presentare io. Siete così svogliati. Sì. Vabbè, allora, alla mia destra abbiamo il buon Dave. Ciao. Che non ci stanno vedendo perché questa telecamera è disattivata. Dall'altro lato degli schermi, invece, al fianco del nostro Michelle, abbiamo il buon Brian.
2: Ciao a tutti. Che sono anche la regia che ti ha insultato prima.
0: Ah sì?
2: Per dare un volto alla persona prima che ti ha insultato perché hai fatto morire il tuo gufo.
0: Ah giusto, okay. Della redazione, la regia prima era Ludo per me, quindi vabbè, ho mischiato un po' di cose. Stavamo parlando di gamification, voi l'apprezzate, non l'apprezzate? Io lo sto cominciando a odiare, però questa è la mia opinione, diteci la vostra.
2: Io sono dipendente, cioè ho Strava, vorrei un Garmin, tutte queste cose qua.
0: Tu sei il maschio performativo che...
2: Esatto. Che legge, porta il libro in metro.
0: No, quello lo faccio anch'io, però vabbè.
1: Per metterli su Goodreads, ecco, parliamo di, per fare la challenge annuale di leggere 30 libri all'anno per ottenere i... Vabbè, questo è un problema mio.
0: No.
1: Io... Per mettere i segnalibrini personalizzati che ti danno.
0: Ne bastava uno al mese.
1: Uno al mese, però...
2: Io non lo sapevo questa cosa.
0: Uno al mese, nabbo. Però guarda, voi non avete visto, non so se avete visto l'espressione di Michelle, che mi ha guardato della serie... tu ne leggi soltanto uno al mese, fai così schifo. Quest'anno... Sì, però se ne leggi alcuni da 800 pagine penso che ne valgono un pochino di più.
1: No, ma quest'anno ho fatto una cosa tristissima. Non ho letto né a giugno né a luglio perché ho fatto una cosa noiosa.
0: No! Vabbè, scherzo.
1: Stavo lavorando, però questo è stato tolto dal mio obiettivo di quest'anno.
0: Lo fanno. C'è questo piccolo inconveniente chiamato laurea.
2: Anche peggiori. Esami, c'è anche esami.
0: Esatto.
2: Comunque, cioè, non è una cosa così brutta e triste non aver letto per 2 mesi, cioè non mi sembra una tragedia.
0: No, vabbè, Ti picchiano i social, però vabbè, cioè, se tu dici non ho letto per 1 mese sui social, comincia la gente, ma quindi tu sei un finto lettore. No, andate a fanculo, una vita. No, si scherza.
3: A differenza loro.
1: Literacy is dead.
0: Vabbè, sono diventato cattivo in questo momento.
2: Ma infatti, l'ho notato.
0: Vabbè, ci sta, dovevo scaldare un attimo.
2: Servirebbe una bella corsetta per scaricare la tensione.
0: Basta, mi hai rotto i coglioni. No, si scherza,
1: Il semino ti ha offeso.
0: Il cuffetto mi ha offeso, basta, lo devo andare a picchiare. Trovatemi un Duolingo fisico che lo vado a picchiare.
3: Sarebbe divertente, io ho sempre voluto picchiare il cuffetto di Duolingo, non so, mi fa l'odio, non lo sopporto.
0: Tra l'altro io voglio fare un plauso però a Duolingo per la campagna marketing che hanno fatto con l'iPhone Duo.
2: Ah, io me la sono persa.
0: È perché praticamente l'iPhone Duo è l'iPhone Duolingo. E quindi c'è il gufetto che compare su entrambe le schermate che ti dice così puoi vedere le nostre streak su 3 facce diverse.
1: Oddio.
0: Bellissimo.
1: Me l'ero perso, forse non
0: meno male.
1: Sì. No. Io non odio. Basta. Cioè, non apprezzo moltissimo il marketing di Duolingo. Dopo un po' mi dà fastidio. Secondo me ci cavalcano troppo sopra. Non sono un social media manager così bravo, infatti non vedrete mai i miei post su una grande azienda. Perché io sono troppo low key, come si dice, per mettere i post di Duolingo.
3: Ti dirò, io Duolingo non l'ho mai scaricato, so un pochettino perché tanti amici hanno Duolingo e so che ti arrivano tipo le mail minatorie dall'uccellino di Duolingo.
0: Sì, ormai le ho messe nelle spam.
3: Ecco, io so già che tipo alla terza streak che perdo inizierei a rispondere tipo, ah sì, ci vediamo nel parcheggio della Lidl di Lambrate, pezzo di... So già che risponderei così, quindi non sarebbe il massimo per me avere Duolingo.
1: Una mia amica per non perdere la streak ha chiesto l'amicizia alla madre di un nostro amico per farsi dare le pozioni di ghiaccio, non so come si chiamano, però ogni tanto scrive sul gruppo con questo nostro amico, puoi chiedere a tua madre di mandarmi una pozione.
0: Madonna.
1: Cioè non lo so, io poi non so che cosa voglia dire, magari ho frainteso tutto, non c'entrano a Duolingo, sono in una setta, non lo so, però pare ci sia un Duolingo di mezzo.
0: Speriamo di no. Brian però è l'unico in questa sala che mi sembra a favore della gamification delle cose.
2: No, non sono a favore. Infatti tipo ho tolto tutte le notifiche di Duolingo, però so di quello, cioè so cosa significa rischiare di perdere la streak da tipo 300 giorni.
0: Pensa che mio padre alcune volte mi dà in mano il suo Duolingo perché mentre sta guidando non può farlo lui, lo devo fare io, perché sennò lui è in divisione diamante e non può fare le cose. Io a tutte le persone che fanno in questo modo gli direi una sola parola: siate umili.

0: bitch, sit down. Me on move, sit down.
1: Be Humble di Kendrick Lamarck, un successone, un capolavoro.
2: Lamarck.
3: La marca di scarpe.
4: Credete più alla Mark o a Darwin? Vabbè, no, questa è una domanda per un altro momento.
3: mi è piaciuta però questa battuta, dai, ci sta. Voto 7.5. No, ah, scherzo, sono diventati
2: l'archimanica qui.
3: Sì, qua ci siamo sbottonati. Il buon Gabriele, tra l'altro, ci ha scritto, forse no, da poco, ci ha scritto: una persona deve consegnare il telefono per una settimana a campo senza telefono. La sua preoccupazione era la streak di Snapchat con i suoi amici. Questo è un problema.
4: È americano, più che altro.
1: Me l'ero dimenticata della streak di Snapchat.
3: Ah sì, io mi ero dimenticato di Snapchat. Ma perché, allora, in verità Snapchat in Italia è morto, ma in tutto il resto del mondo no, è vivissimo.
4: L'ho scoperto di WhatsApp,
3: al posto di WhatsApp.
1: Al posto di WhatsApp.
2: L'ho scoperto in modo strano perché un mio amico è tornato dagli Stati Uniti
3: e ha usato Snapchat un botto.
2: Era come al bar e si è messo a usare Snapchat. Non mi ricordavo neanche più dell'esistenza di sta roba.
4: Sono rimasto al filtro del cane. Cioè, mi lo ricordo solo di quei tempi.
3: Parliamo proprio di 2013. No, 2013.
1: Comunque, parlando della streak, mi ricordo che se ti mandavi le foto con i tuoi amici, per 100 giorni dopo, accanto all'amico,
3: c'era la fiammella.
1: C'era la fiammella.
3: Questo grande colpo. E poi c'era anche il livello con cui chattavi con una persona, in base a quanto chattavi cambiava anche l'iconcina a fianco, oltre alla fiammella.
4: E ora su TikTok c'è tipo un fiammin,
3: una fiammetta?
4: Una fiammetta.
1: No, sono rimasto indietro.
3: Io crescere. Non ho TikTok, neanch'io. Ringrazio Dio.
4: No, ma lo devi uccidere ogni tot, cioè non voglio che cresca, anche che diventa brutto quando cresce.
2: Vabbè, una fiamma un pappagallino di Duolingo uguale, eh?
4: No, c'è un pappagallo.
3: No, vabbè, il gufetto, il pappagallo.
4: No, è proprio, cioè è una fiamma che dà.
3: Vabbè, cioè, vabbè.
4: Ma cambia però nel tempo, da rossa diventa blu, capito? Perché la fiamma, sì. C'è tutto questo lore dietro.
3: Ah, diventa un altro metallo a bruciare praticamente.
4: No, è però sempre più intensa, capito? Come le stelle.
3: Ah, grande cagata.
4: Sì. Non ho abbastanza amicizie da farla diventare blu, l'ho visto.
3: No, ma che
1: no,
4: no, su TikTok chi è che si iscrive? Cioè, sei un maniaco se ti iscrivi, cominciati in primaria su TikTok.
3: No, devi mandare reel su TikTok. Devi mandare TikTok, non i reel. I reel sono di Instagram. Se voi avete la fiammetta blu su TikTok o volete far avere a Michelle la fiammetta blu, fatelo scrivendoci il vostro nome di TikTok, così Michelle avrà amici. Potete farlo dove? Su Telegram a @poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono al 0223-992475 se correte la Polimiran 76, se correte quella Kids, così giusto per diversificarvi. Potete chiamarci al telefono su questi numeri oppure guardare i nostri bei faccini su twitch.tv/poliradio.it. La sub con Amazon Prime è gratuita e in questo momento c'è pure il September, quindi la potete regalare a tutti gli amici che volete e noi facciamo i soldi. No, vabbè,
1: era
3: scherziamo.
1: Questa la pubblicità.
3: Certo, marchetta Poliradio.
1: Esatto, esatto.
4: Chi è?
1: Comunque, ma tu sai info sulla Polimiran Kids?
3: No. Cioè, non ho più l'età.
1: Non hai un figlio che corre non, la
3: Polimiran Kids? Allora, non ho più l'età per parteciparci e non ho ancora l'età per avere un figlio che ci partecipa. So che sembra strano, ma con i miei...
1: Ma però hai già l'età per avere un figlio?
3: No, oddio. Cioè, biologicamente sì. Poi 25 anni è un po' prestino, raga. Non
2: se avessi avuto un figlio a 16 anni potevi tranquillamente averlo correre la Polimiran.
1: No, mi sa che comunque Polimiran Kids...
4: Hai 12 o 13. Quindi potevi, cioè anche l'anno scorso potevi.
3: Vediamo se parteciperà il figlio di Emanuele Campagnolo, storico membro di Poliradio, nonché fondatore, che il figlio ha un anno, magari la Polimiran Kids la fa.
1: Comunque c'è una grande disparità tra chi ha 9 e 12 anni.
3: Beh,
4: perché comunque tra chi ce n'ha uno e chi sa camminare no invece.
3: Vabbè, ma guarda che tipo sono divisi per fascia, quindi quelli più piccoli fanno tipo 200 metri.
1: Ah sì?
3: Sì, sì.
4: Un bambino di un anno come fa?
3: Bambino di un anno non fa 4 km. Quelli di 12
2: fare,
3: sì.
2: Un po' di forza di volontà, cazzo, dai.
3: Penso che non sappiano neanche cosa sia la volontà un anno. Penso che l'unica volontà.
4: Neanche la forza, se per questo.
3: Neanche la forza. Penso che l'unica volontà è bere un po' di latte. Quella è l'unica volontà che hanno.
1: Ma a un anno sanno camminare? Cioè, io non so niente.
3: Che io sappia, no. Cioè, o magari stanno incominciando. Sono in quella fase in cui sono tra i gattoni. E
1: Emanuele Campagnolo, se ci stai ascoltando, dice appunto se quando si inizia a camminare tra neonati.
3: No, ma più che altro perché da quello che ho sentito in alcuni podcast che parlavano di neomamme, un saluto a Illumina Show.
2: Ah, sì.
3: quello che dicevano è: la prima cosa è quando il bambino riesce ad avere una struttura del collo decente, per cui la testa non comincia a sballonzolare come tipo le teste volanti che stanno sulle macchine. Hai presente? Sì. Quelle che
2: dicono. Con la molla sotto che girano.
3: Esatto, con la molla sotto, perché i bambini quando sono piccoli non hanno i muscoli del collo abbastanza sviluppati, quindi la testa gli si muove tantissimo. Poi a un certo punto li metti seduti e stanno con la testa ferma. E quello è il primo momento in cui tu dici: oh mio Dio, il mio pargolo sta crescendo, adesso può andare a correre alla Polimirano. Non penso che tu faccia un'associazione di questo genere, però.
4: Beh, lì, quando uno raggiunge di avere i muscoli del collo, è finita la parte felice della propria vita.
3: No,
4: perché
3: mamma
4: poi devi,
3: mia,
4: ti devi esporre a tante cose.
3: Questo è cos'è, il pessimismo cosmico. No, Michelle, io ti consiglio prima un buon psicologo, più no, che altro per curare la tua depressione di quest'ora.
4: Aveva un senso la frase, però è uscita
3: molto triste.
4: Sì, sì, sì, no, vabbè, volevo dire, è il momento in cui puoi esplorare il mondo e non c'è niente di più bello. No, di più bello, no? Era il contrario adesso.
3: Ah, è un messaggio positivo sul andate ed esplorate. Sì. Consumate questi piedi.
4: Sì.
3: È suonata malissimo in questo mondo, signore. Vi prego, basta, andiamo avanti. Aiuto. Qualcuno mi aiuti. Facciate qualcosa.
4: Tipo, no, stavo peggiorando la situazione. No, per esempio...
3: Come migliorarla?
4: Ascoltandoci una canzone. Dai.
3: Direi di sì. Ascoltiamoci una bella canzone dei New Genea.

0: In Eugenea, qui su Poliradio, in conclusione, Madonna nelle mie orecchie, in conclusione di quest'ultima ora, no, quest'ultima ora, quest'ora di fuoricorsa, perché noi a brevissimo vi dobbiamo lasciare, ma tanto Poliradio continua fino alle 8 e anche per i prossimi due giorni più l'extra, quando andremo a commentare quello che succede chilometro per chilometro alla Ponimi Run, che ricordiamo quest'anno ritorna sul tracciato originale, sembra Monza, da Bovisa fino a Leonardo, perché l'anno scorso hanno fatto un'eccezione per i 10 anni, che era da Leonardo a Leonardo. Questa informazione è stata presa con una tiepidezza che...
1: Ma davvero? Neanche... Perché io la corsa e non mi ricordavo che facesse da Leonardo a Leonardo.
0: Sì, l'anno scorso...
1: Secondo me era pure da Bovisa a Leonardo. No,
2: siamo... Sei messo così poco che hai occupato un...
0: No, l'anno scorso siamo partiti davanti a Piazza Leo e siamo arrivati al Giuriati. E
1: ok,
0: il giro...
1: vero, hai ragione,
0: vedi,
1: hai ragione.
0: Vedi, eravamo tutti vestiti d'oro, come delle apette. No, quest'anno invece tutti blu Napoli.
1: Ma
0: no,
1: voi
0: scherzo.
1: Preferite?
0: Blu
1: Napoli?
2: No, anche perché non è
0: che quello è azzurro, però vabbè.
1: Quale percorso preferite?
0: Non lo so, è la prima volta che faccio Bovisa Milano.
1: Ah, ok.
0: Quindi per me sarà una prima volta. Mi dicono che c'è a un certo punto che va in un sottopassaggio che è bella tosta come parte.
1: No, perché è in discesa, cioè no. La discesa e la salita.
0: La salita è bella tosta.
1: Il punto è che tipo è tipo nei primi chilometri.
0: Ah, ok, quindi tu dici sei fresco.
1: Esatto.
0: L'anno scorso c'era il ponte di Lambrate, che era la parte tosta.
1: Sì, ma poca roba.
0: Vabbè, Brian, tu però sei allenato da 258 anni. Io ho il fisico di un sollevatore di polemiche, cioè...
1: Mi è piaciuta questa, sollevatore di polemiche.
0: La puoi rivendere. Ce n'è anche un'altra. Ho il fisico da allevatore di bufale online. Questa qui?
1: No, non è l'altezza della prima.
0: Lo so.
1: Voto 6.
0: Vabbè. Ragazzi, più di 6 meno iniziale.
3: Io ne ho un'altra, se vuoi.
0: Vai, dimmi tutto.
3: Ho il fisico da sollevatore di grappe.
0: Bello, anche questo.
1: Carina. Ma dobbiamo chiudere.
0: Dobbiamo chiudere, quindi amici, grazie innanzitutto al nostro Dave e al nostro Brian essere venuti ospiti per questa ora di fuoricorsa. Io ringrazio Michelle di avermi tenuto compagnia.
2: E ringraziamo Enrico della regia.
0: Beh, grazie. Gente, Poliradio non finisce qui, rimanete sempre connessi. Noi adesso vi lasciamo con una bellissima canzone. Perfetta per correre, secondo me, credo almeno. O meglio, Dave ha appena provato. Brian, approvi?
1: Yes.
0: Approva, Michelle, approvi?
2: Sì.
0: Non sa neanche di che cosa stiamo parlando, però. Michelle, approva. Amici, grazie a tutti per l'ascolto. Ci sentiamo molto presto. E niente, buona Ponimi Run a tutti. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 16:02 qui su Poly Radio.
2: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
3: Role Playing Games?
2: No!
4: Allora è un bazooka?
2: No!
4: Ma quindi cos'è?
2: È
4: la radio per gamer.
1: Benvenuti a tutti in questa bellissima puntata di RPG che, come avete sentito, sta per Radio per Gamer, non Bazooka e non Role Playing Games.
5: Esatto.
1: Io sono Gabriel, il vostro bellissimo regista, e poi abbiamo...
5: E qua abbiamo la vostra fantastica e preferita host Valentina, quindi siamo tornati, questo è il primo episodio della stagione, dell'anno, e quindi siamo contentissimi di rivedervi tutti in filo di fusione per la Polimiran.
1: Fantastico, e infatti il tema di oggi sarà assolutamente assurdo, perché per chi non lo sapesse... In RPG noi facciamo questo bellissimo gioco all'inizio della puntata. Noi vi faremo sentire un sound effect che viene direttamente da un videogioco, e voi da casa o dai giardini del rettorato dovrete indovinare il tipo di gioco che appunto indovineremo. Ma come potete fare a indovinarlo?
5: Esatto, prima segnatevi questi contatti per scriverci secondo voi quale sarà il suono, da quale videogioco verrà il suono che metteremo dopo, e vincere la nostra congratulazione. Non ci sono premi, però ci divertiamo. Potete scriverci sull'app di Telegram al @poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamarci sul telefono al 02-2399-2475, oppure siamo anche live su Twitch, credo, regista, confermi?
1: Confermo.
5: Twitch.com/poliradio.it.
1: Fantastico, mi sembra perfetto, mi sembra che il momento perfetto per farvi sentire questo bellissimo suono. Mi raccomando, penso di evocare qualche elemento della nostalgia della vostra infanzia. Ok, penso che questo qua sia abbastanza autoesplicativo,
5: dai,
1: mi sembra molto
5: semplice stavolta.
1: Sì, dai, perché diciamo che storicamente penso che tipo una persona sola abbia indovinato, e penso che era una persona che sapeva già prima ancora dell'uscita della puntata quale fosse stato il tema.
5: No, c'è stato anche... c'è stato una volta che è stato indovinato.
1: Veramente?
5: Non abbiamo fatto Minecraft.
1: Ah, vabbè, dai, se qualcuno riusciva a sbagliare quello lì sarebbe stato veramente grave.
5: Beh, comunque, crediamo in voi, l'abbiamo scelto anche per chi magari non è appassionato di videogiochi, ma... quasi sicuramente ha sentito questo suono almeno una volta nella sua vita.
1: Altrimenti avete avuto un'infanzia triste.

0: My Type dei Saint Motel, una bella canzone allegra per finire questa giornata, che penso che a quest'ora stanno cominciando ad uscire gli studenti dalle prime lezioni e ci sentono, se ci state ascoltando, questo è Poliradio e siamo sul programma RPG, Radio per Gamer. Abbiamo fatto sentire un suono sperando che qualcuno indovinasse, ma ahimè
1: nessuno di voi è riuscito a indovinare questo bellissimo gioco, che ovviamente era la title card di Wii Sports. Cioè, ragazzi,
0: quanti
1: chi di
0: ricordi?
1: Voi veramente non ha giocato a Wii Sports? Voglio sapere un conteggio esatto delle persone. Alzate bene le mani, che noi dall'alto vi vediamo. Lì in piazza vi vediamo, proprio voi.
0: Esatto.
1: Alzate la mano se non avete mai giocato a Wii Sports.
0: Siamo su una nuvoletta.
1: Non vedo mani alzate, quindi posso dire che tutti hanno giocato a Wii Sports.
0: Esatto. Ma dai, persino mia nonna ci ha giocato a Wii Sports.
1: No, esatto. Quindi parleremo, insomma, di giochi appunto sportivi. Hanno fatto veramente giochi degli sport su veramente tutto, calcio.
0: Gli sport game. Mi fa molto ridere che i videogiochi che, diciamo, stereotipicamente sono diretti a persone che stanno sul divano tutto il giorno a mangiare patatine, ne abbiano fatti così tanti a tema sport.
1: No, infatti, perché effettivamente si gioca a un gioco di sport se potresti fare lo sport nella vita vera?
0: Perché sei scrauso nella vita vera.
1: Allora, questa è la risposta brutta.
0: No.
1: La risposta giusta sarebbe perché magari in quel momento sta piovendo. Quindi magari uscire a correre mentre piove, sai, non è esattamente il massimo.
0: Tutto è possibile con i giusti vestiti. Come dicono, certo. I freschi, non siamo fatti di zucchero, però...
1: Sì, no, certo, non è molto bello giocare a golf o a tennis con la pioggia che sta arrivando giù, oppure con la grandinata che ha colpito Milano e tutto il resto del nord Italia un paio di settimane fa.
0: Sarà interessante vedere se alla Polimiran pioverà.
1: Allora, abbiamo appena fatto un domani luna sulle scaramanzie. Per favore, non gufiamo la pioggia alla Polimiran.
0: Va bene.
1: No, io non ci parteciperò, tu ci parteciperai alla Polimiran?
0: Io no, sono pigra.
1: Giustamente,
0: estremamente pigra. Però farò il tifo, farò assolutamente il tifo. È sempre bello vedere comunque studenti del Politecnico oppure professori appassionati o gente semplicemente della zona che viene a correre e a festeggiare, cioè a celebrare i due poli principali di Milano.
1: Esatto, perché alla fine il contenuto della Polimirana è proprio sentire la vicinanza proprio anche fisica fra i due poli, perché magari quando uno dice devo andare da Leonardo Bovisa, si pensa a un viaggio che tipo...
0: Onestamente fai prima correre che a prendere la TM, però.
1: quindi offrono questa possibilità. Tu potrai andare in corsa da Bovisa a Leonardo, mi sembra molto comodo, cioè ci metti in circa un'oretta, guarda.
0: Un'ora a correre 10 km? Tu sei bravo.
1: No, non sono bravo, io non ce la farei mai in un'ora a correre 10 km.
0: Esatto, vabbè, se siete molto allenati e vi allenate per la Polimiran, come effetto collaterale, se dovete andare da Leonardo a Bovisa, adesso
1: ci metterete solo un'ora.
0: Esatto, un mezzo di trasporto, però dovete allenarvi a farlo anche con lo zaino, eh.
1: Il peso aggiuntivo è la sfida successiva, l'anno prossimo lo faremo tutti con lo zaino, con dentro computer, appunti per tutte le lezioni che abbiamo a Bovisa. Oppure a Leonardo.

0: AP Rocky con Punky Rock, una canzone perfetta per giocare a un gioco di sport.
1: Punk Rocky, tesoro.
0: Ho detto Rocky?
1: Hai detto Punky Rock.
0: Vabbè, punk dai, rock. Quasi. Non è una puntata di RPG se non sbaglio il titolo di una canzone. Penso che questo qua sia ormai risaputo.
1: C'è tutti, ci sono tutti che si disperano. No, madonna.
0: Ti dimentica di qualcosa. Ma parliamo di giochi, appunto, dello sport.
1: Parliamo di giochi che vi faranno tirare insulti quasi quanto io ne tiro a Gabriel quando mette certi effetti sonori. Ovvero Quop.
0: Un fantastico gioco di Bennett
1: Foddy,
0: ok, perfetto. Che è uscito nel 2008. Quindi, mamma, quasi 20 anni quel gioco. Non me lo trovavo così vecchio. Ok, no, effettivamente ci giocava FaviJ.
1: Esatto, cioè questo era diventato popolarissimo in Italia, penso forse un paio d'anni dopo l'uscita. E per chi se lo ricorda, chi bazzicava YouTube e i gamers di quell'epoca da piccolino, si ricorderà che era quel gioco che faceva urlare tutti i gamer perché bisognava controllare un omino che correva usando le lettere QWOP e ognuno muoveva un pezzo della gamba seguendo una fisica che...
0: Non esisteva.
1: Non esiste, diciamo. No, la stessa fisica dei problemi di fisica 1 qua al Poli, più o meno.
0: O di meccanica se sei un triennale che si deve laureare.
1: Sì, esatto. Beh, no, beh.
0: Ma è solo per informatica, vabbè. Praticamente con Q e W controllerete le cosce del vostro personaggio e con O e P controllerete i polpacci. Quindi ci sono troppi modi in cui puoi muovere le gambe del personaggio e... complementando questo alla fisica molto strana di questo videogioco, era estremamente difficile riuscire ad andare effettivamente avanti più di un paio di metri senza cadere di faccia e morire.
1: Esatto.
0: Perché ovviamente non si sa, ma quando si cade si muore.
1: Sì, sì, anzi ci si smonta proprio.
0: Ci si smonta?
1: Sì.
0: Ah, va in ragdoll, perfetto.
1: Sì, adesso qua usi termini specifici, altamente scientifici. No, sì, si smontava, perdeva piedi, perché giustamente state attenti, se voi inciampate e cadete durante la Poly Run, perdete un piede.
0: Penso che farà effetto tipo la corsa degli... chi erano? Chi erano quegli animali durante il Re Leone?
1: Le mu?
0: Sì.
1: No,
0: gli
1: mu.
0: Oh, probabilmente sì.
1: Se vi ricordate che animali correvano nel Re Leone...
0: Potete scriverci su Poly Radio, perché noi siamo esperti di videogiochi, non di film per una bambina, a quanto pare.
1: Beh, in effetti no... c'era una volta un programma sui film per bambini, ma abbiamo
0: sui
1: perso...
0: Sui film in generale, no?
1: Cinefili.
0: Cioè, cinefili, sì.
1: Sì, abbiamo tantissimi programmi su Poliradio. Controllate su www.poliradio.it per saperne più o seguiteci su Instagram, siamo tanto simpatici.
0: Siamo molto attivi e mettiamo una storia ogni volta che stiamo andando per in onda e la mattina arriva ovviamente il palinsesto della giornata.
1: E adesso ci rilassiamo un po' con...

0: Ora, riprendendomi un attimo dal pronunciare il nome di questo cantante, mi dispiace molto di averlo ucciso. Questo era una canzone di Anony, che dai, era bella rilassante. Quindi se avete voglia di un po' di chill verso quest'ora, sapete chi cercare. Invece quello che non era chill erano i pomeriggi passati a giocare con i nostri amichetti alla Wii.
1: Ah, Wii Sports, il grandissimo gioco che ha spopolato principalmente perché era anche incluso con ogni... era incluso con la Wii, no?
0: Sì.
1: Sì, era incluso con la Wii.
0: Comunissimo, come poi con la Switch era incluso Nintendo Sports.
1: Fantastico. È Wii Sports, gioco semplicissimo, hai 5 giochi a cui puoi giocare. Tennis, baseball, bowling, golf e box, quello che non giocava nessuno perché serviva un nunchuck e nunchuck era un... sì, nunchuck, addio.
0: No, io adoravo box.
1: Io giuro che è il gioco peggiore di Wii Sports.
0: Invece io era il gioco che adoravo su Wii Sports perché mi aiutava a sfogare la mia rabbia.
1: I controlli non andavano neanche se li pagavi. Ma proprio neanche se li pagavi ti funzionavano. Cioè tu eri lì che facevi e il tuo personaggio era lì.
0: No, no, i controlli non andavano, ma la piccola Valentina iperattiva faceva dei salti carpiati.

0: mortale, muovendo di mezzo millimetro i guantoni della box, e uccidevo tutti e mi divertivo un mondo. Grazie.
1: Prego. Vabbè, sono molto scioccato da questa cosa.
0: Tu invece a cosa giocavi? Sei scioccato davvero? Sei sorpreso?
1: Sì, sono sorpreso che tu facevi i salti campiati.
0: Ah, grazie.
1: Prego.
0: Allora, invece tu a cosa giocavi allora di questi?
1: In realtà, principalmente a baseball. Perché mi stai guardando così?
0: Allora, non
1: è baseball era stupendo. Tu potevi tirare, rischiavi ogni singola volta di rompere la televisione.
0: No,
1: quindi,
0: il cordino. Metti il cordino, torna
1: anche
0: al posto.
1: Se mettevo il cordino non riusciva a placare la mia potenza distruttiva, non mettevo il cordino.
0: Non metteva il cordino, questo è sacrilegio.
1: Lo so, però non ho mai rotto una televisione.
0: Beh, quello che anch'io.
1: Ci sono arrivato vicino.
0: Quattro
1: ma
0: volte.
1: Non l'ho mai rotta. Non lo so. Non mi ricordo molto.
0: Hai perso il conto.
1: Sì,
0: non esatto. Ti ricordi molto la tua infanzia.
1: Cioè, non mi ricordo quante volte sono andato vicino a romperla. So solo che ci
0: cosa
1: sono arrivato molto vicino, molto vicino.
0: Da Gabriel. Cominciamo a tenere il conto.
1: Sì, molto bene. Però poi anche la roba bellissima di baseball è che ci sono tanti personaggi, e quindi questi personaggi venivano anche dai Mi della tua Wii. E quindi potevi vedere tutti i tuoi amici, tutti i tuoi familiari, gli amici, perché ogni volta che arrivava un amico a casa, che vuoi, non gli facevi i personaggi sulla Wii.
0: Primissima cosa, io non avevo la Wii, però ci sono almeno 20 Wii sparsi per Milano, perché io sono di Milano, dei miei amichetti.
1: Che avevano i tuoi Mi.
0: Che avevano il mio Mi, creato sempre nello stesso modo, che io ormai arrivavo, bella, lì entravo, dammi il telecomando, conosco tutto.
1: Ah, lo facevi tu?
0: E mi creavo io il Mi.
1: Che onore, cavolo. Di solito lo fa l'host per tutti gli altri.
0: No, io sono una bulla, dammi il telecomando ora.
1: Ok, va bene.
0: E poi li distruggevo in tutti i giochi. No, io ero... La mia era una famiglia strana, avevamo l'Xbox 360.
1: Ah, ouch, mi dispiace.
0: C'era Just Dance, che era molto divertente.
1: Anche sulla Wii c'è Just Dance.
0: Ma sull'Xbox è più bello perché c'è la Kinect. Sì.
1: Ok, sì, va bene. Mi posso dire che posso capire la cosa attraente del Kinect, che ti puoi muovere più velocemente, cioè meglio... E poi ti valuta anche sulle mosse dei piedi e non solo su quelle delle mani.
0: Ma era bello perché tu, invece di tu, la Wii, il vecchio Just Dance, potevi letteralmente fare su e giù col braccio e avere perfect su Just Dance.
1: Esatto. Bellissimo.
0: E invece sulla Kinect dovevi effettivamente muoverti.
1: Mi dispiace. Però la cosa bellissima è che Wii Sports è stato così bello che gli hanno fatto anche un sequel già per la Wii. Wii Sports Resort aveva 20?
0: Una marea di 20 giochi.
1: 20 giochi. E lì, se mi dici che quello più bello non era quello da esplorare l'isola con l'aereo, io penso che potrei fulminarti.
0: Era il secondo più bello.
1: Qual era il primo?
0: E il primo era sempre quello con le spade, dove ammazzi la gente.

0: Continuiamo avanti a parlare di videogiochi sullo sport qui a RPG e abbiamo un ospite speciale che fra l'altro molto a tema aveva aperto una roba di FIFA.
1: Sì, un giochino randomico. Ciao a tutti, sono qui in diretta per la terza ora di fila, sono Enrico, come avete sentito, blaterare di sport, di corsa per due ore.
2: Grande Enrico. Grandissimo,
0: basta. Bellissimo Enrico,
2: basta. Grande bellissimo Enrico, okay, anch'io sono in onda da tre ore, ma non consecutivo almeno, dai.
0: Ecco. Io sono in onda da mezz'ora perché sono una principessa, non lo so.
2: Giusto.
0: Esatto.
2: E ma adesso di che gioco vogliamo parlare?
0: Adesso parliamo di la più grande innovazione della storia dei giochi dello sport, che ha unito due sport, ovvero i fuoristrada in Monster Truck e il calcio, ovvero Rocket League.
2: Fantastico. Il fatto che tu non riesca a pronunciare la R e io ci riesco comunque in qualche modo è emozionante.
0: Okay. Se volete dire a Gabriel di andare a farsi un giro, il nostro numero di WhatsApp è 320-320-5652. Grazie. Mentre il Rocket League, per chi non lo conoscesse, è questo gioco dove dovete guidare delle macchine e cercare di fare gol essenzialmente, ed si distingue dal calcio, oltre al fatto che ci sono dei Monster Truck, per il fatto che si gioca solo in due o in quattro di solito, non ci sono
2: tre
0: squadre.
2: Di solito è dall'una alle tre persone, e la quantità di movimento che puoi fare con le macchine è molto semplice da capire, però da masterare è una cosa veramente assurda. Poi hai un boost, un nitro. Appunto, puoi saltare, puoi andare in aria e volare appunto con questo bellissimo boost. Ti puoi capovolgere per buttare in avanti la palla. E tutta questa combinazione di cose può creare cose assurde, tipo una palla che ti parte dalla tua metà campo e arriva in aria nella porta dell'altra persona.
0: Esatto, bellissimo. Qua avete una campionessa d'argento di Rocket League.
2: Grandissimo.
1: Argento?
2: Quanto tempo ci hai giocato? Quanto tempo fa ci hai giocato?
1: 2 minuti e mezzo, cioè argento.
0: Da svelare gli segreti. No, giocavo da bambina, quindi ormai saranno passati 3-4 anni. Però era tante storie, tanta roba, Rocket League.
2: Sì, devo dire sì. Io non ci ho mai giocato, diciamo, in modo competitivo. Ci ho giocato con qualche mio amico così per sentire l'ebbrezza. C'era qualcuno che poi si è preso il controller apposta e ha fatto la sua strada per Rocket League, ma
0: secondo me è molto più sano di altri giochi tipo League of Legends.
2: No, quando ha scelto di prendere un controller apposta e poi a iniziare le competitive di Rocket League, ho deciso che non doveva più essere mio amico, mi dispiace.
0: Ma parla quello che si compra le skin di League of Legends.
2: Io non ho mai comprato una skin.
0: Mm?
2: Sì.
0: Sicuro?
2: Una volta.
0: Beccato.
2: Una sola volta. Dai, 10 euro.
0: Per un vestitino virtuale.
2: C'è gente che ne spende 200, quindi.
0: Io 10 euro li spendo su una maglietta vera. Vabbè, Enrico, decidi tu.
1: Sono contro tutte queste cose qua.
2: No,
1: no, aspetta. Ma io spero che su Rocket League non ci sia il Battle Pass.
2: Sì,
1: ovviamente.
2: Che c'è il Battle Pass.
0: Perché ormai ovunque il Battle Pass.
1: Perché tu paghi. No, forse è gratuito Rocket League. O devi pagare all'inizio.
0: È gratuito. Cioè, il Battle Pass è un plus. Se vuoi dei premi extra.
1: Vabbè, almeno non è un gioco a pagamento che poi ha anche il Battle Pass, vero FIFA?
2: FIFA?
1: Sì.
2: Veramente?
1: FIFA adesso ha aggiunto il Battle Pass.
0: Infatti bisogna giocare ai FIFA vecchi.
1: Io ancora fedele a FIFA 19.
0: Esatto. E no, i nuovi FIFA sono ridicoli. Già vogliono tipo 80 euro, 90 euro.
1: Sì.
2: I prezzi dei videogiochi di questo tempo stanno andando fuori assolutamente controllo.
0: E poi abbonati se vuoi continuare a giocare. Che a me sembra come quando tu compri una stampante e poi vuoi che si connetta al wifi, 10 euro al mese.
1: Ah no,
2: oppure quelli che dicono per connetterti al wifi devi iscriverti a questo servizio. Dopo questo servizio non potrai mai più utilizzare inchiostro che non è esattamente il nostro. Quindi vieni a comprare il nostro inchiostro che tipo ha un margine del 400% rispetto a quello degli altri.
1: Benvenuto nel mondo nel mercato delle stampanti. Io ho trovato il modo per, l'ho già detto prima, se mi avete ascoltato lo sapete già, io ho trovato il modo per fregare Ranna.
0: Run
1: è un'applicazione che ti fa il planning per allenarti per una corsa.
2: Ah sì, l'ho sentito, fantastico.
1: È incredibile, tu sai che ti fa il piano, però dopo 2 settimane devi pagare per vedere come continua. Se però tu linki il tuo abbonamento, cioè il tuo Google Calendar, ti mette direttamente in scaletta tutti gli esercizi fatti senza dover andare a pagare
0: tanta
1: il piano
0: roba.
1: Così potete risparmiare di questi 4,50 euro di Run. No, forse sono un pochino di più, mi sa che sono 20 euro al mese.
2: 20 euro al mese? E guarda, ti puoi comprare ben 2 skin su LOL con quei 20 euro.

0: E questa era Beyoncé con Texas Hold'em.
1: Classicone.
0: È un grande classico, devo dire, mi è piaciuto molto come canzone.
2: Promuovete il gioco d'azzardo qui a RPG?
0: No, promuoviamo solo giochi di sport, ovviamente.
2: Quindi il poker considerato un gioco sportivo.
1: Allora, qua qualcuno...
2: Allora, se consideriamo la definizione che mi hanno fatto a poli opposti prima, se c'è una competizione, allora è uno sport.
1: No.
0: No. Quindi l'Euro Battle sono uno sport?
1: Scusa, così no. Stai escludendo la danza dallo sport?
2: La danza non è uno sport. Sto scherzando.
1: Come morire? Anzi, considerando che la nostra responsabile comunicazione è una ballerina, come farsi escludere da Instagram per il resto della sua carriera?
0: No, come
2: godo. Mai più una grafica. Gli articoli ve li fate voi.
1: No, ma qua abbiamo una persona con un problema con Balatro. Che è...
0: Non è vero, non ho un problema con Balatro.
1: Balatro ha un problema con te.
0: L'ho quasi platinato. Ma non ho un problema con Balatro.
2: Io l'ho scaricato tipo una settimana fa. Bello, per carità. Però faccio due partite di fila e mi annoio.
0: Touché. Capisco.
1: Bisogna avere uno specifico tipo di ADHD.
0: Autismo. Autismo.
1: L'ha detto lui, non io.
0: Ma passiamo a un gioco che è più mainstream e diciamo meno di nicchia: FIFA. Appunto, stavi giocando anche te prima, Enrico.
2: Sì.
0: Che tu sei il re dei giochi mainstream.
2: FC27, che è uscito da pochissimo.
0: Sul telefono, quindi?
2: No.
0: Ah.
2: No, io gioco al pezzotto che non dà un soldo alla EA.
0: Ah, ok, ok.
2: Perché mi sono stancato di spendere 70 euro all'anno per un gioco pressoché identico.
1: E perché l'Electronic Arts deve morire male.
2: L'unica cosa che farei è magari tipo a fine ciclo, tipo adesso comprare FIFA 26, e anzi FC26, così hai quello più o meno aggiornato a 5 euro. E...
1: Esatto.
0: Ok, dai.
2: Perché tanto io gioco alla carriera, perché altrimenti mi fa schifo come modalità.
0: Perché non giochi con le altre persone?
2: No.
0: Perché no?
2: Perché preferisco farmi la mia carriera in cui dico, boh, adesso prendo una squadra di quarta divisione inglese e compro soltanto giocatori, boh, anglosassoni o che parlano soltanto lo swahili e basta.
0: E poi li porto in Serie A?
2: E poi li porto a vincere la Champions, non in Serie A.
0: Giustamente perché è una squadra inglese.
2: Esatto.
0: Puoi vedere quanto ne so di calcio.
2: Vedo.
1: Enrico ce lo vedo benissimo a giocare a Civilization. È uscito questo gioco bellissimo dove tu sei un lord medievale, non mi ricordo come si chiama, e puoi conquistare il mondo.
2: Io vorrei giocare tantissimo a SimCity. No, non SimCity, come si chiama? Quello, il simulatore di città.
1: City, adesso c'è City Skyline.
2: City Skyline, quello lì, bellissimo.
1: Sì. Serve un computer un po' potente.
2: Quello è l'unico problema, non ce l'ho.
1: Allora, adesso stiamo divagando, ma per Enrico e per tutti gli interessati, se volete un sim builder, cioè un city builder che però non vi fa venire voglia di esplodere ed è estremamente rilassante, cercate Tanto City. È molto
2: bello. Ok,
0: lo cercheremo.
1: Ne abbiamo anche parlato, credo. No.
0: No, di cosa?
1: Ne abbiamo anche parlato. Ogni tanto lo menziono, mi piace molto.
0: Non penso che tu l'abbia mai nominato dentro RPG, sai?
2: Secondo me a Valentina è una di quelle che le piace di giochi tipo Unpacking. Non so se lo conosci.
1: Sì, ci ho giocato.
2: Eccoci qua, lo sapevo.
1: L'ho completato in entrambe le modalità.
0: Esatto.
2: E io lo sto giocando adesso.
1: Bellissimo.
2: Però ogni tanto, perché poi dopo un po' mi
1: conosci la modalità segreta?
2: No, non c'ho voglia di mettermi 20.000 cose. Ho finito Chance of Sinar ultimamente.
0: Bello.
1: No, devi giocare alla modalità segreta.
2: Beh, però ragazzi, scusate, vi sto deviando dal tema principale dei giochi di calcio.
1: Ma perché vedi, FIFA non piace a nessuno.
0: Ci sono però un sacco di altri simulatori sportivi che sono molto molto belli.
2: Tipo 2K, esatto. NBA 2K27.
1: Esatto.
0: Che anche lì ti vendono sempre lo stesso gioco ogni anno con personaggi diversi.
1: No, dai.
2: Fanno qualcosa di più quelli della 2K almeno. Okay. Infatti si vocifera che prima o poi uscirà anche un 2K di calcio. E che abbia preso i diritti con FIFA.
0: Ok.
2: E in quel caso sarebbe tanta tanta roba.
0: Ok.
1: Hanno un po' quella cosa strana che da molte case tipo lei manca, chiamata etica.
2: No, ma più che l'etica è che in tutti i vari sportivi c'è una cosa che manca: competitività. Perché l'NFL, l'NHL e FIFA hanno soltanto EA dietro. Il basket ha solo 2K. Il golf, boh. Penso
0: il
2: che abbia
0: è un sacco.
2: Sega, se non sbaglio, è l'ultima che ha fatto qualcosa di serio.
1: Ma dipende se vuoi un golf.
2: No,
0: sì. Golf serio o golf.
2: Se vuoi, allora anche il calcio a Mario Soccer, che però è una minchiata. Cioè,
0: Mario Soccer non è una. Mario Strikers.
2: No, Mario Strikers. Non sto dicendo che è un brutto gioco.
1: No,
2: sto dicendo che è un arcade. Non è un gioco. simulativo, mettiamola così.
0: Sì, va bene, perché effettivamente non, nella vita reale non se puoi per questo esiste un pinguino di calcio.
2: Se per questo esiste anche Football Manager, ma non è un competitor di FIFA.
0: È un simulatore di una squadra di calcio.
2: È un gestionale, tra virgolette.
0: Oh no, non dire quella parola, siamo al Politecnico.
1: Siamo Leonardo.
2: Beh, scusate.
1: Infatti si corre da Bovisa a Piazza Leonardo per scappare dai gestionali.
0: Si scappa dai gestionali, ti mettono un gestionale dietro, tu devi incominciare a correre come se ci fossero domani. Si resta questo offer.
2: E se ti cattura, basta, eliminato. Sì, bello, esatto.
1: Diventi
2: bella,
1: tipo Temple Run.
0: No,
1: sì,
0: è tipo Temple Run, Subway Surfer, quei giochi lì.
2: Tipo le modalità Sudden Death di Mario Kart.

0: E questa Drop Dead era Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Che io sto rivalutando l'ultimo album, è molto bello, dei temi femministi molto forti. Cita la Margaret Atwood con la canzone Serena Joy, che è stata un po' ignorata, ma è molto bella. Ma questo è un programma di videogiochi, non di musica.
0: E quindi parliamo di videogiochi. E io ti faccio una bellissima domanda: cosa succede quando i giochi di sport finiscono di avere senso? Quando smettono di simulare veramente uno sport vero e ci aggiungono qualunque cosa che vogliono?
1: Diventano molto divertenti.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Banalmente, questo esempio viene non direttamente dal mondo dei videogiochi, ma un pochettino dalle serie TV. Quanto è bello Inazuma Eleven?
1: Mi stai...
0: Inazuma Eleven. Eh sì,
1: io sto guardando Enrico perché io non ho guardato Inazuma Eleven.
2: No, vabbè, ma come? La mano del colosso, la mano di
0: la
2: luce.
0: La mano lucente.
2: No, la mano di luce.
0: Ah,
2: è di luce.
0: Il pinguino imperatore.
2: Il pinguino imperatore. La catapulta infernale.
0: Sì.
1: Non sto capendo se sono io che sto avendo un ictus o se siete voi che state avendo un ictus.
2: No, sono gli autori di Inazuma Eleven che hanno avuto un ictus. E poi
0: sicuramente
2: hanno...
1: No, il mio anime sport, il mio si limita a Benji e Fede, che comunque facevano spaccare.
0: Vero.
2: Vogliamo parlare di Galactic Football? No, tu non lo conosci.
0: No.
2: È praticamente questo gioco dove si sfidavano giocatori dai pianeti differenti e questi qua facevano cose assurde tipo saltare sui cartelloni pubblicitari e tirare da lì sopra.
1: Ah, che figo.
2: C'era pure un intrigo politico. Ho visto tipo 10 puntate. Poi ovviamente quando sei bambino non sai che le cose hanno una serialità e quindi vedevi un episodio e poi vedevi quelli 3 precedenti, poi quelli 5 successivi.
1: Sì.
2: E non capivi niente.
1: Ma adesso
2: la trama.
1: Me lo cerco questo, che bello.
0: Già, stupendo.
1: No, io adoro le serie di azione o le scene di azione, anche nello sport.
0: Adesso, ma tornando ai videogiochi, ci sono due giochi di videogolf. Di videogolf, soprattutto, ragazzi, complimenti. Di golf, che sono veramente stupendi. Si chiamano What the Golf e Golf with Your Friend.
1: E diciamo, prendono lo spirito di andare a giocare a mini golf da brillo con i tuoi amici, ma nulla pratica.
0: Perché... Nel senso che ci vedi effettivamente e non sei brillo.
1: Nel senso che ti spacchi dalle risate, però non stai giocando a mini golf. È un po'... È molto complicato spiegare What the Golf.
0: Diciamo che a volte colpisci una pallina, a volte colpisci altre cose.
1: A volte colpisci i tuoi amici.
0: Colpisci i tuoi amici, colpisci le palline dei tuoi amici, le mandi su Marte.
1: Esatto.
0: Molto bello.
1: E ne mangi una.
0: Mi sembra una perfetta... Per capire questo gioco, veramente lo dovete giocare, lo consiglio a tutti.
1: Sì.
0: Non penso sia gratis, ma che costi...
1: No, costa poco.
0: Pochissimo.
1: E se ve lo comprate tutti, poi vi fate le serate.
0: Serate infinite.
1: Esatto. In cui morite da ridere un po', sì. Allora, i giochi, adesso ci sta un po' una resurgence, un rinascimento dei giochi co-op, ne stanno uscendo un sacco.
0: Vero, ma veramente un sacco. Il mio feed di Instagram è pieno di giochi da tipo due a quattro persone.
2: Però secondo me... Quello là dove ti devi nascondere.
1: Mecha Chameleon.
0: Mecha Chameleon, sì.
1: Mecha Chameleon, bellissimo. L'ho preso su Switch.
0: Giustamente.
1: No,
2: allora è bellissima, per carità, però cioè, secondo me fai 3 partite e dopo ti sei stancato.
0: Credo. Forse.
1: Per me no, perché io mi ricordo che quando ero piccola giocavo a Hide and Seek sui server di Minecraft e ci stavo ore, quindi per me...
0: Quando eravamo piccoli giocavamo anche a qualunque cosa che facesse fare delle luci carine al nostro schermo.
1: Ok, no, quello sei tu, tesoro. Quello eri tu, sei ancora tu.
2: Vabbè, Geometry Dash, dimmi che non ci hai giocato.
1: Ma io ci gioco ancora a Geometry Dash, è bellissimo, c'è la canzone di M.
0: Il livello
1: di radio di qualità che facciamo qua, Poliradio.
0: Se volete venire anche voi a parlare di queste cose qua, scrivete a chiocciola Poliradio su Telegram e potete venire anche voi a parlare di queste bellissime cose.
1: Esatto.
0: Oppure a quello che preferite.
1: Accogliamo tutti, tranne...
2: Comunque il Poliradio Bot, non vorrei dire.
1: E se
2: è invece il chiocciola Poliradio.
0: Chiocciola Poliradio Bot, hai assolutamente ragione.
2: Zia, non sai, 2 anni, esatto.
1: Stiamo perdendo la testa come qualcuno perde a What the Golf, probabilmente.
0: Giustamente.
1: Va bene. Stiamo
0: delirando, quindi matto. Penso che questo qua è il momento di fare auguri alla persona. Non mi ricordo chi è la persona. Chi è la persona col compleanno più vicino che puoi pensare in questo momento?
1: Non le parlo più.
0: La radio.
1: La radio.
0: Happy birthday alla radio.
3: Ciao.

0: dei Black Country, New Road, una canzone molto bella. Qua stiamo cominciando a raggiungere una fase più rilassata della rotazione,
1: perché abbiamo raggiunto anche la fine del nostro bellissimo programma.
0: Ma la radio non finisce qui, infatti sarete costretti a subirci in filo di fusione. Ma dai, siamo simpatici
1: ancora per qualche ora. Ovviamente ci sarà solo canzonette dalle 17 alle 18, Radio Pompa dalle 18 alle 19 e The Night Beat dalle 19 alle 20.
0: Night Beat Spack.
1: E poi alle 20, mi raccomando, chiuderà il Polimi Village, quindi sarete lievemente
0: invitati. Se siete ancora dentro la radio, al Villaggio Politecnico. Buonasera, buongiorno, buonasera. Se siete ancora dentro il Politecnico, ci vedremo domani mattina presto.
2: No, il Politecnico chiude alle 21.
0: Ah, ok.
2: È il villaggio, cioè non
1: il
2: potete
1: più delle 20.
2: Quindi non potete editare le magliette, personalizzarle, esatto. Fare i giochini,
0: prendere una mela.
2: Prendere una mela.
0: Sì.
1: Una mela? Puoi prendere una mela dove?
0: Vicino al 9.
1: Ma fantastico.
2: No, in verità girano. Lì lo trovate a fianco al 3.
0: Ok, allora girate che da qualche parte vi danno una mela. C'è anche la frutta secca.
2: Fantastico. Non posso mangiare.
1: No.
2: Un saluto.
0: Ah, è vero, qua Enrico muore. Meno male che non l'ho preso allora.
2: No, lo danno nella sacca. Quindi okay. Ringrazio il Politecnico che è inclusivo
0: sulle persone
2: allergiche.
0: Esatto.
2: Polistirolo, il Politecnico. Il polistirolo che non fa male a nessuno.
0: Polistirolo? Ma non lo puoi mangiare?
2: Beh, galletti di riso allora.
0: Se uno è allergico al riso.
2: All'amido di mais.
0: Se uno è allergico all'amido.
2: Aria, Politecnico, vendete le bottigliette di aria. Quelle
0: aria fritta. Eh no, perché qualcuno magari ha colesterolo alto.
1: Mi dispiace.
2: Aria fritta defritta.
1: Con questa bellissima discussione penso che vi possiamo lasciare al prossimo programma, perché stiamo iniziando a sforare. Abbiamo le persone che devono andare in un dopo, che ci stanno per smontare la porta dello studio.
0: È stato un piacere stare con voi.
1: Da Gabriele, Valentina ed Enrico è stato un piacere. Spero che vi sia piaciuta questa bellissima puntata di RPG. Ciao a tutti.
2: Au revoir.
0: Ciao, ciao.
3: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
4: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
5: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
6: Mi sento già molto più grande.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
22: Da Steven Spielberg.
21: Non riesco a capire. Sono persone.
22: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
23: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Bonjour, bonjour, buon pomeriggio. Anzi, io sono abituato a dire buongiorno, perché di solito vado in onda alle 12.
1: Ma dove finisce il giorno? Alle 12.
0: Allora, questa è una grandissima domanda, caro Ludovico. Queste sono solo canzonette. Partiamo da questo presupposto.
1: Grazie, Mattia.
0: Perché
1: alle 12
0: di quale giorno? Di lunedì di solito.
1: Sì.
0: Allora, la mattina finisce quando finisce, sono solo canzonette, appunto.
1: Quindi
0: alle 12, alle 13.
1: E poi si arriva al buon pomeriggio.
0: Sì.
1: Fino alle 17:30, secondo me.
2: No,
1: secondo me,
2: 18.
1: 18?
2: 18.
0: Secondo me è anche brutto dire buon pomeriggio. Ma chi dice buon pomeriggio?
1: È brutto buon
2: pomeriggio.
1: Piuttosto
2: di salve.
0: Oppure io la divido finché c'è il sole, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buonasera.
1: Else. E poi buonanotte.
0: Esatto. Avrete sentito, io sono Mattia, come al solito,
1: certo.
0: Avrete sentito delle voci un po' diverse,
1: sì.
0: Perché non c'è Gaia oggi che ci saluta, che ci ascolta.
2: Ciao,
0: ma
2: Gaia,
0: ci sono due new entry.
1: Hola.
0: Solo per questa puntata speciale, forse in filo di fusione.
1: Buongiorno.
0: Forse, non si sa.
1: Fatecelo sapere.
0: Con chi abbiamo il piacere di
1: allora,
0: parlare oggi?
1: Qua c'è Francesca.
2: Buongiorno, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E qui c'è anche Ludovico.
0: Che bello.
2: Buonasera. Sì, siamo in due.
0: Siamo la coppia più bella del mondo. Voi lo sapete di cosa parla? Sono solo canzonette?
2: Di canzoni.
0: No, di
1: canzoni
0: nostre,
1: ma italiane. Tutto.
0: Canzoni e poi canzoni italiane,
2: canzoni
0: di musica italiana. Se avete voglia di una canzone italiana in particolare, potete scrivercelo sul Telegram bot, su Telegram al chiocciola poliradio bot, su WhatsApp al 320 320 5652. Potete anche chiamarci, come si faceva una volta, allo 02 23 99 24 75, oppure siamo anche in diretta su Twitch, su twitch.tv/poliradioit.
1: Oh yes,
0: ci piace. Cominciamo subitissimo con un po' di musica nuova, perché questa è la nuova, appunto, di Aldo La Chivalà, Amma Ballà. Quindi balliamo un pochettino.
3: Stasera che dobbiamo fare?
4: Che dobbiamo fare?
3: Andiamo a ballare.
4: Andiamo a ballare.
3: Sì, andiamo a quel locale. Andiamo a ballare. Ce l'hai il pass per entrare?
4: Sì, ce l'ho.
3: Ce l'hai il pass per entrare?
4: Lo tengo.

0: dobbiamo fare? Ci chiamano quali consumazioni?
1: Che tiene consumazioni?
0: No, in ne tengo tenechella, hai.
1: Chi è?
0: Hai visto il culo che tenechella?
1: Esagerato.
0: Però, un bar sta poco lontano.

vicino, però ci vuole un coca vicino, che le amare, capito? Chiamo un pochettino. Secondo me è Tenerife. Dai, amala più di altro qui. Ma bella, eh.

0: Vi è piaciuta questa canzone?
1: Tantissimo.
0: Amma ballà. Di Aldo Lucky Valà. Voi la sapete un po' la storia di Aldo Lucky Valà?
1: No, dici.
0: Allora, la storia di Aldo Lucky Valà parte da un produttore che in un bar di Napoli un giorno incontra un signore napoletano sulla sessantina e gli dice, e lo ascolta parlare, e c'ha questa cadenza fortemente napoletana, no? È una dialettica incredibile, quindi parla, va da lui e dice, io e te dobbiamo fare musica insieme. E quindi diventa un gruppo, gli Aldo Lucky Valà, questo signore si chiama Aldo, quindi da qui il nome, e fanno musica dal 2011.
2: Wow.
0: Quindi da un po'.
2: È un sacco.
0: Sì. E sono fortissimi. Io li amo. Ma. Signori.
1: Ma c'è un ma.
0: C'è un ma e c'è un però. E di solito non vanno mai insieme. Vi siete fatti un giro per la Polymeran Village? Il Polymeran Village.
2: Allora, noi abbiamo preso la nostra maglietta.
0: Sì?
2: Sì. Sì.
0: Che è Brooks da
2: è
0: quest'anno.
2: Brooks, dentro la sacchetta ci sono varie delizie che puoi trovare.
0: Io ogni volta che sento parlare di Brooks penso a Brooks di Beautiful. Sapete a chi non penso? A un ragazzo che ci è venuto a trovare, un mio amico. Diamo il benvenuto a Simone.
3: Buonasera a tutti.
0: Ha detto buonasera. Secondo
2: Malissimo.
0: Me se l'è preparata, perché io non direi mai buonasera col sole fuori. Cioè, ci hai pensato prima, Simone, a dire buonasera?
3: No, ho sentito un applauso stile Zanzara. Ho pensato subito a dire buonasera, così qua. Davo fastidio magari al conduttore.
0: Abbiamo un fan della Zanzara qua. Io, a differenza di Cruciani, mi lavo a volte.
3: A volte.
0: No. Mi lavo
3: con intermittenza.
0: E non urlo solitamente. No? Parlo solo molto forte.
2: Ah, ok.
0: Sì. Discuto molto forte. Tu ti sei fatto un giro, caro Simone, per il Polymeran Village?
3: No, ero concentrato perché il mio obiettivo era questa trasmissione oggi. Non avevo altro per la testa, quindi...
0: Hai fatto lezione oggi, caro Simone? Perché Simone è uno studente di... HPC, High Performance Computing.
2: Bella.
0: Cioè quelli forti in matematica.
3: C'è gli altri.
0: Gli altri. Tu facciamo, vai a lezione con loro.
3: Vado a lezione con loro. C'è il prof che fa la figura e io imparo dagli altri che sono più forti di me di base, no?
0: Che bello. Mentre tu, Francesca, ci sei andata?
1: Ci sono andata. Ho ritirato anch'io la mia maglietta. Non ho ritirato la mia mela. Aspetto ritirare la mia mela, però farò un altro giro.
0: Ma
1: dopo.
0: Perché solo una mela? Ci sono delle mele buonissime.
3: Ma si può fare una marchetta alle mele?
0: Alle mele, certo. Assolutamente. Perché sono salutari, sono anche buone, sono freschissime, ragazzi. Io ne ho presa una ed è stato il mio pranzo. Perché ieri ho cenato troppo. C'è una quantità enorme di roba e quindi ho detto oggi mi regolo un po' meglio.
3: Cosa?
0: Ieri ho mangiato del pollo, ma in quantità industriali.
1: Quindi oggi hai sgrassato un po'.
0: Sì, ma poi tra l'altro del pollo fritto.
1: No,
0: cioè, già il pollo è buono, poi fritto è tutto buono, quindi assolutamente sì. Cioè, devo sgrassare, come diciamo noi giovani, no?
1: Certo,
2: sì.
0: E qual è? Attività migliore per sgrassare se non correre, no?
2: Certo.
0: Perché qui abbiamo due persone che correranno, che sono Ludovico e Francesca, domenica.
2: Sì.
0: Mentre io e Simone
3: guardiamo.
0: No. Noi guardiamo da lontano, ma più lontano stiamo, meglio è, assolutamente. Perché non so se ci avete visto a me e Simone, ma facciamo 200 kg in due.

0: È la Sex Show. Ci piace questa canzone?
1: Ci piace Enzo Carella molto.
0: Questo sì, assolutamente. Ma perché Sex Show? Perché non solo c'è Polimiran Village, da cui ci potete scrivere @PoliradioBot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, oppure sulla chat di Twitch, twitch.tv/poliradio.it, e l'ho detta tutta in overbeat, come si dice?
2: Extra beat,
0: chiedo scusa e gli amanti della musica rap. Ma c'è anche in questo momento la Fashion Week.
3: È vero.
0: Ieri sono uscito con delle persone che fanno moda nella vita.
3: Che studiano moda.
0: Fashion marketing principalmente.
3: Ok, quindi dal lato della pubblicità.
1: Quelle robe un po' finte là.
0: Vabbè, questa cosa hai detto una cosa molto da ingegnere.
3: Sì. L'hai detto tu.
0: Hai detto una cosa molto da ingegnere, Ludovico. No, va bene, io lo accetto. In questo programma si accettano tutte le opinioni, ma loro erano gasatissimi perché era la loro settimana. Sapete cos'è successo durante questa Milano Fashion Week? All'inizio di questa Milano Fashion Week c'è stata la sfilata di Diesel, che ha suscitato un po' di scalpore in giro. Praticamente durante la sfilata c'erano degli attori tra gli spalti, tra gli spettatori, che diciamo facevano l'amore. Almeno facevano finta, ovviamente, perché comunque era tutto registrato, e le persone che erano a guardare la sfilata facevano i video, perché era tutto molto strano. Cioè non c'era soltanto la sfilata con i vestiti, ma c'era la gente tutto intorno, questi attori che si promulgavano in queste infusioni d'amore. Quindi Sex Show per questo. Cosa pensate di questa, forse, provocazione di Diesel, da parte di Diesel, per questa Milano Fashion Week? Ludovico!
1: Sei stato chiamato. Così, mi hai chiamato?
0: Sì.
1: No, ma non piace molto.
0: Come mai?
1: Secondo me stai distraendo dalla moda, alla fine. Cioè, l'hanno fatto per chiamare più attenzioni, però non stai concentrando su quello che è veramente importante della week, che è la moda
4: in sé.
0: Come, scusa?
4: No,
0: non va bene. Va bene.
1: Sì, no, togli un po' dalla moda.
0: Togli dalla moda, ma metti in cosa? In spettacolo. In click.
1: Sì, è come la finale di Champions League, che c'hanno gli U2 che cantano in mezzo tra un tempo e l'altro.
0: Ho capito. Mentre tu, Simone, visto che chiedi la parola a gran voce, e che voce? Ecco, perfetto. No, forse è il periodo dei click in cui funziona forse più la pubblicità che il prodotto stesso. Adesso voi avete paura di parlare perché io vi posso mettere la voce
4: pitchata così, no? Che è un grande vanto di questo programma e di tutti i miei programmi.
1: Alla fine, cioè, la sfilata in sé non sono prodotti che puoi comprare, perché quelli che vedi nelle sfilate tendenzialmente non li vai a comprare in un negozio a caso.
3: Cioè, gli amanti sì, li vanno a comprare.
1: Sì, però la persona a caso non proprio. Sono tutte mosse di marketing, anche le sfilate,
3: cioè,
1: alla fine. Più spettacolo.
3: Okay.
0: Non lo so, cioè, perché ieri, parlando con questi miei nuovi amici di moda, voi siete i miei vecchi amici, adesso voi
1: di
0: non
1: moda,
0: siete più
1: di moda.
0: No, voi non siete più miei amici.
3: Non siamo più di moda.
0: Da ieri uscirò sempre con loro, perché mi hanno spiegato un sacco di cose nuove. Innanzitutto, cos'è un cartamodello? Che forse sapevo già, ma a grandi linee, a grandissime linee. E poi c'era una ragazza che lavorava in uno showroom e ho detto: ma che cazzo si fa in uno showroom?
3: Colore le macchine.
0: No, dei vestiti, esistono un showroom dei vestiti.
3: Ma ragazzi,
0: io sono laureato in ingegneria, ma che cosa ne so dello showroom dei vestiti? O sbaglio? Tu, Simone, sapevi di questi showroom in cui non c'erano soltanto le macchine?
2: No, io non sapevo ci fossero anche showroom delle macchine, sinceramente.
0: Ah, vabbè, tu vivi fuori dal mondo.
2: Sì.
0: No, ci sono questi vestiti, showroom. Durante la Fashion Week praticamente organizzano eventi, mentre la settimana dopo vendono.
3: Ah.
0: Vendono i vestiti.
3: Ma quelli che hanno

0: non voglio fare il pippone, ecco, però va interpretata, cioè nel senso, se devo essere di moda perché devo sentirmi giudicato da qualcuno, cioè nel senso che se mi vesto male allora posso sentirmi giudicato male. Secondo me la moda è una forma d'arte, è un'espressione, quindi esprimere se stessi di base.
1: Ok, quindi secondo te non è propriamente una forma di esibizionismo purissima?
0: No, dipende da chi lo fa.
1: Cioè, forse, dici,
0: dipende dalla profondità.
1: È un po' esibizionista, ma io non ho niente contro gli esibizionisti. Cioè, secondo me non esiste una forma di esibizionismo negativa. Ci sono solo forme di esibizionismo positive, tranne quelle morbose, quelle brutte, quelle che non ascoltano la musica italiana di Antonio Sorrentino, Luna Lu.

0: Licia di Petra, una canzone nuovissima, che, anzi non nuovissima in senso lato, nuovissima perché è appena uscita sulle piattaforme. È una canzone che nasce sui social ed è stata appena pubblicata sui vari Spotify, Apple Music, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una canzone che è andata di moda sui social.
1: Wow.
0: Attenzione, sì, sì, questa è un...
2: Ci è piaciuta molto però.
0: Vi è piaciuta? Non ci credo, perché l'avete recepita troppo tardi per i tempi proprio comici di questo programma, che sono pari a zero. Però comunque di moda.
1: Di moda.
0: Adesso dovete ridere, adesso dovete... Ah, ok. Perfetto, parlavamo di moda.
2: Sì, sì. No, perché io volevo chiedervi se avevate visto sui social questa roba del Vogue World.
0: Purtroppo sì.
2: Anch'io mi esce solo quello, anche se non lo voglio. Cioè, io non sono intenditore di moda. Vi ho fregato prima, non sono vestito bene.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Vabbè.
2: Cioè, è successa questa cosa all'interno della galleria Vittorio Emanuele in Piazza Duomo, dove Vogue ha praticamente chiuso tutto e ha fatto uno spettacolo lì dentro con luci, cose, e c'erano anche dei robot che camminavano in giro e facevano parte dello spettacolo. Era un po' strano. Un po' strano.
0: Questo AI ci ruberà il lavoro.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: O no?
2: Sì.
0: Cioè, io vedevo anche, perché era una sfilata di Vogue, però con tutte le altre case di moda. Cioè, c'erano tante,
2: sì,
0: case di moda.
2: Sì, c'era, no, ma c'era chiunque in questo Vogue World. Era proprio quel concept del mondo.
0: E
2: no?
0: Quando sono usciti i robot, quando sono usciti fuori questi robot a sfilare,
2: sì,
0: c'era Miuccia Prada che voleva morire. Perché, ragazzi, aveva una faccia. Secondo me non piace molto questa.
2: No.
0: Questi robot. Una nuova frontiera per i robot sono le sfilate. Un'altra nuova frontiera per i robot è Forum. Perché non so se avete visto, ma Barbara Palombelli su Forum ha portato un robot come assistente.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì. Sì, sì,
1: mia nonna sarà aggiornatissima perché è il suo programma preferito.
0: Ma se n'è già andato il robot.
1: Ah, perfetto.
0: L'hanno già sostituito, non so cosa avesse combinato. Però c'è un video bellissimo in cui gli dà un bacio Valeria Marini.
1: Madonna.
0: Sì, cioè sembrava di vivere nel multiverso quando ho visto questo video. Però, cioè, adesso l'AI ci ruberà anche questo lavoro? Il fidanzato di Valeria Marini?
1: Forse è meglio.
0: Grazie alla regia che mi applaude, grazie. Che sono io, tra l'altro, la regia,
2: sì,
0: quindi,
2: cioè, quindi...
0: Però non dobbiamo dire i nostri segreti,
2: no.
0: Diciamo. Tieniti pure i tuoi segreti.
2: Comunque adesso stanno facendo anche le gare di corsa con i robot. Quindi alla Polimiran domenica spero non ci siano. Perché
0: altrimenti
2: ci battono.
0: Vabbè, a te battono pure gli umani.
2: Sì,
0: cioè,
2: a me batta chiunque, cioè, basta che corre e mi batte. Però hanno iniziato a fare queste corse con i robot e ci sono questi video molto divertenti perché i robot corrono e poi una certa
3: si schiantano
2: e non sanno più che fare e...
0: Però sono velocissimi.
2: Sono molto veloci.
0: Sei...
3: Ma alla fine è stato battuto il record di Bolt?
0: Sì,
3: o...
0: sì, sì, era proprio quello che stavo dicendo. È stato battuto il record sui 100 metri di Bolt.
1: Da chi?
0: Da un robot.
1: Ah!
2: E come si chiama?
0: Si chiama...
3: Pino.
0: Evviva Pino. Ma andiamo avanti, perché questi robot non ci piacciono. A noi piace la musica italiana fatta a mano in Italia.
3: Dato che l'estate sta per finire, anzi è finita, e ci piace tutto il gelato d'estate, adesso partiremo con una canzone.
0: Aspetta, perché tu mi sei nuovo, ma dobbiamo prendere la intro. Cioè, devi finire di parlare quando questa barretta gialla finisce. Questa è la quota Dalla, perché in ogni puntata mettiamo una canzone di Lucio Dalla. Questa che canzone è, caro il mio Simone?
3: Look.

0: la quota d'alla di quest'oggi, caro Simone. Siamo rimasti da solo, ci hanno lasciato. Salutiamo Ludovico e Francesca. Salutiamo. Grazie per essere passati. Luke, che è il vero motivo per cui tu sei qui oggi. Beh, sì. Spiegaci un po'.
1: Beh, ero in macchina, dato che il caro Mattia mi ha sempre di più avvicinato a questo cantautorato italiano che apprezzavo di mio. E l'ho pensato, gli ho mandato una foto, ho detto questa devi metterla assolutamente in Sono Solo Canzonette.
0: E l'abbiamo messa.
1: L'abbiamo messa, quindi...
0: Perché tu lo sapevi, noi facciamo questa, diciamo, questa roba ricorrente di mettere una canzone di Lucio Dalla ogni puntata, perché Lucio Dalla è il mio cantante preferito, cioè quindi
1: è comprensibile. Direi, dai, a chi non piace Lucio Dalla,
0: ma sai che ci sono?
1: E se non vi piace Lucio Dalla, questa non è la vostra
0: No, esatto,
1: dai, no, accettiamo tutti perché...
0: E se non vi piace Lucio Dalla,
2: dovete morire.
0: No, assolutamente. Ma tra l'altro, parlando sempre di corsa, io vi ricordo comunque che potete scriverci su Telegram a @PoliradioBot, su WhatsApp al 320-320-5652, oppure sulla chat di Twitch sul canale Poliradio IT. E parlando sempre di corsa, di Polimiran, tu hai mai fatto la Polimiran?
1: Io non ho mai fatto la Polimiran, volevo iscrivermi perché... No, dai, di base non sono uno che sta fermo, piace correre tutto, poi per una cosa e l'altra non l'ho mai davvero fatto.
0: Ma davvero?
1: Sono uno sbadato.
0: Io negli ultimi 2 anni l'ho fatta. Quest'anno no, perché dovrei suonare con Brooks, con la radio. Siamo i DJ della Polimiran. Adesso io non so niente, quindi non so dove saremo a suonare. Però ci hanno detto, abbiamo il nostro stand e suonerete lì. Quindi non potrò correre perché devo suonare.
1: Però potevi anche suonare correndo.
0: Bellissimo, con una console.
1: Una console su rotelle. Si potrebbe fare, siamo ingegneri, cazzo.
0: Dici tu. Non so, un gruppo di continuità servirebbe poi? Che più? Non lo so, una grossissima ciabatta.
1: Una
0: è
1: grossissima,
0: certo.
1: Ciabatta, infinita. Vabbè, se prendiamo tutte quelle del patio, probabilmente ce la facciamo.
0: Che bello. Ma sai, invece, l'hai vista la maglietta di questa Polimiran?
1: Non l'ho vista, ero rimasta quella gold che personalmente non mi faceva impazzire.
0: Neanche a me.
1: Però quest'anno cosa si sono inventati?
0: No, quest'anno siamo tornati al blu perché è cambiato lo sponsor. Appunto, adesso c'è Brooks. E io... A me piace tanto, purtroppo non ce l'avrò perché non correrò, però se qualcuno me la vuole regalare, sono qui.
1: Facciamo due.
0: Facciamo due, bravo Simone.
1: Approfittiamo,
0: bravo,
1: ragazzi.
0: Bravo. Ma l'anno scorso mi è piaciuta un sacco la Polimiran e 2 anni fa posso dire di più, perché il percorso era incredibile, da Bovisa a Leonardo, praticamente ti facevi...
1: Bellissimo.
0: Non voglio dire tutta Milano, però una buonissima parte di Milano Nord... E non voglio dire neanche correndo, perché non stavo correndo, cioè ho corso forse i primi 4 km e poi ho detto dai, camminata veloce, va. Però bello, perché te la fai a piedi. Quando mai ti fai 10 km a Milano a piedi?
1: No, quasi mai di base.
0: Cioè di solito tu utilizzi i mezzi?
1: Io utilizzo i mezzi, sì, poi mi piace anche, cioè vado a correre di mio, comunque vado a camminare, quindi tendo a camminare, però diciamo 10 km di base, quando si hanno 10 cose da fare è un po' difficile.
0: Esatto, cioè l'altra cosa che mi piace tanto,
1: occasione.
0: Sì, assolutamente, mi piace tantissimo farlo in bicicletta, che è un po' una corsa con le ruote, no?
1: Fare cosa?
0: Farmi Milano in bicicletta, cioè di solito la utilizzo la sera quando non ho sbatti di prendere mezzi notturni.
1: Ma è una
0: eccetera.
1: Tua bici o...?
0: No, la prendo a noleggio.
1: A noleggio. Quale prediligi?
0: Ecco, perfetto, ecco. Aspettavo questa
1: quella
0: domanda.
1: Che capita.
0: No, prediligo
2: La Lime.
0: Aspetta, ridillo.
2: La Lime.
0: Esatto, lei. E mi trovo benissimo perché, cioè, io sono uno che proprio gli piace girare, vedere il mio monumento preferito di Milano in bicicletta e a piedi. E ci siamo passati nella Polimiran di 2 anni fa. Il cimitero monumentale
1: bellissimo,
0: è bellissimo,
1: stupendo,
0: è senza senso, sembra il Duomo di Firenze, però al posto della chiesa c'è un cimitero.
1: Che quasi mi viene voglia...
0: Ti viene voglia di?
1: Di morire?
0: No, assolutamente,
1: ragazzi.
0: Però là ci vanno quelli famosi, quindi prima di essere famoso e poi di morire?
1: Neanche.
0: Siamo qua soltanto per ascoltare della musica. della musica, passiamo alla disco italiana, perché lei è la regina della disco italiana. Ovviamente sto parlando del Casco d'Oro di Raffaella Carrà con Ballo Ballo.

0: Giovedì 24 settembre alle 17.46 qui su Poliradio, qui su Sono Solo Canzonette. Vi ricordiamo che ci potete scrivere su Telegram, chioccio Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652 o sulla nostra chat di Twitch, dove ci potete sentivedere su Poliradio IT, sul canale Twitch Poliradio IT. Ma Simone, noi siamo degli studenti universitari qui del Politecnico, potremmo anche essere in filo di fusione, chi lo sa, non si sa. Hai cominciato le lezioni, ti voglio mettere un po' di depressione.
1: No, dai, depressione no. Ho iniziato le lezioni, sì, devo dire, molto intriganti.
0: Come ti stai trovando? Perché tu secondo anno, prima lo dicevamo, HPC,
1: sì.
0: High Performance Computing.
1: High Performance Computing, quindi saluto tutti quelli di High Performance Computing, se ci siete. Però saluto anche tutti gli altri.
0: Tutti gli altri, perché non facciamo prigionieri.
1: No, assolutamente.
0: Ma quanto è matematica? Perché io ho scelto, noi abbiamo fatto la stessa triennale, ci siamo conosciuti in triennale, e io ho scelto di fare computer science engineering, che è la magistrale, diciamo, tra virgolette, classic. Naturale, basic.
1: Classic.
0: Ah,
1: dai,
0: classic.
1: Basic.
0: Vabbè, anche un po' basic, lo dico io, me lo dico da solo. Tu invece hai scelto HPC. Io non l'ho scelta perché secondo me c'è troppa matematica.
1: Ma guarda, secondo me c'è un po' questa cosa, ma alla fine c'è tanta matematica, ma è matematica applicata, molto discretizzata, numerica, quindi... Boh, cioè, di base mi è sempre affascinato la matematica. Poi non mi sono mai sentito un asso incredibile, uno fortissimo in matematica, ma nonostante tutto mi sono voluto buttare perché ho pensato, appunto, questa cosa dell'applicato te la fa vedere in maniera diversa, te la fa capire in maniera diversa, ed effettivamente secondo me è stato così. E boh, secondo me non c'è, cioè c'è, ma non c'è tanta. Poi il piano di studi al secondo anno è quasi totalmente a scelta. Puoi tranquillamente mettere un sacco di materie che sono in comune con computer science.
0: E l'hai fatto?
1: Io personalmente non ho... No, penso di essere fatto un piano abbastanza bilanciato.
0: Bello.
1: Anzi, devo ancora confermarlo. E
0: entro,
1: ci ricordiamo che entro oggi alle 23.59
0: non... e 59 secondi. Sì.
1: Mi raccomando i secondi, ragazzi. Mi raccomando, e no, quindi niente, secondo me...
0: Ma l'hai salvato, giusto?
1: L'ho salvato.
0: Allora, se l'hai salvato, si conferma da solo.
1: No, sì, che sai...
0: Tu hai
1: cambiamenti
0: paura
1: all'ultimo
0: sempre.
1: Minuto.
0: Ah,
1: no,
0: ok.
1: Cambiamenti all'ultimo minuto, perché...
0: Oddio, però...
1: Un po' tardino. Cioè,
0: sono cominciate da due settimane ormai,
1: no,
0: le lezioni.
1: No, lo so, no, è che... Boh, sai, mi piace vivere un po' il brivido. Ogni...
0: Bello, mi piace. Io invece ieri, mio caro Simone, ho fatto un orale.
1: Wow.
0: Un esame orale.
1: Il
0: culminato in un 29
1: settembre?
0: Sì, il 23 settembre. Grazie. Che succede? Non funziona più la cuffia. Vabbè, non fa niente. Hai premuto qualcosa?
1: Non
0: funziona,
1: credo.
0: Soltanto un padiglione, vero?
1: No, non funziona nulla.
0: Non funziona niente. Vabbè.
1: Tu mi senti?
0: Sì, io ti sento benissimo. E ieri questo orale incredibile. Incredibile, perché funzionava in questo modo. Eravamo tipo in 6 e
1: orale di
0: Advanced Computer Architectures.
1: Ah, bene.
0: E eravamo in 6, quindi abbiamo fatto un orale tra virgolette, perché era scritto. Ci dava 3 domande e ha detto: professore, se fate giusto 2 domande più 2 punti sul voto iniziale. Io partivo col 27. Se fate giusto 3 domande più 3 sul voto iniziale. Se ne fate giusta soltanto una oppure 0, bocciati. Anzi, la faccio così:
2: bocciati.
0: Che tu non mi
1: che
0: senti,
1: non
0: però,
1: sento, però
0: ho abbassato il pitch della voce. E
1: però
0: poi,
1: è andata bene.
0: Sì. E poi l'orale, cioè la seconda parte facoltativa. Se tu vuoi, tu dici il voto che vorresti e il professore ti fa una domanda per quel voto lì.
1: Ok, carino.
0: Quindi tu dici: voglio 28, e il professore ti fa una domanda da 28. Se tu rispondi, bene. Se non rispondi, ti tieni il voto senza bonus, senza più 2, senza più 3. Capito? Quindi a me è piaciuto molto questo stile.
1: Questo format.
0: Posso dire, incredibile, perché non l'avevo mai provato. Sentito. Forse è il mio primo orale. Boh.

0: Caro Simone, questo era Umberto Tozzi, Stella Stai. Io ti ringrazio per essere passato. Siamo in chiusura.
1: Io ringrazio te per l'opportunità oggi.
0: Ma figurati, però... quando vuoi sei il benvenuto qui su Sono Solo Canzonette.
1: Grazie.
0: La Poliradio ovviamente non finisce qui, non finisce mai, perché dopo di noi c'è Radio Pompa. Io vi saluto, ti saluto caro Simone, è stato un piacere condividere il microfono con te.
1: The mic, le buone al mic.
0: Che tu sei fan, io so benissimo che tu sei un fan di,
1: ragazzi,
0: di Salmo.
1: Ragazzi, andate a vederlo live perché spacca.
0: Esatto, vale, continuate a girare per, la Polimiran, per il Polimiran Village. Noi ci salutiamo, un bacione.
1: Tutti, anche un bacione.
0: Niente, non c'è di che, Willy Peyote.
2: La notte fonda, mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today. Only

0: change the way you listen to music.
1: Qui a su Poliradio sono le 18:03. Sigla.
2: Ci distinguiamo da tutti, questa è Radio Pompa,
3: sì,
2: che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra.

0: soprattutto amici, come state? Spero tutto bene. Qui Radio Pompa è tornato, sempre di giovedì.
1: Abbiamo... Eh sì, noi irremovibili.
0: Irremovibili, tra l'altro è il nostro orario.
1: Sì, vabbè, ma noi abbiamo mai smesso, no?
0: No, mai, mai.
1: Noi continuavamo ad andare non in onda.
0: Esatto, abbiamo sempre continuato, come avete ascoltato dalla sigla, però con le voci
2: così.
0: Io sono Mattia, di fronte a me c'è sempre il signor Dino Gioffre.
1: Eccomi, eccomi, in persona.
0: In persona, io vi ricordo che potete scriverci su Telegram, @poliradiobot, su WhatsApp 320-320-5652. Potete telefonarci se volete allo 02 23 99 24 75 o potete potete sentire me e Davide, vedere soltanto Davide su Twitch.
1: Video sentirci
0: anche, perché no?
1: In base a cosa gli interessa di più?
0: L'immagine.
1: Vabbè, non si sa mai.
0: Il canale Twitch è Poliradio IT, trovate questi numeri in sovraimpressione, potete scrivere anche sulla chat, perché no? Sulla chat. Oggi, giovedì 24 settembre, c'è la Polimiran Village, ma cominciamo con un po' di musica. C'è questo gruppo che mi piace un sacco per il nome.
1: Che gruppo?
0: È il gruppo, diciamo, chiamiamola della pillolina blu. Si chiamano i Viagra Boys e questa canzone è Troglodyte.

0: Che musica, che musica. Troglodyte, Viagra Boys. Sono forti sti Viagra Boys. Cos'è questa rock?
1: Spaccano
0: fortissimo. Siamo forse, no, sicuramente in filo di fusione. Tanto se non ci ascolta, cioè, se ci state ascoltando con altri canali,
1: scriveteci.
0: Non lo saprete. Scriveteci.
1: Anche certo. Perché, soprattutto se ci state ascoltando dal poli e sentite questa musica, prendete e mandate un bel messaggino.
0: Esatto. Ma chi ha detto che Radio Pompa è un programma di soltanto due speakers? No, noi abbiamo anche gli ospiti.
1: Eh no, oggi abbiamo
0: live.
1: Un ospite, tra l'altro, qui in presenza con noi in studio, l'inventore della minigonna, niente poco di meno che Tommaso Gonnella.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Come state? Tutto bene?
1: Ah, bene.
0: Sì, tutto bene. Lei?
2: Beh, dai, bene. Sono dei giorni intensi.
1: Eh beh, allora, volevamo iniziare subito perché dice giorni intensi. È successa proprio una cosa in questi giorni.
2: Cosa è successo, scusate?
1: Magari è stato un po' toccato sul personale. Una delle sue invenzioni è il ministro degli esteri italiani. Ha fatto delle affermazioni sulle ragazze sulla gonna.
2: Sì, ho ascoltato. No, vabbè, non mi tange più di tanto. Più che altro mi ha fatto riflettere molto, comunque, perché non voglio dire che sono in accordo. Però.
1: Ma con chi? Che accordo? Di cosa sta parlando?
2: No, vabbè. Tajani può dire e fare quello che vuole, ecco. Diciamola
1: certo,
2: così,
1: certo.
2: Mettiamola in.
1: Ma questa cosa,
2: maniera.
1: Non so, non le va tanto bene.
2: Ma sono un po' seccato, devo dire la verità. Perché? Ma che discorsi sono? Cioè.
1: Ma vero, ma che siamo rimasti. Cioè, negli
2: nel
1: anni.
2: Nel Medioevo? No, tra l'altro nel Medioevo se la cillavano tantissimo, per usare lo slang di voi giovani.
1: Ma sì, loro erano molto liberi su tante cose del genere.
2: Sì, non avevano la gonna perché l'ho inventata io nel 71. Però sì. Infatti, non so se lo sapete.
0: Cosa? Cosa dovremmo sapere, signor Gonnella?
2: Praticamente la gonna prende il nome appunto da me, dal suo inventore, Tommaso Gonnella.
1: Ma davvero questa
2: sì,
1: cosa?
2: Sì, assolutamente. Si chiama Gonnella, poi l'hanno tagliato, è diventata gonna perché era troppo lungo Gonnella.
1: E
2: quindi
1: poi
2: per esigenze di marketing.
1: Addirittura minigonna.
2: E poi minigonna, sì, quella che non piace a Tajani, a quanto
1: esatto,
2: abbiamo capito.
1: Esatto.
2: Sì, tra l'altro mi ha fatto riflettere, mi ha fatto. Ho portato questo. Ecco, vi racconto in esclusiva. Ho portato questo dibattito.

0: In famiglia.
1: Ah,
0: perché io ho una figlia adolescente.
1: Ah, e quindi sarà molto sensibile al tema, immagino.
0: Sì, infatti lei è arrabbiata moltissimo e in quanto io, inventore della gonna, dovevo portare questo dibattito in famiglia, altrimenti...
1: Sì, cioè, certo.
0: E quindi ho detto, figlia mia, vieni qui. E lei si è seduta sulle mie braccia e ha detto, dimmi papà. E io le ho detto, guarda, c'è qualcosa che ti devo raccontare. E le ho raccontato la storia di Tajani, appunto.
1: Sì, sì, certo.
0: Al che lei mi ha detto, io ho un problema simile, perché io sto cercando, devo scegliere un fidanzato. Faccio, come devi scegliere un fidanzato? Hai solo 25 anni, sei ancora...
1: ancora è troppo giovane.
0: Su questo sono d'accordo con Tajani. Però gli ho detto, dimmi il tuo dubbio. E invece, guarda, ci sono due ragazzi che mi piacciono tantissimo.
1: Ah.
0: E non so chi scegliere. E gli ho detto, guarda, dimmi, cioè, di chi stiamo parlando? E lui mi ha detto, uno è alto, biondo, super muscoloso, cioè che sì, fa sport, uno sportivo, uno che si tiene in salute, uno che farà la Poli Milan tra pochissimo.
1: Ah, un gran figo, insomma.
0: Un gran figo, esatto. E l'altro ha detto, è un signore sulla settantina, capelli bianchi, un po' grossicello, di mestiere fa il ministro degli esteri, si chiama Antonio Tajani. Faccio, ah, come? Tajani? Con te, figlia mia?
1: Ah.
0: E
1: come l'ha presa lei questa cosa? È una notizia, cioè...
0: Ah vabbè, comunque è tutto legale.
1: Eh sì, 25 anni.
0: E allora lei mi ha detto... Papà, io non so veramente chi scegliere, perché uno mi dà sicurezza e l'altro è bello fisicamente, però non sono sicura che mi dia la stessa sicurezza, la stessa stabilità economica. E io le ho detto, guarda mia cara, secondo me devi scegliere quello che ti piace di più. Però riflettendo le ho detto, guarda, quello alto, biondo, muscoloso sarà anche alto, biondo e muscoloso, però la stabilità che ti dà un ministro degli esteri di 70 anni non te la dà nessuna. Quindi io, tra un qualsiasi persona e Antonio Tajani, scelgo l'altra persona, assolutamente.
1: No,
0: non si può, come si può? Ma veramente?
1: No, vabbè, ma adesso magari ci sta ascoltando.
0: Salutiamo.
1: Il ministro comunque lavora per noi instancabilmente.
0: Eh no, infatti, ho visto l'ultimo discorso. Ha detto no alle armi.
1: No,
0: da quel momento gli stati in guerra hanno deposto tutte le armi.
1: Tutti quanti,
0: sì,
1: nessuno.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque è autorevole. Sai, quella stabilità, sicurezza, sì, di cui parlava la figlia, che vuoi.
0: Sì, sì, sì, no, assolutamente. Cioè, la stabilità è tutto nella vita.
1: E senza, invece, ha visto un altro politico, un certo discorso che faceva Vannacci, cosa ha detto?
0: Ah, Vannacci?
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro mia figlia ha detto di Vannacci, cosa ne pensi? Io le ho detto, figlia mia, in un mondo in cui ci possono essere pochi vannacciani o tanti vannacciani, io scelgo sempre il mondo in cui non c'è nessun vannacciano.

0: E partiamo subito con il meteo, importantissimo, una rubrica che non può mancare, perché comunque qualsiasi cosa, chi si deve organizzare, uscire, ma qualsiasi cosa, andare in motorino, è molto importante sapere che tempo c'è. E partirei immediatamente con il meteo del 21 agosto 2004, perché a Milano si è registrata una giornata calda ma caratterizzata comunque dal passaggio di un fronte instabile che ha portato temporali sparsi addirittura, nonostante la temperatura massima fosse 30,8 gradi ma comunque con minime di 17 addirittura.
1: Addirittura?
0: Sì, ma perché era una giornata un po' tempestosa, sai, i fronti di pressione ne combinano di ogni e di ogni.
1: Mentre nelle prime ore del mattino, ieri, qui il 21 agosto, scusate, 2004, si è verificata anche l'attività temporalesca, giusto?
0: Sì, esatto, temporali a non finire, cosa strana perché di giorno faceva davvero caldo.
1: Sì, ricordo.
0: Cioè, proprio ricordo... c'erano le ruote che si scioglievano sull'asfalto.
1: Ricordo, mentre in Madagascar ieri il tempo è rimasto instabile sulle con qualche pioggia sparsa lungo le coste, mentre il sole ha prevalso nelle zone occidentali e a Nosy Be. Per regioni, diciamo, vi faccio un breve overview sulle regioni. Gli altopiani centrali nel sud-est c'è stata un'atmosfera instabile, nuvolosità diffusa e qualche raro rovescio sui litorali, come a Fitovinani e Azimoazinana. E sì. Nord è Nosy Be, appunto, prevalenza di cielo sereno e poco nuvoloso con ampie schiarite e clima mite, mentre ad ovest e sud-ovest condizioni instabili e prevalenza di cieli ampiamente soleggiati.
0: Ma sai che me l'ha combinata. C'era questa cosa che c'era brutto tempo sulla costa, io mi devo fare il giro con la barchetta, però il comandante tale Tunci si chiamava, no?
1: Tunci. Sì. Eh beh, classico nome del Madagascar.
0: Sì, sì, da non confondere con invece
1: Cintù.
0: Esatto.
1: Il fratello gemello cattivo.
0: Esattamente, esattamente. Evil, Tucci e Cido.
1: Esatto.
0: Invece non ci dimentichiamo di Kuala Lumpur. Ieri, mercoledì 23 settembre 2026, il meteo è stato caratterizzato da una giornata equatoriale umida, potremmo dire, con temperature massime vicino ai 31-32 gradi e minime stabili comunque sui 25, cioè escursione termica bassissima rispetto ad esempio a Milano nel lontano 2004.
1: No, infatti, cioè, io vorrei sapere un po', cioè, io volevo andare in realtà ieri a Kuala Lumpur, però col meteo di oggi, col meteo che ho sentito oggi, non posso più andarci.
0: No, ma poi tutta l'umidità, le zanzare.
1: Sì, non è molto bello il meteo in Malesia, soprattutto nel periodo di ieri, nel periodo del 23 settembre.
0: Perché ieri era la giornata delle piogge.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Ma una all'anno in Malesia, giusto? Funziona così.
0: Solo questa, sì.

0: Eccoci qui, perché adesso siamo un attimino alle prese, che stiamo cercando questo numero per contattare degli esponenti della criminalità disorganizzata. E quindi ci hanno mandato 5 numeri diversi. Adesso boh, proviamo questo qui, dai, vediamo che cosa ci dicono.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, stiamo parlando con...
1: Stai parlando con Stefano, Francesco.
0: Ok, no, non c'era bisogno di dire il nome perché...
1: Ah, scusate, scusate. No, chiedo scusa.
0: No, vabbè.
1: Chiedo scusa agli ascoltatori.
0: No, più che voi, stiamo facendo questa intervista a questo esponente. Grazie che ti sei prestato per... come...
1: Ma dove cazzo l'ho lasciato?
0: No, che cosa c'è? Cosa c'è, signore?
1: No, scusa, non trovo una cosa. Dica, non trovo una cosa, scusi.
0: E quindi la stiamo intervistando in qualità di esponente della criminalità disorganizzata. Ma cosa non trovo?
1: È un piacere. No, non lo posso dire. Qua in onda. Quante persone vi ascoltano?
0: Ci ascoltano. Ma boh, pochissime. Pochissime.
1: L'ho lasciato.
0: Quasi nessuno.
1: Allora non trovo il passamontagna. Io oggi dovrei fare una rapina, non trovo il passamontagna. Non è la prima volta che mi succede. Io credo che mia moglie l'abbia messo a lavare. Erika, il passamontagna mi serve per stasera, devo andare a fare la rapina.
0: Ma non è che magari con i panni sporchi, sa, quando ancora deve mettere la lavatrice. Può cercare là, non so,
1: sì,
0: se
1: ma adesso vado a cercare nel cesto dei panni sporchi. Mi dica.
0: Giustamente non vuole usarlo tutto sudato.
1: No, che schifo.
0: No, assolutamente, ci mancherebbe. Senta, le volevo chiedere un po' qual è il vostro metodo di... Non voglio dire organizzazione perché sono un po' strano, però il vostro metodo va, come pianificate le vostre attività?
1: Beh, noi della criminalità disorganizzata, innanzitutto si può pensare che non ci mettiamo d'accordo, invece ci mettiamo d'accordo, soltanto che ci sono sempre dei problemi, in quanto l'altro giorno ad esempio dovevamo andare a fare un... insomma, stava arrivando un carico.
0: Ok.
1: Un carico di droga. Un carico pesante di droga.
0: Non c'era bisogno di... Cioè, guardi, non ci ascolta nessuno, però...
1: No.
0: Più per lei.
1: Tipo 2-3 tonnellate, comunque tantissimo.
0: Vabbè, ora non... Cioè, una cosa grave.
1: E avevo detto ai miei compari, avevo detto... Ma ci vediamo alle 5:30 al porto, no?
0: Sì,
1: soltanto che uno è arrivato alle 5:30 del mattino, io intendevo del pomeriggio.
0: Ah, alle 17:30.
1: Sì.
0: Ma così, quando le persone sono fiscali.
1: Quindi mi ha chiamato, ma dove sei? È oggi pomeriggio.
0: Era a dormire.
1: Sì, e poi si è addormentato e non è più venuto. Mentre l'altro compare con cui mi ero messo d'accordo aveva capito 3 giorni dopo.
0: E quindi come ha fatto lei tutte queste...
1: E quindi niente, quindi non sono andato neanche io, cioè sono arrivato, ho visto che non arrivava nessuno, ho chiamato, ho provato, ma nessuno mi rispondeva, uno stava dormendo, l'altro, non lo so, c'era la modalità aereo, che ne so.
0: E quindi vogliamo fare un regalo ai nostri ascoltatori e dire in quale porto era?
1: Non si può dire, quello di Rotterdam. Sì.
0: Container color...
1: Azzurro, poliradio. Sì, però appunto ci sono questi problemi. Ecco, io stasera dovrei andare a fare una rapina in banca. Monica, ma dove l'hai lasciato il mio passamontagna?
0: Ma non
1: potete
0: comprarlo,
1: ma tra l'altro non trovo neanche la pistola, ma dove l'ho lasciata?
0: Ma non è che
1: non la trovo
0: in qualche banca?
1: No, io la tengo sempre qui sul comodino, poi è sparita, non la riesco più a trovare. Allora, casa mia non è molto ordinata, questo glielo devo dire, però non riesco a trovare la pistola, cioè il mio strumento... utilizzo tutti i giorni.
0: Ma vabbè, ma lo usa, cioè, in senso per intimorire, non è che ci fa altro.
1: Beh, le rapine non è che le fai con la pistola d'acqua. Cioè, serve una pistola di un calibro pesante.
0: No,
1: ecco.
0: Cioè, la sua che calibro era? Magari l'aiutiamo a trovare.
1: Non mi ricordo, forse 35, forse 70. È un IMAX, mi sembra 70, se non sbaglio.
0: Un IMAX. IMAX. Sì, sì, sì, quella lì che hanno usato per sparare ad Ulisse.
1: Esatto, esatto. L'ho presa da eBay.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì. Ci sono trovate delle offerte clamorose, veramente. Buone, glielo consiglio.
0: Offerte. Ah, me lo consiglio. Grazie, grazie.
1: No, no, assolutamente.
0: Senta, invece le volevo dare un consiglio perché almeno facciamo un po' di scambio. Ma come
1: vabbè, sto passamontagna. Scusi. No, non no. Trovo il passamontagna quando vado in escandescenza.
0: Ma non potrebbe, ad esempio, ideare un altro camuffamento? Non so, mettersi dei baffi, colorarsi un po' in faccia. Non funziona, dice.
1: No, a me non piace molto. Molto il make up.
0: Ah, vabbè, ma
1: Non sono un grande amante di make up. Pensi, non metto mai il rossetto. Non sono un grande amante.
0: Ci credo, però.
1: Vado invece sempre una volta a settimana, solo per me, a prendere un lucida labbra Chico Milano. Ogni settimana.
0: Come mai questo sponsor?
1: È l'unica cosa che. L'unico make up che mi piace. Ma soltanto quello.
0: Ah, la fa sentire.
1: Mi fa sentire donna.
0: Ah, ok, ok.
1: È una cosa che mi piace molto.
0: È una sensazione. Ok, sì. Però il rossetto no.
1: No, il passamontagna colorato, le dice.
0: Sì.
1: Ma poi ti scoprono comunque, no?
0: Dice, non cambia niente.
1: Non maschera i segni facciali.
0: Invece ogni tanto è solito indossare gonne, magari corte, non lo so.
1: No, quello mai. Solo lucida labbra.
0: Solo il lucida. Ok, ok.
1: Ma dov'è sto passamontagna? Ma non è anche la pistola. Marisa, la pistola almeno.
0: Marisa, ma non si chiama. Vabbè, non mi farò domande.
1: No, guardi, veramente, veramente brutto. Sa, noi della criminalità disorganizzata abbiamo un rito.
0: Un rito?
1: Sì, sì, sì, per entrare all'interno della criminalità disorganizzata.
0: Ah, certo, così poi si crea tutta quella cosa di unione. Tutti che fanno lo esatto. stesso rito.
1: Però
0: la stessa...
1: non ho mai capito perché tutti i riti sono diversi tra di loro. C'è uno che si taglia il polso sinistro, uno che si taglia il polso destro. Io mi sono tagliato l'unghia del piede destro, la terza.
0: No, ma come? Ma scusi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma come fanno a essere così diversi?
1: Non ne ho idea, perché non ci mettiamo mai d'accordo. E alla fine, ma anche i santi, noi, sai, uno si appella a San Patrizio, l'altro a San Patrignano. Quindi siamo tutti un po' disorganizzati da questo punto di vista. Però comunque funzionavamo abbastanza bene, funzioniamo da Dio.
0: Funzionate.
1: Sì.
0: Sì, nonostante mi stai raccontando che tante cose spesso non vanno, cioè.
1: Quello è quello che la stampa prova a dire su di noi. In realtà va tutto alla grande, alla grandissima. Tranne se non trovo il passamontagna oggi, veramente, Giovanna, però dai.
0: No, non si arrabbi, ma lei quante. Cioè.
1: Ah. No, è mia moglie.
0: Ah, è tua moglie, sì. Sempre. Ok, ok. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa.
1: Mi dica.
0: C'è stato un qualcosa, un qualche evento, una situazione in cui è stato messo in difficoltà proprio dai suoi colleghi? Perché questi qua, non so, cosa può essere capitato? Quali sono le cose più particolari?
1: Allora, le spiego. 2 mesi fa
0: sì.
1: Avevamo organizzato un rapimento. Uno dei più classici rapimenti. Eravamo in Sardegna, eravamo in vacanza. Ho detto, cosa si fa in Sardegna? Si fanno i rapimenti, no?
0: Sì.
1: E avevamo organizzato questo bel rapimento. Avevamo preso una macchina a noleggio dall'aeroporto di Sassari, targata BA747NJ.
0: Ma non c'era proprio bisogno. Vabbè.
1: No, vabbè, ormai è in prescrizione. E quindi ci eravamo organizzati con gli amici, ci eravamo messi d'accordo bene sul giorno e orario, perché noi impariamo dai nostri errori. Ci vediamo lì, mi raccomando, troveremo la macchina, stava già lì, dovevamo soltanto arrivare. E siamo arrivati. Oh, Simone si era dimenticato le chiavi della macchina.
0: No.
1: Cioè, non le trovava, visto nella borsa di mia moglie, perché era venuta anche mia moglie quel giorno, sì. Perché essendo in vacanza, appunto, sì, mettiamo in mezzo anche le mogli, quindi era venuta pure Angela con noi e non trovavamo, abbiamo cercato dappertutto, abbiamo rivoltato la borsa, di tutto di più, non c'erano le chiavi e alla fine non è stato più fatto questo rapimento.
0: Ma già avevate rapito la persona fisica? E
1: no, dovevamo andare a rapirla.
0: Ah, ok, quindi
1: poi dovevamo metterla dentro questa macchina.
0: Ah.
1: Non l'abbiamo trovato. Tra l'altro si era pure dimenticato la corda per legarlo, Simone.
0: Ah, vabbè, quindi forse.
1: Quindi, sì.
0: sarebbe andata comunque,
1: sarebbe andata comunque
0: la
1: male.
0: La corda in qualche modo
1: dice, si trova, purtroppo sì. No,
0: i lacci delle scarpe.
1: Questa è una grande idea, sì, sì, sì. Però senza macchina dove vuoi andare? Poi in Sardegna. E quindi siamo tornati a casa, il giorno dopo ci siamo fatti mare, normale. Eravamo a Caprera.
0: Caprera,
1: sì, sì, sì. No, molto bello, molto bello. Siamo andati sulla barca a vela. È stata una grandissima esperienza. Su questo sì. Soltanto che non abbiamo visitato molto perché non siamo riusciti a fare senza macchina, ovviamente. Ma non siamo riusciti a fare un trip planning, come dicono i giovani.
0: Ah, ok. Quindi dove vi portava il vento, voi andavate.
1: Esatto, esatto. Poi soprattutto sulla barca a vela, questo funziona benissimo.

0: Stars di Hum. Non so. Però questa è una di quelle canzoni della top 40, cioè quella decisa dalla crew di Poliradio.
1: Gente che ne capisce.
0: Gente che di canzoni ne sa qualcosa.
1: Ne sa qualcosina. Un tintinnino.
0: Un tintirintintintintino.
1: Un tintinnino. Ma senti, loro ne possono capire di musica, ma di queste lezioni a Roma, che in realtà ancora ci vuole che si facciano. Però so che ci stanno, c'è una corsa a due nella destra.
0: Davvero?
1: Sì, so che ci sono sicuramente almeno Rampelli e Angelilli.
0: Angelilli, sì, mentre centrosinistra, vabbè, Gualtieri ovviamente.
1: Lo terrà. Ma so che c'è un terzo polo che...
0: Davvero?
1: E che dai sondaggi dovrebbe stravincere.
0: Oddio.
1: Stravincere. Ho visto almeno i sondaggi, i nostri informatori...
0: Si sa che i sondaggi non mentono mai.
1: No, sono sondaggi fatti su un campione ampissimo di popolazione. E c'è il signor Massimiliano Minocci.
0: Oh, oddio, chi è?
1: Non saprei bene come dire, forse un imprenditore, personaggio dello spettacolo. Viene detto il brasiliano.
0: Ho capito, certo, il brasiliano. È sulla punta della lingua di tutti.
1: Sì, qualcuno...
0: Nessuno riesce a nominarlo perché è sulla punta della lingua, però...
1: Sì. Cioè è un po' scomodo come situazione.
0: Però è nella bocca di tutti, non sulla, nella bocca di tutti.
1: Sì, anche in quel caso... Potrebbe essere altrettanto scomoda la situazione. Ma e quindi niente, vi stiamo lasciando al nostro...
0: Beh, ho letto dei numeri senza senso.
1: Ah, lo vuoi dire, ma guarda, a me dispiace pure per gli altri candidati perché...
0: 72%.
1: Sì.
0: C'è un plebiscito.
1: Sì, vabbè, ma perché sai questa cosa che lui è per la sicurezza, per la legge.
0: E tra l'altro ho visto candidato con Alleanza Verdi Sinistra.
1: Sì, assolutamente. Lui, vabbè... Che poi c'è pure il match di colori verde, brasiliano,
0: certo.
1: Le gag. Perché ormai si sa che queste campagne politiche sono fatte tutte sui social, si basano su queste cose di consenso.
0: Ma infatti ho visto un paio di TikTok in cui lui cantava "Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo", mentre faceva il balletto brasiliano.
1: Sì, questo qua è un più 10%.
0: Assolutamente.
1: Prima e dopo il reel.
0: Come chiamare Ellie Schlein Elena?
1: Sì, esatto, fai più 4 milioni di impressions.
0: Esatto, che poi valgono le impression. Questo è il mondo delle impression, è il momento delle impression. Quindi per i nostri amici che ci seguono da Roma
1: Vi aspettano 5 anni di rinascita.
0: Esatto, perché con Minocci la rinascita è garantita.
1: Sì.
0: Speriamo anche del bulbo del capello.
1: Del bulbo che...
0: Sì, magari per i romani è una cosa importante, che ne sai?
1: Sì, certo, anche perché imperatori pelati poi non so
0: quanto
1: fossero più fortunati degli altri, anzi.
0: No, assolutamente. Ma Davide, noi siamo in chiusura. Io ti ringrazio, grazie per questa notizia incredibile del...
1: No, e sono sempre lieto, sempre...
0: Del terzo polo romano, insomma.
1: Sì.
0: Grazie mille, noi abbiamo ripreso questa radiopompa, ci rivedremo prossimamente.
1: Ma certo,
0: sempre
1: ma
0: su
1: certo.
0: questi canali, sempre su Poliradio con Radiopompa. Appunto, vi lasciamo con The Night Beat, anzi
2: The Night Beat,
0: perché di notte si sa, andate, la voce si abbassa.
1: Gravità
0: eccezionale. E ci vediamo prossimamente. Noi vi lasciamo con una canzone bellissima, famosissima, i Gorillaz, Feel Good Inc. Ciao belli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora. All of the hits from yesterday to today, only on Polyrock.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le ore 19 precise. Caro Lorenzo, inizia The Night Beat.
2: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooved.
3: The Night Beat on Poly Radio.
1: The Night Beat, versione super iper mega speciale. Ciao Lorenzo, ben
4: Ciao,
1: ritrovato.
4: Buonasera,
1: ben ritrovati tutti, cari ascoltatori, soprattutto coloro che sono in questo momento nel campus Leonardo del Politecnico di Milano. Da dove trasmettiamo?
4: Ci dovrebbero star sentendo.
1: Anzi, facciamo una cosa, visto che tanto comunque li devo dire i contatti. Se ci state sentendo e siete dentro al Poli e ci state sentendo dalle casse del Poli, scriveteci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram al @ Poli Radio Bot. Vi stiamo sentendo. Vi stiamo sentendo grazie alla mitica filodiffusione. Allora, dunque, perché è una puntata speciale? Perché è fuori palinsesto, intanto, e quindi ogni puntata fuori palinsesto per definizione è
4: speciale.
1: Puntata evento speciale. Numero uno. Numero due, perché c'è qui Lorenzo e quindi è un merge tra The Night Beat e In The House.
4: Che uno potrebbe dire che non si mescolano bene. È difficile.
1: E invece si mescolano,
4: benissimo.
1: E lo ascolterete oggi perché faremo un mix tra i nostri due programmi che poi vi racconteremo un po'. Numero tre, perché c'è la Poly Milan e quindi siamo in diffusione in tutto il campus per il campus della Poly Milan che sarà tra qualche giorno e parleremo anche di quello, ma prima ascoltiamo Orni.

0: Johnny, questo è il radio edit del 98, anche se la canzone è uscita un anno prima, nel 97, nella versione Extended, che non si chiamava Extended al tempo, che era la versione solita con cui uscivano le canzoni house, Hot and Juicy, e coloro che la cantano, il produttore è Musti, un DJ tedesco.
1: Hit clamorosa, se eravate in giro negli anni 90, verso fine anni 90, appunto questa è del 98, l'avete sicuramente ballata, probabilmente nella costiera di Riccione, insomma,
0: sicuramente
1: in quei posti lì, pieni di discoteche. Allora, oggi facciamo un mix, come dicevo in introduzione, tra il mio programma che si chiama The Nightbeat ed è focalizzato sulla black music, quindi R&B e hip hop, e il programma di Lore, che nella scorsa stagione veniva prima di me, cioè In The House.
0: Esatto, In The House, che si concentra principalmente su musica house ovviamente, ma poi si spazia in vari generi dell'elettronica.
1: Esatto, che è sempre black music alla fine, almeno alle origini.
0: Sì, Frankie Knuckles, il godfather of house music
1: da Chicago, quindi sì. E questa puntata sarà molto interessante perché ci intervalliamo con canzoni scelte un po' da me, un po' da te, e abbiamo iniziato con una scelta chiaramente da te, che però già conoscevo e apprezzavo molto, Orny. Continuiamo con una novità, tra parentesi, perché è il nuovo progetto di Prince, o meglio della estate di Prince. Che
0: in che senso l'estate?
1: L'estate sono i suoi parenti, perché lui è scomparso nel 2016, e per festeggiare per ricordare i 10 anni dalla scomparsa e festeggiare in realtà il suo compleanno, perché è uscito dopo, cioè il giorno del suo compleanno o comunque poco dopo il suo compleanno, hanno pubblicato un nuovo disco di inediti che si apre con questa strepitosa I Am You.

0: 1977, la raccolta che è uscita appunto qualche settimana fa si chiama Timeless e raccoglie progetti da tutta la tutto l'arco della carriera di Prince, credo anche in ordine cronologico, perché appunto si apre con questa I Am You che proviene dal 1977. Fate conto che il primo album di Prince è del 78 e io mi chiedo, ma perché questa I Am You non è finita in quell'album lì? Perché secondo me ci stava benissimo e secondo me avrebbe anche alzato il livello di un album che non è stato proprio un debutto folgorante da parte di Prince. Però
1: Magari sono quei dischi che ci lavori così tanto che non ne vuoi più sentire. Tantissimi artisti, esatto, hanno dei dischi che magari sono apprezzatissimi dai fan, però loro non riescono ad ascoltarli, cioè non ce la fanno proprio.
0: Sì, come è uscita la notizia qualche giorno fa che i Radiohead hanno suonato Creep per la prima volta dopo 15 anni.
1: Perché non ce la facevano?
0: Perché la odiano.
1: Sì, succede tanto con le hit degli artisti questa cosa. Questa non si era effettivamente mai sentita.
0: Assolutamente. Andiamo avanti con un pezzo molto interessante. Sempre agli anni 90 abbiamo fatto un excursus negli anni 70 con Prince. Questo proviene da tutta quella cricca dell'acid jazz, di cui tra l'altro ho preso un paio di raccolte in CD a un mercatino dell'usato.
1: CD, bellissimo.
0: Poi le raccolte così, c'erano 78 volumi, una roba forse anche di più, 90-100. E sono raccolte appunto di questo genere che si chiama acid jazz e prende il nome dall'etichetta discografica. Dopo un po' che le ascolti cominciano a essere una abbastanza più simile dell'altra, però c'era un gruppo e un artista, soprattutto un cantante, che sono emersi tantissimo,
1: che sono appunto i Jamiroquai.
0: Mamma mia.
1: Che tanti pensano appunto che sia una persona sola, perché sì, solitamente c'è famoso il video di Virtual Insanity dove c'è lui e la fama
0: col
1: era
0: cappello.
1: Col cappello, era tutto concentrato attorno a JK, appunto il cantante. Non tutti sanno che invece è un gruppo.
0: Sì, Jamiroquai è il nome della band, un po' come Santana e i Santana, ci si confonde sempre. Anch'io infatti stavo dicendo c'è un artista, in realtà è una band.
1: È sempre quel duo, ma dopo qualcuno te lo dice, te lo ricordi, dopo te lo ridimentichi e succede così. Dal 1996, Cosmic Girl.

0: Cosmic Girl Jamiroquai con JK, che è grandissimo fan della Ferrari e di tutte le supercar, sì. Non so se sapete questa cosa.
1: Tra l'altro proprio il video di questa canzone è girato in Spagna con lui e gli altri membri della band che sono in delle supercar.
0: Certo, bellissimo il video. Tra l'altro ricordo, se vogliamo collegarci un attimo al mondo dello sport, che i Jamiroquai presentarono la famosa McLaren del 2007 o 2008, aiutatemi se sbaglio.
1: Veramente.
0: Che era la famosa McLaren in cui corse anche Lewis Hamilton. Non mi ricordo se era l'anno in cui poi Hamilton e Alonso sono stati fregati da Raikkonen, che era il 2007, o il 2008, quando Hamilton fu vincitore del mondiale. Però sì, JK, grandissimo fan della velocità.
1: Della velocità, decisamente.
0: Si sono anche esibiti a Verona, all'Arena di Verona, in un concerto bellissimo sotto la pioggia che trovate su YouTube.
1: Beh, penso che Jamiroquai sotto la pioggia ha tutta un'altra fede. Cioè, pensa appunto ad ascoltare Cosmic Girl sotto la pioggia.
0: Sì, da inizio anni 2000, una roba folle, bellissima, forse anche più di una volta. A proposito di concerti, c'è un artista che io amo tantissimo, che sta tornando veramente tra pochissimi mesi live con quello che l'avrò detto un miliardo di volte, è il mio album preferito, che porterà live, vale a dire Songs in the Key of Life. Stiamo parlando di Stevie Wonder per i 50 anni dalla pubblicazione di Songs in the Key of Life. Io ovviamente non sono riuscito purtroppo a prendere i biglietti, anche perché non passa dall'Italia.
1: Non passa, quello è il concerto più vicino all'Italia che
0: Ho provato a prendere Londra, ma c'erano dei prezzi folli.
1: Ah beh, per forza.
0: Folli, ma credo non solo per i prezzi del concerto in sé, ma anche perché la sterlina rispetto all'euro
1: effettivamente
0: è importante.
1: E poi è una delle poche date in Europa, quindi tutti quelli in Europa ci si fiondano.
0: Sì, assolutamente. Infatti ho visto per un secondo il prezzo, ho detto ma non lo so, e poi subito finiti.
1: Mai esitare.
0: Poi passa anche da Amsterdam, da Copenaghen, da Parigi, e forse mi sto confondendo anche con le date degli Oasis, oserei dire Monaco di Baviera. A proposito, a voi sono arrivati i codici, le mail degli Oasis? Se sì, fatecelo sapere al 320-320-5652 o su Telegram chiocciola poi Radio Bot. E anzi, visto che siamo in ambito concerti, se avete un biglietto per Stevie Wonder o per gli Oasis, noi siamo all'edificio 9A, io pago in anticipo, non vi preoccupate.
1: Se ne avete un in più, dai, che sappiamo che li comprate in massa, quindi vogliamo andarci almeno uno dei due.
0: Sì assolutamente. A proposito di Stevie Wonder e di Songs in the Key of Life, ci ascoltiamo quella che forse è la principale hit, anche se poi ne sono uscite una marea di quell'album, vale a dire Sir Duke.

0: Sir Duke, che sarebbe Duke Ellington, in questa traccia c'è Stevie Wonder che ringrazia e cita tutti i grandi della musica. Duke Ellington, Satchmo, che sarebbe Louis Armstrong, credo Ella Fitzgerald, assolutamente tutti, diciamo, artisti jazz, perché poi a livello anagrafico era in quel target lì. Però bellissima,
1: sì, è una delle sue canzoni più conosciute, quella che senti di più, cioè se conosci, sì, Stevie Wonder, conosci Sir Duke.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E appunto adesso tocca di nuovo a me mettere una canzone, Tancredi. Io ho cercato tantissimo appunto canzoni che potessero stare bene, so che tu tratti tantissimo il soul, anche, sì, no, l'R&B, queste cose qui, quindi ho cercato, perché c'è un sottogenere della house che è soulful house.
0: Sì, okay, non, sì, sapevo.
1: Che è quel tipo di house molto... quella tipica, lo stereotipo della house, ok? Quindi, sì, una voce femminile molto forte, molto bella, che canta benissimo, con una tonalità splendida, veramente delle belle voci, con sotto una base magari un po' più soul, però sempre ammiccante alla house, ovviamente.
0: O anche campionamenti di pezzi soul.
1: Sì. La house è piena di campionamenti, ma pienissima, cioè penso che non esistano pezzi house che non sono campionati praticamente, perché tra l'altro proprio l'altro giorno ho scoperto un campionamento così a caso, cercavo della musica, ascoltavo musica nuova, mi sono reso conto che, vabbè, c'è una canzone che hanno fatto uscire l'anno scorso, Merck & Cremont, che sono due DJ italiani, Oceanica con Jovanotti, e ho scoperto che hanno campionato una canzone del 2013.
0: Ma dai.
1: E l'ho scoperta grazie ad un remix di Carl Cox di questa canzone. Pazzesco. Quindi ero lì che mi ascoltavo Carl Cox.
0: Che tra l'altro è stato a Milano un paio di giorni fa. Sì. Cioè, giorni, un paio di settimane
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, Carl Cox è veramente il numero uno. Anche se leggo un po' di recensioni, perché lui ovviamente è sempre a Ibiza, d'estate, alla sua residence, guai togliere niente a Carl Cox. Però dicevano che quest'anno era un po' sottotono, un po'
0: stanchino,
1: troppo commerciale. Non aveva più quell'energia di una volta, per carità, il sorriso non gli manca mai.
0: Ah sì, e in questo caso l'hai trovata, hai trovato assolutamente il pezzo giusto, perché è meraviglioso e è un grande classico, uscito nel 91.
1: Uscito nel 91 ed è il disco di debutto di quest'artista. E il disco di debutto, stiamo parlando di Cece Peniston, o se siete italiani, Cece Peniston, ok? E questo disco bellissimo è Finally.

0: Finally, Cissy Peniston, avete sentito questo mio tentativo di cantato? Tra l'altro, se siete al Politecnico dovreste sentirci, e se così è fatecelo sapere al 320-320-5652 su WhatsApp o su Telegram a @PoliRadioBot, perché collaboriamo con il Poli per la Poli Miran per intrattenere voi.
1: Quindi
0: voi
1: se siete intrattenuti in questo
0: intrattenuti
1: momento.
0: Ecco, una cosa che mi piacerebbe sapere, se non siete nostri ascoltatori usuali, fateci sapere se vi piace la musica che stiamo mettendo, se c'è un pezzo che vi è piaciuto particolarmente o che vi ascoltavate qualche anno fa e dite ah che bello.
1: Adesso arriva il messaggio no,
0: no.
1: E chiudiamo, basta.
0: No, fanno punto. Tutti schifo, no, speriamo di no.
1: No dai, speriamo. Ma sai che bello se c'è invece qualcuno che ci sta ascoltando e sta correndo perché si sta allenando per domenica.
0: Bellissimo. Tu la fai la Poli Miran?
1: Io la faccio, tra l'altro mi sono allenato stamattina.
0: Bravissimo.
1: Tocca farla. No, non tocca, cioè mi diverto un sacco a farla. È molto stancante l'allenamento, mm-hmm. soprattutto adesso che io di solito corro di mattina, mm-hmm. e di mattina fa un po' freschino.
0: In questi ultimi giorni sì.
1: E quindi non è bellissimo. Anche domenica che si parte alle 8:30 da Bovisa, per carità, Bovisa bellissima, bellissima la Poli Miran che va da Bovisa a Leonardo, però il treno sarà bello pieno, insomma.
0: Ah sì, quindi percorso classico quest'anno?
1: Sì, percorso classico, si torna dopo l'anno scorso che hanno fatto la tratta Leonardo-Leonardo, passando oltre la ferrovia, mm-hmm. dal lato est di Milano, adesso si torna a fare Bovisa-Leonardo con un tratto intermedio che è praticamente una linea dritta.
0: Bello.
1: Quindi drittissimo, stradone grande e si corre più veloce che si.
0: Esatto, io purtroppo quest'anno non partecipo, ho partecipato l'anno scorso per la prima volta, è stato veramente molto bello, mm-hmm. sia l'allenamento, perché mi è piaciuto molto andare al Giuriato e correre per allenarmi, sia la corsa, esclusi gli ultimi 2 chilometri dove stavo implorando la morte. Ho anche fatto un grosso errore, questo non fa, ecco, servizio pubblico, non fate questa cosa. Io appena partito, tipo, ma neanche il primo chilometro, neanche il secondo chilometro, mi sono aperto una Red Bull. Ora, la Red Bull è gassata. Io non essendo ferrato in biologia, non pensavo che potesse causarmi problemi. Invece è stato faticoso, diciamo, da digerire.
1: Cioè, te la sei aperta a metà?
0: Sì, sì, l'ho bevuta mentre correvo.
1: Ma sei un pazzo,
0: sì,
1: perché dopo non riesci a scendere.
0: Esatto,
1: ma anche,
0: non è scesa per niente. Infatti ho camminato un po', ho fatto un tempo decente, tutto sommato, però avrei potuto fare molto meglio. Non fate questa stupidaggine che ho fatto io. Purtroppo appunto quest'anno non partecipo, ma me ne sto già pentendo.
1: Beh, non so se si può ancora partecipare.
0: Ormai sono uno straccio, non ho fatto niente tutta l'estate.
1: Però a proposito di Red Bull, danno le Red Bull anche quest'anno nel pacchetto. Se la volete bere, non fate come Tancredi.
0: Fate prima.
1: Bevetela prima, almeno un'ora prima di partire, così entrata in circolo, siete belli carichi di energia e fate questa corsa come si deve.
0: Sì, perché io l'ho bevuta durante, perché pensavo mi dà energia adesso.
1: A me serve adesso.
0: Non sono molto ferrato neanche in chimica.
1: Però siamo ferrati in musica, almeno questo ci siamo. Adesso arriva uno splendidissimo pezzo del 1991, anche questo è di Crystal Waters, questo magnifico pezzo house che si chiama Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman, She's Homeless, La Da Di, La Da Da, sarebbe il titolo completo, oltre al ritornello,
1: quello che ripete
0: bellissimo.
1: Lei. Tra l'altro non era altra inteso questo La Da Di, La Da Da, perché lei se l'è inventato così sul momento quando registravano, perché non sapeva come riempire con la linea, cosa mettere con questa linea di basso, non sapeva cosa fare, si è messa a canticchiare così.
0: Pazzesco.
1: E alla fine è uscito come... Non è neanche il sottotitolo, è tipo il terzo titolo, perché sì, c'è Gypsy Woman, che è il titolo.
0: La parentesi.
1: She's Homeless e poi La Da Di, La Da Da.
0: Una quantità di parentesi importante. Ma succede abbastanza spesso questa cosa, degli artisti che improvvisano qualcosa e poi rimane. Mm-hmm. È successo, mi sembra, con Sussidio di Phil Collins, un pezzo anni 80 strafamoso, e poi una canzone bellissima a cui sono molto legato, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, dove c'è lui che fischietta alla fine, che poi è rimasto perché lui poi è scomparso in un incidente di elicottero, quindi non ha potuto finirla, però era un placeholder, insomma, per
1: quello che magari doveva essere,
0: cioè, assolutamente. Parlavamo di house perché siamo in una sezione del programma, se ve ne siete accorti, molto house, in cui tu, diciamo, hai scelto le canzoni e prendi il comando. Parlavamo fuori onda dell'house in Italia, che oggi è un po' in crisi.
1: Oggi è un po' in crisi perché sicuramente magari ci sono alcuni artisti validi. Cioè, secondo me, tipo Merck & Cremont sono fortissimi, la gente non li conosce, però sono praticamente i ghostwriter della discografia italiana. Fanno pezzi con tutti, hanno fatto quello quest'estate, Partenope con i The Colors, Serena Brancale ad esempio. Loro sono veramente bravi. Anima è bravissimo, ce l'abbiamo avuto anche al Festival dell'Ingegneria scorsa settimana. Lui è veramente veramente speciale. Purtroppo lui in Italia è praticamente non è conosciuto.
0: Sì, all'estero invece
1: all'estero
0: enorme.
1: È fortissimo, lo adorano. Ha la residency a Las Vegas, ha fatto un sacco di spettacoli alla Sphere, ha fatto il tour Eden in giro per il mondo. È solo una data in Italia, a Milano. Capiamo che dovremmo un po' svegliarci sulla musica house. Ci sono ovviamente tanti altri artisti, Gabri Ponte, ma non sto qui ad elencarveli. Mancano un po' quelle superstar.
0: Sì, però non è sempre stato così, perché soprattutto negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, l'Italia era una delle capitali della house. Leggevo un paio d'anni fa un libro che si chiama Alternative, o comunque la storia dell'alternative, ora non ricordo esattamente, 1991-1994, storie di musica alternativa, una cosa così.
1: Okay.
0: Comunque sostanzialmente è di Luca De Gennaro, autore del libro, che è uno dei miei speaker radiofonici preferiti, è su Radio Capital attualmente, che è stato uno dei fautori della scena rave italiana.
1: Ah, bellissimo.
0: Era proprio un organizzatore quando lavorava alla Rai, faceva un programma alla Rai chiamato Planet Rock, e era uno che spingeva tantissimo l'house e la dance, anche l'hip hop, insomma questi generi alternative nati negli anni 90. E mi fa piacere essere in questo momento a fare un programma così, programma evento, perché anche lui qualche anno fa ha fatto un programma del genere che si chiamava Black or White insieme a Massimo Oldani, dove lui sceglieva la musica white, tra parentesi, quindi, cioè tra virgolette il rock, rock and roll e cose così, e Massimo Oldani sceglieva la black music. E oggi un po' stiamo facendo questa cosa con la house e la black music.

0: Music Sounds Better With You, Sawdust, che è un gruppo un po' fumoso.
1: È un gruppo bellissimo. Questa è l'unica canzone degli Stardust, ok? E nonostante questo, su Spotify c'hanno comunque 6 milioni di ascoltatori mensili.
0: Hit
1: incredibile, 1998, ed è formato da tre persone questo magico gruppo Stardust. Il primo è magnifico Thomas Bangalter, che per chi non lo conoscesse è uno dei due membri dei Daft Punk.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questo pezzo è uscito in contemporanea, mentre Thomas aveva anche il progetto Daft Punk.
0: È un side project.
1: Sì, è un side project di un pezzo. E appunto gli altri due membri sono Alan Brax e Benjamin Diamond. Nome bellissimo, Benjamin Diamond.
0: Sì. Un gruppo evento, un po' come una canzone evento, come
1: noi adesso.
0: Come un programma evento è questo The Nightbeat per In The House. Se vi sta piacendo, fatecelo sapere ai nostri numerosi numeri, chioccia poi Radio Bot su Telegram, 320-320-5652 su WhatsApp. Seguiteci anche su Instagram e ascoltateci ovviamente su www.poiradio.it. Andiamo avanti con questa piccola parentesi di house e di dance. Questo non è esattamente house, forse.
1: Beh sì, è pop dance, chiamiamole così. È più pop, però c'ha quella componente house, quella cassa, tutti questi elementi che portano poi a questo genere, si è chiamato pop dance.
0: Di un artista che io amo tantissimo, che è diventata enorme in questi anni. Questa è stata la sua prima hit in assoluto. Stiamo parlando di Pink Panthers con Boys Liar.

0: Era una hit, soprattutto il featuring con Ice Spice, una rapper che non capisco.
1: No, povera.
0: Simpaticissima.
1: Ha un nome bello però,
0: sì.
1: Ice Spice.
0: Ice Spice, poi ha fatto quella canzone lì che faceva tipo Think You The Shit, You're Not Even The Fart, di un cringe a livelli mondiali. Però vabbè, grande Spice, grandissima Pink Panthers, che aveva pubblicato ormai un paio, forse un paio, no, l'anno scorso l'EP Fancy That, che poi è diventato strepitoso, soprattutto grazie al mio grande amore Alisa Liu. Saluto, un saluto. Che l'ha
1: che pattinato. L'ha eseguita, sì, l'ha coreografata, diciamo così.
0: Esatto, l'ha pattinata, al gran galà delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
1: Devo dire che è molto bello vedere, ad esempio, Pink Panthers, perché noi l'abbiamo scoperta, cioè almeno io l'ho scoperta quando è scoppiata con questa canzone, e vedi questa persona, questa artista che nasce così, esplode e poi vedi come matura nel tempo, no?
0: Certo.
1: Perché sono passati 4 anni ormai dall'uscita,
0: certo,
1: di questa canzone, e vedi che adesso è un'artista molto più matura, mi sento da vedere. Mi capitano spesso magari live su Instagram,
0: fortissimo.
1: E i live iniziali, cioè, mi sembrava tutto tipo è tutto Boys a Liar e basta, e adesso invece è riuscita a crearsi il suo spettacolo.
0: Si è evoluta tantissimo, e tra l'altro ha annunciato l'inizio di una nuova era dopo Fancy That, quindi ci aspettiamo presto un nuovo progetto, così come è nuovo in realtà di qualche settimana fa questo singolo di Beyoncé, Morning Dew.

0: Beyoncé, Morning Dew Donk, nuovo singolo, ne sono usciti altri nel frattempo. È un ritorno misto, nel senso che è un ritorno all'attività, nonostante non ci sia ancora un nuovo album per adesso. Ed è un ritorno all'R&B dopo che con Cowboy Carter aveva fatto questo excursus meraviglioso nel country.
1: Sì, ho sentito questa canzone, tra l'altro questa nuova Morning Dew, in radio in questi giorni, ero riuscito a sentirla ed è molto molto carina.
0: Dove sei? In che radio, per curiosità?
1: Allora, mi sembra fosse Radio DJ, però in quei momenti tipo, che so, la mattina presto, ci oppure a DJ Chiam Italia ad esempio, no? Che loro non mettono mai canzoni molto strong, cercano sempre di rimanere tranquilli.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi l'ho sentita in quei momenti ed ero tipo, cavolo, bella questa canzone, non mi dispiace.
0: Anch'io l'ho scoperta in radio, l'ho scoperta da Capital. Vabbè, Massimo Oldani, il mio idolo assoluto.
1: Tuo padre.
0: Però mio padre, totale. E, è un bel singolo, è un bel ritorno di Beyoncé. Speriamo che torni con un bel album e magari, chissà, con un tour che tocchi anche l'Italia. Torniamo nel passato, perché questa era una novità, e torniamo agli anni 90 con un artista che ne lega altri due. In modo molto curioso, perché lei è Janet Jackson, la sorella di Michael Jackson, e qual era il grande rivale di Michael Jackson? Prince, ok? Una cosa che ho trovato sempre molto curiosa, ne avevo già parlato qualche tempo fa a The Night Beat, è che tutti i classici di Janet Jackson sono prodotti da Jimmy Jam e Terry Lewis, che sono stati formati da Prince. Quindi Prince e Michael Jackson legati da Janet Jackson.

0: Got It Is Gone, Janet Jackson featuring Q-Tip con i campionamenti della meravigliosa Joni Mitchell, prodotto da Jimmy Jam e Terry Lewis della scuola di Prince, della scuola di Minneapolis. Come dicevamo prima, questi due artisti legano Janet Jackson e quindi Michael Jackson, perché hanno tra l'altro anche prodotto Scream in featuring tra i due fratelli Janet, sì, e Michael, e Prince,
1: e quindi Prince era sempre un po' dentro,
0: era
1: anche
0: sempre lì, sì, sì,
1: vicino,
0: sì,
1: a Michael Jackson,
0: che comunque erano rivali ma abbastanza, se non amici, comunque si rispettavano tra di loro.
1: Non erano quelle rivalità tipo del rap dove, esatto, si insultano tantissimo,
0: tipo dissing. Drake, Kendrick Lamar, esatto, quelle cose lì, no, ma due uomini di classe, esattamente come te, caro Lorenzo. È stato un piacere, è stato un piacere averti qui con me in questo episodio evento di The Nightbeat featuring In The House.
1: Grazie a te, credi, di avermi proposto questo, e grazie di avermi fatto scegliere qualche canzone e anche di avermi fatto ascoltare delle bellissime canzoni rap, soul, R&B, tutti questi generi qui.
0: Noi ci salutiamo con l'ultimo pezzo, vi ricordiamo che saremo in onda con dei programmi speciali per tutta la durata del campus della Polimiran. Ci sarà la Polimiran domenica, giusto?
1: Yes,
0: alle 8:30, quindi se correte, tanta buona fortuna e divertitevi. E terminiamo con un pezzo bellissimo che ho scelto perché fosse un po' adatto, no, per prepararsi a questa corsa. È un pezzo bellissimo di Jay-Z, Hard Knock Life. Ciao Lore.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Bentornati su Poliradio e benvenuti in una nuova stagione di Roommates. Oggi iniziamo l'ottava stagione del nostro programma dedicato ai DJ. Io sono Raffoz e vi accompagnerò in console. Oggi ci tufferemo, pensate, nei meandri dell'oscurità cavalcando l'onda della Dark Wave. Perché, non lo so, ci tenevo troppo a portarvi queste canzoni, mi piacciono tantissimo e spero che piaceranno anche a voi. C'è solo un modo per scoprirlo, mi raccomando, rimanete incollati in cuffia. Qualora non possiate, potete sempre recuperare questo e molti altri DJ set sul nostro canale Mixcloud, insieme a tutti i nostri programmi. Noi comunque ci sentiamo dopo, non vi abbandono, restate con noi.
1: This is Roommates.

Quest'anno sono 20 anni di attività musicale di Tiga, DJ canadese. Nella scena electro house si è sempre distinto per le sue sonorità synthwave e industrial degli anni 80. E ho messo molte canzoni del suo ultimo album in questo mix. Abbiamo già ascoltato Ecstasy Surrounds Me, ora vai con Friction. This is Roommates. Lights flashing.

0: Siamo arrivati a metà, intanto vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri sul nostro profilo Mixcloud, insieme alle repliche di tutti i programmi di Poliradio. Il set continua con David Carretta, Vicious Game.
1: This is Roommates on Poliradio.

0: Oh, e siamo arrivati a un grandissimo della scena musicale, elettronica, attuale, quello che volete, perché stiamo parlando di Mike Levy, in arte che sa Affelstein, che vanta collaborazioni, pensate, con Kanye West, The Weeknd, Lady Gaga, cioè di che stiamo parlando. E di quest'ultima ha remixato Abracadabra, aggiudicandosi il Grammy Award per il miglior remix. Tratto invece dal suo ultimo album del 2024, This Is Tyranny.
1: Roommates on Poly Radio.

Ma se io vengo da voi e vi chiedo, sapete dirmi chi è Asci Disco? Voi probabilmente mi farete spallucce, perché comunque stiamo ascoltando canzoni un po' sconosciute, di nicchia. Sentite che roba, sentite quanto spinge. Dal 2003, Einfach.

einfach.

0: E chiudiamo in bellezza sempre con lui, Ashi Disco, che ormai avete imparato a conoscerlo, spero anche ad apprezzarlo, che è tornato nel 2025 con l'album Mosh Pit Poetry, un nome, una sentenza. Ne ho preso alcune dell'album, questa infatti è I Am Silence. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, vi ringrazio di avermi ascoltato fino alla fine e vi ricordo di andare su Mixcloud per recuperare tutti i DJ set di Roommates e anche le repliche dei programmi di Poliradio. Io sono Raffoz e questo era il mio set. Alla prossima!
1: This is Roommates on Poliradio.
2: Extra! Top of the hour!

0: get that check.
1: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.
2: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo.

inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: You're listening to Paulie Radio Extra.
1: Put it up.

0: Meditations.
1: You're listening to Paulie Radio Extra.
2: Yeah.

0: trust it.
1: You don't hear him? You don't hear nothing?